sexy people.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Se vi trovate a Filadelfia, la città dell'amore fraterno, e il vostro obiettivo di giornata è andare a Harrisburg, magari perché volete vedere Three Mile Island, la famosissima centrale nucleare, beh, attenzione, sulla strada potrebbero occorrere degli inconvenienti. Quando arrivate a Lancaster, che è esattamente a metà percorso, un classico è trovare un corteo funebre con dei calesse. Hanno 10, 40, 50, sono gli Amish. Gli Amish sono una estrema appendice del terremoto teologico e sociale provocato dalla riforma di Martin Lutero. Sostanzialmente, per farvela breve, nel 1693, per questione di interpretazione della Bibbia, il vescovo svizzero Jacob Amman lasciò i Memnomiti, come erano noti gli Anabattisti al tempo, e fondò la setta degli Amish. Gli Amish vivono adesso tutti praticamente negli Stati Uniti. Le città sono Gap, Strasburg, Mannheim, parlano in tedesco antico durante le funzioni e in tedesco moderno di giorno. Non si può usare la luce elettrica, quindi niente TV, niente frigoriferi. In linea di massima non si va in giro in automobile, in giro in calesse. È un angolo particolarissimo di vita all'interno dell'America dell'Est. La vita degli Amish però è cambiata indelebilmente il 2 luglio 1998. Una coppia di ragazzi Amish è stata arrestata, Abner e Albert King, per spaccio di stupefacenti. Procedimento penale e giudiziario davanti alla Corte di Filadelfia. I papà e le mamme, con i capelli lunghi e la barba fluttuante come prevede il loro rito, hanno detto sono piccolini, ma hanno sbagliato. In realtà da allora la storia degli Amish a Mannheim, a Gap e a Strasburgo è cambiata per sempre.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: 3, 2, 1. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: By the light.
6: Quando con la famiglia si è trasferito a New Rochelle pochi mesi fa, Norman ha fissato un obiettivo: disegnare, disegnare, disegnare. I suoi 22 anni sono fuoco vivo, la sua mano una catena di montaggio e la sua mente una sceneggiatura perpetua. E aver fondato lì a New Rochelle uno studio insieme a Clyde lo ha spinto ulteriormente a produrre ancora di più di continuo. Clyde invece lo ha spinto a proporsi al suo capo, al direttore del Saturday Evening Post. Figurarsi se uno dei più celebri settimanali illustrati degli Stati Uniti metterebbe mai la sua cover nelle mani e tra i pastelli di un ventenne. Norman però ci prova, portando in redazione un'illustrazione inedita tra ragazzini con la testa nel baseball e un loro coetaneo stranamente padre. E il boss, Mr. George Horace Lorimer, gli risponde che è assolutamente perfetta.

0: È il 20 maggio 1916 e il Saturday Evening Post esce nelle edicole americane con la prima copertina disegnata da Norman Rockwell. Your poetry is bad
1: and you blame the news. Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
2: Rete 3.

0: studio abbiamo José 66 e anche Akil direttamente da Locarno. Akil, vuoi dire qualcosa?
1: Abbiamo coniato questo termine, se si può dire.
0: Vai.
1: Vediamo se si può dire. Vai, dillo, prova.
0: Vai.
1: Fantia.
0: Ah no, non si è sentito.
2: No! Bello il trucco.
3: Hanno spento i microfoni. Qua non ce lo dicono. No. Non ce lo dicono.
0: No, si è sentito. Fantamafia.
2: Fantamafia, spettacolare. Sì.
1: Che l'idea del progetto insieme, che è da una vita che lo vorremmo fare, che lo vogliamo fare. Più volte
4: sì, vorrei,
1: ci sono state delle cose e adesso. Tenticolari.
0: Probabilmente tornerete insomma a reparare insieme.
2: Dai, quindi c'è già un titolo.
1: C'è già un titolo, ci sono delle idee.
2: E al giorno d'oggi si dice prima il titolo, poi si fa il disco.
4: Giovinetti e Mendes.
2: No, crescere hype.
4: Fantamafia è il nome del concept di noi due che rappiamo. Poi nel titolo del disco vediamo quello.
2: Spettacolare, Fantamafia, lo adoro. No, ve lo giuro, è bellissimo.
0: Voglio mettervi un po' alla prova. Ce l'avete qualche strofa pronta?
4: Ce l'avete?
2: Oh, Cypher. Yes,
0: Cypher.
2: Yeah.
0: Cypher.
2: Primo vero Cypher di 4 quarti, ragazzi. Vero?
0: For real.
2: Stiamo
0: real.
2: Per far partire questo format.
0: Sì,
2: mi state dicendo?
0: Lo facciamo.
2: Vai.
4: E io?
2: Oh, yeah, BT man. Twins.
0: Beh, ormai.
2: Casca pennello.
4: Sono loro.
2: Akil, 66.

la mia Swiss. Ci vediamo alle rovine, un altro si butta sopra la ferrovia e si continua. I'm man, troppe voci si annulleranno a vicenda. Presente e passato si intrecciano come seta. A lei la chiamo strega, ma in fondo

0: FM.
1: Ai ai ai,
2: siete forti,
1: barre
2: ragazzi,
1: fresche come il pane la mattina.
2: Pazzeschi.
1: Citato Puma di Real Talk.
2: Pazzeschi.
1: Incredibile. Pazzeschi. Tutto in diretta, tutto in presa diretta, raga. Leggendario, questo significa repare su un beat in diretta e non puoi rifarlo.
2: Non puoi.
1: Straight, straight.
2: One play.
1: Vero?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Pochi secondi alle 6. Buongiorno, buon martedì 3 giugno. Ma che no? Ma no!
0: Rete 3.
1: Aspetta, ho sbagliato tutto. Rifacciamola da capo perché così non si può lavorare. Allora,
0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 6 in punto. Buongiorno, buon martedì 2 giugno.
0: Rete 3.
1: Andiamo a vedere che tipo di giornata sarà. Ho un po' di freschezza, ma sul serio. Al sud delle Alpi oggi nuvoloso con rovesci temporali, specialmente sul Ticino centro-meridionale. Possibili schiarite nelle ore centrali della giornata e poi ripresa di nuovo delle precipitazioni. In Engadina anche lì nuvoloso e piovoso, e per quanto riguarda la temperatura massima oggi saremo sui 22 gradi, in Alta Engadina 14. Sulla A2 il traffico si sta intensificando e tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao sono segnalati i primi rallentamenti in direzione nord. E poi, per quanto riguarda i passi alpini, Bernina, Forcola di Livigno, Lucomagno, Novena, San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili. Vista la pioggia che sta scendendo in abbondanza, occhio anche all'acquaplaning, quindi adeguate la velocità se sapete di passare da zone che già di per sé non sono proprio amiche dei nostri pneu.
0: 3 News.
1: I contratti collettivi nazionali prevarranno sui salari minimi cantonali. È quanto ha deciso il Consiglio nazionale. Previste eccezioni per i cantoni come il Ticino, che hanno già introdotto salari minimi prima dell'entrata in vigore della riforma. Una decisione che divide. Dall'estero, altra notte di botte e risposte militari tra Russia e Ucraina. Mosca ha attaccato Kiev e le altre città con missili. Si contano almeno 5 morti e una 30 di feriti. Raid ucraini con droni invece hanno ucciso una persona nella regione russa di Kursk, vicino al confine. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che il premier israeliano Netanyahu si è impegnato a non inviare truppe a Beirut, nonostante la minaccia di attaccare i sobborghi meridionali della capitale libanese. Ma nel frattempo giungono notizie di bombardamenti israeliani proprio sul Libano. Infine, Trump ha annunciato di aver avuto una conversazione molto positiva con Hezbollah tramite intermediari, aggiungendo che il gruppo filo-iraniano avrebbe aderito ad un cessate il fuoco, ma si apprende da una fonte vicina al gruppo filo-iraniano che non smetterà di bombardare in risposta ad eventuali raid della controparte. E sempre Trump ha informato che l'accordo di tregua con l'Iran e la riapertura dello stretto marittimo di Hormuz potrebbero avvenire nel corso della prossima settimana.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
1: E a questa sigla che ormai conosciamo da anni, questa mattina aggiungerei calzino bagnato, perché nonostante io abbia scelto la scarpa giusta, non è stato possibile evitare completamente di inzuppare i piedi in una qualche pozzetta sulla via per il lavoro. Quindi andiamo avanti così, da domani raffreddorino. Ah no, no, è vero, il raffreddore mica non viene se hai i piedi bagnati, perché è un virus. Com'è che era la... Bah, sono Tiki insieme fino alle 8:30.

James Blunt con Heart to Heart. Qualcun altro ha iniziato la mattina in maniera, diciamo, non proprio gradevole? Sì, c'è qualcun altro. C'è Christian, dice: lascia stare, ho preso il bus di corsa, sono slozzo. Aggiunge anche il dettaglio dei capelli arricciati, però lui di capelli non ne ha. Vabbè, sai che c'è? Adesso la simpatia è, te la riconosco, e fa molto bene di primo mattino avere quel piglio lì. Però voi che di capelli non ne avete in testa, evaporate molto più facilmente il caldo, il calore delle settimane, dei giorni scorsi. Quindi munitevi di ombrelli grandi, scarpe impermeabili e il resto verrà da sé. La pioggia ci accompagnerà a intermittenza un po' per tutta la giornata. Noi staremo qui a darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di modo che non possiate dire: ma io non lo sapevo.

0: più che acide e acidi. Questa mattina siamo un po' fulminati tutti quanti. Saluto Dave, scrive: ma davvero questa cosa qua non l'ho mai capita, forse perché col freddo il sangue circola in modo diverso e il sangue con le difese immunitarie non arriva dove il virus attacca, quindi poi ti riduci ad avere mal di gola e il naso che cola. Questa cosa del occhio che se hai i piedi bagnati, e oggi piove tanto, è molto probabile che chi si sposta a piedi a un certo punto avrà i piedi bagnati, nonostante l'equipaggiamento giusto per il clima, però capita. Allora io avevo letto che visto che il raffreddore, il mal di gola e quelle robe lì sono attribuiti a dei virus, non è che solo perché fa un po' freddo allora è a causa del freddo, però è anche vero che quando ci sono sbalzi termici importanti il nostro sistema, il nostro corpo va un po' in stress perché deve continuare a ricalibrarsi, si concentra a fare altro e dunque diventa un po' più vulnerabile, dunque facilmente attaccabile dai virus, semplicemente perché abbassiamo un po' noi le nostre difese immunitarie, ma non perché è colpa del freddo. Lo sbalzo però continua. Si è capito? Proverò a dirla peggio eventualmente più tardi, datemi tempo e sapete che succederà. Poi anche Ale scrive: buongiorno freschezza, mia nonna diceva sempre piedi caldi e testa fresca. Ah, io sapevo, se hai caldo ai piedi hai caldo dappertutto.
1: Salita del volo con destino.
0: Vale ovviamente anche il contrario, se hai freddo ai piedi hai freddo dappertutto.

potremmo fare la gara dei fulminati questa mattina, vedere chi è più fulminato. Prima di cominciare vorrei fare tantissimi auguri anche io a Michael, che oggi compie 28 anni, è papà Massimo a scriverci. Che bello quando lo fate, continuate a farlo per mandare messaggi, diffondere messaggi d'affetto e d'amore ai vostri cari, ai vostri amici. Noi, se possiamo esservi utili e amplificare questo messaggio, sapete che ben volentieri lo facciamo. Ora, fulminatori, cos'altro è successo questa mattina, a parte i piedi bagnati? Arrivo, come ormai sono solita fare da diverso tempo, da quando ci siamo trasferiti qua a Comano in questi studi bellissimi, arrivo e tento di aprire la porta dello studio con le chiavi di casa mia, però mi blocco subito, quindi tiro fuori il mazzo di chiavi, guardo e dico: otto, hanno tolto la serratura. Il punto è che qua una serratura non c'è mai stata e le porte si aprono tutte col badge. Chi offre di più? Chi offre di più?

in Tonight. Eccovi. Saluto Elia, scrive: una sera arrivo a casa, provo ad aprire la porta di casa schiacciando il pulsante della chiave dell'auto. E poi abbiamo anche Tosca scrive: tichi tranquilla, io ho tentato di aprire casa con il badge del lavoro, l'avevo appoggiato al citofono. Ma quanto siamo meravigliosi noi esseri umani, chi più chi meno certamente, però tutto sommato, che poi in quei momenti ti dici: perché non c'è una videocamera a riprendermi? Giusto per leggere le espressioni facciali di quando ti rendi conto di che cosa hai appena

Sì, anche tentare di aprire la porta di casa col telecomandino del cancello del garage, niente male. Sai che c'è tutta questa domotica, no? Ci aspettiamo a un certo punto di riuscire a fare tutto col minimo sforzo. Invece no, le chiavi bisogna ancora star lì a cercarle. Abbiamo Marti anche scrive: un giorno mi è capitato che ero al telefono con mia madre e le dico: aspetta mamma che non trovo il telefono. È come cercare il telefono con la torcia del telefono. Cioè, tu cerchi il telefono col tuo telefono in mano e attivi la torcia per cercarlo. Notevole! E ancora, un giorno mi è capitato... No, dov'è? Mi sono persa via, è andata giù la chat. Sì, io avevo messo il codice del telefono per prelevare. Bello, che poi lì ti arrabbi con la macchina, il distributore di turno, no? Dici, allora non hai capito, allora digiti più lentamente schiacciando più forte.

finché non capisci che il problema sei tu. Mi fai venire in mente quando un giorno in diretta, qui sulle frequenze di Rete 3, ma un sacco di anni fa, si faceva un quiz telefonico e bisognava inviare la risposta al numero WhatsApp di Rete 3, che noi ormai conosciamo a memoria. Tra l'altro, lo ripeto, 079-873-8073, solo che invece di dare il numero WhatsApp di Rete 3 ho dato il mio numero di telefono. E l'ho anche ripetuto più e più volte, quindi capisci, subconsciamente sapevo che c'era qualcosa che era fondamentalmente sbagliato, però niente, ho continuato a ripetere il mio numero. A un certo punto prendo il telefono, continuo a sentir vibrare e dico: ma che è? A, C, B, secondo me è la C, la D, A,

di Rama con Cabana. E poi c'è Ivano con il suo messaggio. Scrive: io ieri volevo preparare un'insalata di pasta e mentre cuoceva, invece di versare le perline di mozzarella nella bacinella, le ho versate nell'acqua bollente, quindi ho cotto la pasta nel latte. Allora, a questo punto la domanda è una sola: ma era buona? Era buona o no?

0: Eyes, When You're Gone. 15 secondi alle 6:30. Ritorna quell'appuntamento lì che solitamente è dal lunedì al venerdì, ma non questa settimana perché è una settimana corta.
1: Radio Pirata!
0: Salteremo a piedi pari il giovedì per poi tornare venerdì 5, ma ho iniziato ieri, vabbè, ci siamo rilassati mica troppo, però abbiamo goduto degli Offspring. Oggi so che vi aspettate del soft clubbing che va così tanto di moda. Noi abbiamo iniziato prima di tutti quanti sulle frequenze di Rete 3. E dunque, amici tamarri, c'è anche qualcosina per voi questa settimana? Cioè, oggi ci sarà anche venerdì, perché ormai ho capito che il venerdì bisogna farvi contenti, altrimenti vi si storta il weekend. La premessa però è che il volume vada, non dico al massimo, ma a voi va.

Sono sempre felice di farvi felici al di là dei generi che vengono proposti nel momento Radio Pirata, quindi con brani che normalmente sulle frequenze radiofoniche di nessuna radio vengono trasmesse solo da noi. E allora lasciatevi sorprendere tutti i giorni attorno alle 6:30. Ora invece un'altra abitudine sanissima che abbiamo da un sacco di tempo è quella di festeggiare gli artisti che apprezziamo un sacco nel giorno del loro compleanno, alle volte anche nel giorno dell'anniversario della scomparsa, dipende, però preferiamo i compleanni, ecco, mettiamola così. E oggi spegne 66 candeline Tony Hadley, che ascoltiamo insieme alla banda. Oh, dove sono gli accendini? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah no, non ce l'ho, non fumo. Mandatemi la foto di un accendino acceso, così entro nel mood ascoltando True.

Allora, grazie mille per le foto degli accendini accesi che mi avete inviato in questi 4 minuti abbondanti di True Spandau Ballet per festeggiare il compleanno di Tony Hadley, 66 candeline oggi. Però mi offendo perché nessuno qua mi ha chiesto di ballare. Dove sono finiti i coraggiosi, i temerari che all'epoca chiedevano di ballare lento? Come ricorda Dona, scrive: oh, che ricordi, il primo lentazzo con il mio amore ed è scoppiato un grande amore. Sì, li ricordo molto bene anch'io i primi lenti. Noi ballavamo, la mia generazione, penso che andavano forte i Luna Pop, c'era Un Giorno Migliore, penso fosse il brano più gettonato, però alle cene di classe, poi quando si iniziava a ballare, ecco, i Luna Pop non mancavano. Poi un altro messaggio invece, ancora, è d'amore, ma un amore, quello tra genitori e figli, è Lorenza a scriverci, dice: tanti auguri di buon compleanno a mia mamma Graziella da parte mia e dei due pelosetti Gigetto e Giselle. Auguri Graziella anche da parte nostra.

brutto, brutto, Malika Ayane, certo è una possibilità, le cose possono anche andare così, brutto quando capita. Qualcuno ricordava, sempre ripensando ai lenti, tipicamente del periodo delle medie, no? Quando partivano, ogni generazione poi ha avuto i suoi lenti. E qualcuno effettivamente dice, ma poi partivano i baci, i limoni, non lo so, io non ho ricordi in questo senso, ricordo molto bene la rigidità totale della coppia di amici, di compagni che si mette a ballare il lento con uno che guarda a destra e l'altra a sinistra, cioè non c'è neanche l'incrocio degli sguardi, dunque faccio fatica a ricordare come si possa arrivare eventualmente a un bacio, non lo so. Comunque tutto può essere, tutto è una possibilità, è vero.

Radio. Beh, le radio e i canali musicali che trasmettevano H24 i videoclip dei brani l'hanno aiutato a costruirsi una carriera di tutto rispetto, nonostante, diciamo, gli eccessi, soprattutto durante gli anni 90. Eccessi di alcol, droghe, un crollo mentale, tutto raccontato molto bene anche in un documentario biografico che ha rilasciato non in tempi recentissimi, ma comunque abbastanza freschi, abbastanza recenti. Lui è riuscito a mettersi in carreggiata, ad avviare la sua carriera solista e a sfondare qualsiasi tipo di record. Leggevo che proprio all'inizio di quest'anno è entrato nella storia della musica britannica perché ha raggiunto un traguardo straordinario nella classifica degli album del Regno Unito, superando i Beatles e diventando l'artista con il maggior numero di album, anche al numero uno della Hit Parade. Quindi, tutto bene, si rilassi un pochettino, che male non gli fa.

0: In arrivo fra un mese il nuovo disco di Madonna, Confessions, parte seconda. Madonna con Sabrina Carpenter in Bring Your Love, il singolo ufficiale di lancio anche del nuovo disco. Ora ci siamo, 6:51, appuntamento con le stelle e i pianeti.
1: L'oroscopo.
0: Oggi scelgo di non far aspettare gli amici dei pesci. Allora, per oggi, pesci, la sensazione allo stomaco si fa chiara. Seguite il flusso degli eventi senza forzare la mano. Acquario, quel progetto accantonato inizia a prendere forma. Scrivete le prime idee su carta, rendetelo reale. Capricorno, dire di no oggi vi farà sentire più leggeri. Quel tempo risparmiato è un regalo che fate alla vostra serenità. Sagittario, un dettaglio del vostro quartiere attira la vostra attenzione. La bellezza è ovunque, basta saperla vedere. Scorpione, guardate oltre l'apparenza. La verità che avete davanti richiede uno sguardo dolce, non inquisitorio. Bilancia, riceverete un gesto inaspettato di gratitudine oggi. Accoglietelo senza sentirvi in debito, perché è meritato. Vergine, una piccola pausa oggi rigenera più di ore e ore di lavoro. Lasciate che la mente vaghi senza una meta precisa. Leone, la vostra determinazione brilla. Non cercate conferme esterne. La vostra forza basta a se stessa. Cancro, proteggete il vostro spazio. Far entrare aria nuova, tra virgolette, significa anche decidere chi merita di varcare la soglia. Gemelli, siete brillanti. Una conversazione casuale potrebbe accendere la scintilla per un nuovo interesse creativo. Toro, la concretezza che cercate arriva attraverso il dialogo. Ascoltate un consiglio che viene da un amico fidato. E infine Ariete, l'entusiasmo vi contagia, è il giorno ideale per un'azione coraggiosa, ma attenzione, non

I Black Eyed Peas con Don't Lie, era il 2005, balzo di nuovo in avanti di 21 anni, tornando al 2026 con il ritorno in musica anche dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento, saranno loro a consegnarci le 7 in punto.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 7 in punto, buongiorno.
0: Rete 3.
1: È stata una notte intensa per quanto riguarda le precipitazioni, fulmini e speriamo nessun disagio. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Sappiamo cos'è successo questa notte. Andiamo avanti. Al sud oggi ancora molto nuvoloso con rovesci temporali sparsi che saranno più frequenti al mattino nel Ticino centro-meridionale. Nel pomeriggio dapprima intervalli asciutti anche prolungati con qualche schiarita e poi ritornerà l'acqua verso sera con temporali più frequenti in tutte le regioni. Nel Ticino meridionale possibili temporali di forte intensità, quindi sappiatelo. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi viaggeremo sui 21 gradi, in Alta Engadina 14. Sì, viaggiare, occhio all'aquaplaning, anche quello è insidioso perché se la neve la vediamo, l'acqua la possiamo immaginare, ma tendiamo a sottovalutare i rischi che può portare, dunque adeguate la velocità se lo ritenete necessario. Per il resto, disagi sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione nord, sulla cantonale da Mendrisio a Capolago, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno. In direzione di Bioggio, ci fosse dell'altro ditecelo voi, l'invito è sempre quello di condividere i vostri bollettini viari 079 873 8073. Da parte nostra, buon viaggio. Vedo davanti a me Rosy Nervi con un foglio, ci porta le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Buongiorno da parte mia, 7-2 minuti tra Stati Uniti e Iran. A breve un accordo, dice Donald Trump, ma Teheran frena e pone il Libano al centro dell'attenzione. Così lo stesso presidente statunitense preme su Israele ed Hezbollah chiedendo una fine immediata delle ostilità. Notte di pesanti bombardamenti sull'Ucraina, ma anche la Russia è sotto pressione ed è costretta a sospendere l'export di cherosene. Acquisti online di merce prodotta in Asia costerà di più in futuro per finanziare in Svizzera dei controlli più capillari sugli invii.
0: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Omar Meschal, cominciamo dal tennis. Roland Garros con Ogier Aliassim che avanza in 3-7 ai quarti di finale sbarazzandosi del cileno Tabilo. Il canadese ora sarà di fronte a Cobolli. Avanza anche Matteo Berrettini che ha battuto in 3-7 l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Oggi alle 14 i quarti di finale vedono il grande favorito rimasto Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, a affrontare lo spagnolo Jodar. In campo femminile, quarti raggiunti dalla numero 1 al mondo Sabalenka, che ha battuto in 2-7 la giapponese Osaka. Sabalenka ora se la vedrà con Schneider. Siamo al ciclismo, Giro d'Italia femminile, dopo 3 sprint consecutivi vinti tutti e 3 dalla maglia rosa Balsamo, l'ultimo ieri in quella di Buia. La quarta tappa propone una cronometro di 12,7 km con arrivo in salita a Nevegal.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
1: Certo.
5: Parzialmente scremato.
1: Ancora una volta buongiorno, le 7:04 minuti. Io sono Tiki insieme in parzialmente scremato fino alle 8:30. Tra poco ci raggiungerà anche Ottavio. Giocheremo insieme ad ABC. Vi anticipo già la lettera. Sì, dai, è la lettera S di banana.

il 1986, guai a chi osa dire il contrario. Staremo a vedere invece quanto e che tipo di risultato otterrà Noemi con il suo nuovo singolo tutto estivo. Tu cosa fai questa sera?

Noemi con Tu cosa fai questa sera? Ma voi l'avete letta? Penso sia stata pubblicata l'altra sera o tre giorni fa, comunque recente, di una signora che è stata fermata al confine con la Germania e aveva con sé 55 valigie che sono state tirate tutte fuori dai doganieri, sono state ispezionate, non hanno trovato assolutamente nulla di illecito. Era semplicemente una di quelle signore che a me è venuto da pensare appena ho letto la notizia, che fosse una di quelli del Sasamai, no? Potrebbe servirmi. E allora via, carica con 55 valigie, ci hanno fatto poi sapere che c'era solo una montagna di vestiti e oggetti personali, tutto in regola con le norme sulle importazioni private. È stata rilasciata, liberata, lasciata andare senza alcun tipo di sanzione perché era perfettamente in regola, al contrario di un'altra turista maledetta che ha tentato di rubare più di 40 kg fra sabbia, ciottoli e sassi rubati dalla spiaggia delle Saline a Stintino. Lei se li è messi un po' ovunque, nei sacchi, negli zaini, nelle valigie, sono stati ritrovati nell'auto, nella sua auto. Lei ha 69 anni, si stava imbarcando sul traghetto per andare a casa col bottino, era tutto sistemato sotto i sedili, nel bagagliaio. Ci fanno sapere sabbia marina in granelli di sassi bianchi simili a chicchi di riso, ciottoli e sassi prelevati dal litorale. E ci ricordano che ci sono delle normative che vietano l'esportazione, la detenzione e la vendita di sabbia, ciottoli, conchiglie, qualsiasi cosa che non sia autorizzato. Ci sono sanzioni amministrative con la pecunia, con i soldoni, che vanno da un minimo di 500 franchi fino anche a 3.000-4.000 franchi, dipende poi dal bene che si è rubato. Però ecco, pensando a quest'estate, non fatelo, neanche una boccettina piccola piccola piccola di sabbia, perché se lo facessimo tutti poi lì non ce ne sarebbe più.

con Pra Michelle in Miss California. È vero, la Sardegna è bellissima, il comune di Stintino ha spiagge incredibili. La tentazione di portarsi a casa dei granellini di sabbia, una boccettina, una bottiglietta e portarsene via un pezzo tutto per sé potrebbe anche essere, come dire, comprensibile come intenzione, ma non va fatto, men che meno rubare 40 kg di sabbia come ha tentato di fare una turista, una signora francese. Ma non è nulla, se no, non è nulla, è già tanto. Però io ricordo quando mi trovavo a un certo punto sulla muraglia cinese, c'era una parte di muraglia che era stata ristrutturata, non era pericolante, dunque accessibile al pubblico. Poi c'era una transenna molto molto grande, molto alta, con tanto di cartello divieto di oltrepassare per questioni di sicurezza. Eppure c'era gente, ed era notoriamente la parte, diciamo, originale di muraglia, quella che non è stata poi più toccata e dunque assolutamente da preservare. Eppure c'erano persone che scavalcavano queste transenne mettendosi tra l'altro in grandissimo pericolo per riuscire a portarsi via un pezzo di muro. Ecco, succede anche questo, trovo sia un gran peccato.

0: ieri non abbiamo vinto. Oggi potrebbe succedere, ma non voglio gufarla perché è sempre andata malissimo ogni volta che abbiamo provato a buttar fuori là così un po' di vibre positive. No, ci tiriamo indietro.
1: Parzialmente
2: 55
1: scremato.
2: Valigie. No, ma 55 valigie.
0: 5.
2: Ci sto dentro.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: In ABC questa settimana la possibilità di vincere un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass. Attenzione, un kit del valore di 100 franchi per far brillare i vostri mezzi di trasporto. Si gioca con Marti. Pronto?
4: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, come stai oggi?
4: Bene, grazie, voi anche?
0: Ma sì, io sì, tu Ottavio?
2: Io sto pensando solo a 55 valigie, non ce la faccio più.
0: Vabbè, è impegnativo, probabilmente stava facendo un trasloco, non ho un'altra spiegazione.
2: Dicono di ritorno dalle vacanze, non so.
0: Ha portato quello che serve, che sa mai.
2: Ma metti anche 10 di abiti, 10 di scarpe e le altre 35, non ci sto dentro.
0: Non ci pensare, lasciamo stare, pensiamo a Marti che tenterà di portarsi a casa questo premio. 45 secondi di tempo, Marti. Almeno 12 risposte corrette, le tue devono arrivarci. 12, tutte 12 devono iniziare con la lettera S di sapone. Ok?
4: Va bene.
0: E allora ci concentriamo, via intanto il sottofondo, quello che deconcentra, mettiamo quello che mette ansia. Con la lettera S ci metti la spesa.
4: Questo.
0: Agitare una bandiera.
4: Sventolare.
0: Un frutto. Passo,
4: Cucina.
0: Passo. Ok, lo è Gandalf.
4: Passo.
0: La usi per pettinarti.
4: Passala.
0: Sinonimo di asino.
4: Somaro.
0: Famoso deserto.
4: Rara.
0: Suona la mattina.
4: Sveglia.
0: Pregare, implorare.
4: Supplicare.
0: Parte della scarpa.
4: Suola.
0: Striptease in italiano.
4: Spogliarello.
0: Ok, gliela teniamo buona. Spogliarello, Ottavio?
2: No, ma erano difficili.
0: Ma capisci che proviamo a vederle insieme. Vediamo se ci arriviamo col ragionamento insieme a Marti, avendo più tempo.
4: Come è venuto in mente il sacchetto?
0: Come?
4: Mi era venuto in mente alla fine il sacchetto.
0: Giusto.
2: È che stava pensando anche lei alle 55 valigie, si è distratta.
4: Sì, bravo.
0: E allora Ottavio, quali abbiamo? Diamo le risposte.
2: Un frutto, susina, non
0: sì,
2: era
0: facilissimo. Sì, l'ha detto, alla fine. Sì.
2: Lo usi per pettinarti, spazzola.
0: Ma l'ha detta?
2: L'ha detta.
0: Quello di Gandalf.
2: Lo è Gandalf, stregone. Non era facile.

0: Ce no, l'era. Per niente.
1: No, non era facile.
2: No, infatti. No. Striptease in italiano, spogliarello.
0: L'ha detto. Ah, okay. Poi c'era altro, no?
2: Pregare in plurale, supplicare.
0: L'ha detto. Marti, ti lasciamo andare che qua stiamo fulminando tutti e due mica male. Ci riprovi? Infatti, sempre colpa delle valigie.
2: Sinonimo di asino somaro.
0: L'ha detto. Ciao Marti.
2: Le ha dette tutte.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Allora a questo punto rimani, anche oggi, rimani tutta la settimana, rimani per sempre.
2: Oggi parlerò solo di 55 valigie.
0: No, tanto.

in ogni compagnia c'è quello che non fa nemmeno il gesto di tirar fuori il borsellino. È quello che quando bisogna pagare o è il suo turno per il giro deve andare incredibilmente o in bagno o attacca bottone con qualcuno mentre il resto della compagnia va al bancone, alla cassa.

0: C'è qualcuno che giustamente ci dice bisogna anche averle 55 valigie.
1: Ma sì.
0: Facile portarsene dietro 55, dici quanta roba che ha.
1: Io non riesco a riempirne una, pensa.
0: Non riempirne
1: due.
0: Non
1: tu quante ne porti di solito?
0: Io sono minimal essential.
1: Quindi due.
0: Una
1: con dentro un'altra valigia.
0: Una per quattro persone, però. Una grande valigia.
1: Sei un artista. Adesso basta parlare di valigie o una sigla. Vai.

0: Allora, vedete i pericoli della I? A parte che non l'ha fatta bellissima.
1: No.
0: E si è inventata che ero io, cioè
1: incredibile.
0: Pensa fra qualche anno, quando la I scriverà le notizie.
1: Bravo, perché la I ancora non ti conosce, ma pensa, più la userai, più informazioni darai di te, più sarà credibile.
0: Vedi. Volevo chiederti come vanno le orecchie.
1: Perché me lo stai chiedendo?
0: Ah, non volevi dirlo?
1: Perché me lo stai chiedendo?
0: No, l'importanza di mettersi la crema solare anche sopra le orecchie, giusto?
1: Sì, però io non posso essere sbugiardata così.
0: No, ma
1: in diretta.
0: Invece no,
1: mondiale.
0: Invece no, è una cosa istruttiva per molti, soprattutto se andate in montagna, crema solare anche sopra le orecchie.
1: Sopra le orecchie, perché io davanti, come dire, sulle orecchie l'ho messa, però sopra il bordino,
0: sì,
1: del padiglione non l'ho messa.
0: Dove ci sono le antenne che ricevono,
1: mamma,
0: la crema.
1: Sì, mettete la crema. Sì, ho sofferto tanto, però mi sono già spellata per bene e quindi adesso sono pronta, rinata con una pelle tutta nuova.
0: Fra poco parliamo di una cosa che scientificamente si dimentica più spesso e più in fretta, la cosa che tu dimentichi quasi sempre, non tu in generale, vediamo qual è.

0: Ma io non ho mai messo la crema sulle orecchie, eppure non mi sono mai ostinata le orecchie, sarà perché sono alta 1,50 m. La Tiki secondo me è altissima e per quello si ustiona, è troppo vicino al sole.
1: Allora è bello, secondo me è altissima.
2: Sì, solo secondo lei, effettivamente.
1: Ma il sole dista circa 150 milioni di chilometri, non credo che sia quel mezzo metro di
2: ma
1: differenza.
2: Ma ero su a 2000 metri,
1: Ah, vedi, quello
2: vedi,
1: conta.
2: Quello può fare la differenza.
1: Quello
2: no,
1: conta.
2: Il grosso problema è che mi sono messa sotto il sole per salire in montagna, che erano le 10:30 del mattino, e sono rimasta sotto il sole in montagna finché non è tramontato.
3: Sotto il sole, sotto il sole.
1: Vediamo la cosa che ci si dimentica più spesso, ovviamente esistono eccezioni. Ti chiedo.
2: Sì.
1: Tu quando fai benzina quante volte guardi il numero della pompa?
2: Quanto è vero?
1: Vero?
2: Sì, è vero.
1: Allora la scena è questa, sì. Vai a fare benzina, parcheggi di fianco una pompa, guardi il numero, prendi la pistola, fai benzina, la rimetti a posto, sì. Riguardi il numero di pompa, ti incammini per entrare a pagare, ultima occhiata al numero di pompa, chiedi, numero di pompa? Quella là vicino alla macchina marrone.
2: È tutto vero, genio.
1: Ma no, è proprio scientificamente dimostrato, il numero della pompa a cui si fa benzina è la cosa dimenticata più spesso e più in fretta e non si sa.
2: No, ma aspetta, ma questo è il tuo studio
1: di statistica
2: okay.
1: Mia. Ci sono persone che pur di ricordarselo sempre fanno benzina solo alla pompa 3, perché quello,
2: per esempio
1: il 3 me lo ricordo, so che la faccio sempre la 3. Poi ci sono quelli previdenti, ne ho visti alcuni, fanno la foto alla pompa così c'è le prove quando arrivi alla cassa.
2: E ci sono evidentemente anche quelli che non si ricordano mai da quale parte hanno lo sportello del serbatoio.
1: È vero, anche
2: quindi fanno
1: problema,
2: retro,
1: anche
2: vanno
1: problema.
2: Dall'altra anche quella,
1: ne ho visto uno che entrava così 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 No, no, mi ha fatto parlare. Ma anche chi non se lo dimentica, quante volte la guarda? Minimo 2 o 3 volte.
2: Sì, è vero.
1: Allora, se siete tipo gli spompati del numero, mandateci i vostri numeri di pompa.
2: Quanto poppa, è vero, Ottavio!
1: Adesso studi stocastici.
2: Mamma mia, quanta storia di umanità dietro i nostri studi, tuoi soprattutto. Intanto Ligabue con Marlon Brando, è sempre lui.

0: se tu guardi l'icona del serbatoio su Truscotto, ce l'avrei.
1: Sì, questo
0: sì. Stanno arrivando centinaia di messaggi che ci dicono come capire da che parte è lo sportello del serbatoio, sì.
1: Guarda, ne abbiamo parlato non so quante volte negli anni, però c'è sempre qualcuno che è in ascolto in questo, per esempio, esatto, momento e non lo sa.
0: Magari
1: quindi,
0: prima ascoltava un'altra radio.
1: Per esempio. E quindi è buono che sappia che se si ha il dubbio da che parte sia lo sportello del serbatoio per fare benzina, l'iconcina disegnata
0: c'è
1: dove
0: il triangolino,
1: c'è
0: che
1: il triangolino.
0: Da che la... Però poi c'è una che sapeva da che lato era il serbatoio, ma aveva l'auto elettrica. Hai visto quella che cercava di fare il diesel nell'auto elettrica?
2: Oh, ma signore, oltre al numero della pompa, avete anche voi la scimmia, il feticcio delle cifre tonde?
1: No, certo!
0: No, no, no.
2: Io già quando sgarro quel centesimo,
0: ma perché?
2: Vado avanti.
0: Ma perché?
2: Quindi inizio a fare sganci un bel 10-15 franchi prima, così da arrivare a avere margine. Cara, sì, che faccio il pieno, cioè ho la cifra che è una cifra tonda.
1: No. No, io ti capisco benissimo, tant'è che la delusione e la rabbia sono veramente profondissime quando arrivo, non so, ho fatto 60 franchi puliti, puliti di pieno, poi do la mia tesserina fedeltà e avevo 5 franchi di sconto al litro e mi sballa
0: i calcoli. Ma aspetta, come fai il pieno a essere 60 franchi giusti?
1: Beh, se sono totalmente a vuoto e posso riempire di solito fino, non so, 80-90 franchi, vado fino a 60, giusto?
0: Quindi non è proprio pieno.
1: Ma puoi anche
0: lui
1: fare.
0: Lui ci sta dicendo che non fa mai il pieno perché non sarebbe mai una cifra tonda, capisci? Capisci?
1: Ah no, questo non
0: ma
1: l'avevo
0: tu quanti
1: capito.
0: Quanti otto anni fai?
1: Ma che ne so?
0: Come no?
1: Non lo so.
0: Ma tu fai 95 anni o 98 anni?
1: Ma cos'è? Di cosa
0: ci
1: stai parlando?
0: Ci sono due pompe, 95 anni e 98 anni.
1: 95?
0: Perché?
1: Ma che ne so?
0: Che ne so?
1: Ma
0: no, fai
1: così
0: bene, io ho scoperto. Per tutta la vita ho fatto 98 anni.
1: E poi cosa è successo?
0: Pensando che facesse meglio al motore, e invece ho scoperto che la 98 anni vale, cioè rende solo nei motori molto compressi, tipo quelli delle auto sportive. Noi comuni mortali possiamo fare tranquillamente 95 ottani.
1: Che costa anche meno.
0: Brava, pensa quanto ho sprecato io. 10 centesimi al litro, 98 ottani.
1: Sei
0: 98
1: bravo, Ottavio.
0: Ogni 5-10.000 km si può fare la 98 ottani perché contiene dei detergenti che puliscono il motore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Tu ti assumi la responsabilità.
0: Dico cose vere ma sembrano finte, quello è il mio problema.

0: 98 anni.
1: Quando parti dalla Svizzera ad andare in vacanza verso l'Italia, ma parti praticamente a secco col ferro, perché vuoi fermarti alla prima stazione dove hanno la 110 ottani. Ci sembra quasi che quando riparti, dopo che hai fatto un pieno da 800 euro, voli e hai guadagnato 10 cavalli.
0: Ma 110 ottani, ma cos'è quella delle Formula 1?
2: Ma tu pensa che io ho sempre pensato che 95-98 è un po' come fosse se fosse l'anno. Stato l'anno di pubblicazione, sai, tipo,
0: tipo
2: di
0: il
2: Windows.
0: Vino. È tipo il vino.
2: Tipo Windows, no? Sì, ok, va bene.
0: Bellissimo.
2: Ha detto, va, quello del 98 sarà più recente,
0: è più invecchiata. 95 è più invecchiata, vale di più. Questo è bellissimo. Vai. Per l'icona del serbatoio sul bussino della ditta non corrisponde, cioè indica lo sportello dalla parte dove non c'è lo sportello. 98 ottani.
2: Non è giusto. Ma non si può stare al mondo così,
0: che,
2: però.
0: No, che ci sia dietro qualche complotto.
2: Sicuro. Sicuramente.
0: Aspetta, a proposito di complotti.
2: Sì.
0: C'è una pompa di benzina che ha fatto impazzire un grande complottista, Red Ronnie, lo conosci?
2: No.
0: È un ex giornalista musicale italiano, adesso grande complottista. Lui, per lui dice la terra è governata dagli alieni, per dirti. E lui, la pompa gli ha chiesto vuoi fare benzina o diesel, è impazzito, gli è partito il complottismo, sentite qua.
3: Stasera, per far capire come siamo, stasera sono andato a fare benzina, ok? Diesel, anzi, ok?
0: Ok.
3: Ho messo dentro la carta di credito.
0: Poi?
3: E io avevo a disposizione solo una colonnina.
0: Sì.
3: Colonnina numero 8. Bene.
0: Okay. Bene, vai.
3: Colonnina numero 8 prevede benzina e diesel.
0: Sì.
3: Bene. Metto dentro carta di credito, tutto ok. Mi chiede, fai benzina o diesel?
0: Allora?
3: Che cazzo te ne frega?
0: Ma perché?
3: Hai il contatore dei soldi, io metto dentro.
0: Ma no, ma per erogare, per sapere se deve erogare benzina o diesel, no?
2: A genio!
0: Ma senti, secondo il complottista, sì. Perché gliel'ha chiesto?
2: Vai.
0: Senti.
3: Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel, mi associano a diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Siamo tutti per entrare nel loro algoritmo.
0: Ma cosa c'entra? Ma vendono i tuoi dati per il diesel a chi fa il diesel o a chi fa benzina, non ho capito. Ma vedi complotti dappertutto, no?
2: Ma va avanti o finisce?
0: No, è finita così. L'hanno preso in giro molto per questa cosa.
2: Vabbè, poverino, cioè è anche comprensibile. Io però mi sto dicendo meglio quanto deve essere bello essere nella sua testa.
0: Ma sì,
2: un parco perché? Divertimenti incredibile.
0: Mi chiede anche la cassa, perché mi chiede che numero di pompa? Vuole sapere quanta benzina ho fatto? Attenzione!
2: Incredibile, vuole perché mai dovrebbe volerlo sapere?
0: Vuole sapere quanta benzina ho fa?

0: Avicii con Chris Martin in Heaven. È arrivata fino a lì?
1: Sì.
0: Fratella, sì.
1: Sì, è arrivata.
0: Ah, ottimo.
1: Ma allora, anche quando chiami il ristorante per prenotare, ti chiedono quanti siete.
0: Cosa te ne frega?
1: Perché vedi, vogliono controllare.
0: Magari mi chiede anche cosa voglio mangiare, così scopre i miei gusti.
1: Attenzione.
0: No.
1: Ordini una roba, devi mettere l'indirizzo. Siamo tutti controllati. Poi altri esempi, tantissimi. Quando ti chiedono, ti devono mandare una roba, sì, ma dove abiti?
0: Tu cosa vuoi sapere? Giusto, è vero.
1: L'hanno rifatto?
0: Cosa?
1: L'hanno rifatto, hanno rubato di nuovo la banana di Cattelan.
0: Non è vero.
1: Hai presente? È la famosissima,
0: certo,
1: ormai banana appiccicata al muro con dello scotch grigio,
0: sì,
1: della serie è sparita di nuovo dal museo in Francia dove è esposta.
0: Oh, accidenti.
1: A dare l'allarme una guardia della sicurezza che fa: pronto, è sparita la banana, hanno rubato di nuovo la banana. E lei fa: vai giù dal frottarolo, ne prendi un'altra, la picci.
0: No, non si può.
1: Già a luglio l'anno scorso,
0: sì,
1: un visitatore l'aveva sbucciata e l'aveva mangiata davanti a tutti. No, è vero?
0: Sì.
1: È verissimo, questo visitatore l'aveva mangiata proprio,
2: Tu sei mangiato la banana.
1: Esatto. Comunque è una opera dal valore inestimabile, questa banana di Cattelan. Nel 2021 era stata acquistata all'asta per 5,2 milioni di dollari.
0: Sì, io non finisco mai di sorprendermi comunque.
1: Poi l'acquirente ha convocato una conferenza stampa e se l'è magnata,
0: sì,
1: davanti ai giornalisti. Ma perché l'ha fatto? Per dimostrare che non è la banana in sé che vale. Anzi, ogni 7 giorni la devi sostituire la banana.
0: Tra l'altro però deve avere il grado di maturazione perfetto,
1: sì, però
0: dell'originale.
1: Non è la banana e o lo scotch in sé che valgono.
0: No.
1: Tu compri un'idea di banana con lo scotch.
0: Certo, vendiamo anche gli spazi
1: compri
0: vuoti.
1: Un'idea di banana con lo scotch. Se la compri ti arriva il certificato di autenticità firmato da Cattelan, che dice che tu, quella lì è la banana di Cattelan, non è una che hai comprato qualsiasi, anche se però, come dicevamo, devi sostituirla ogni tot. Ti danno anche un manuale di istruzione su come incollarla al muro, a che altezza e con che inclinazione.
0: Sì, è troppa manutenzione.
1: Hanno ragione loro.
2: Chapeau! Bravi! Perché i coglioni vanno in c***o.

0: Come quando vai in aeroporto che vogliono sapere dove vuoi andare. Ma che cacchio vedo, ne frega?
1: Vero, ci vogliono controllare, ci vogliono controllare.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: O l'assistente di volo che ti fa dolce o salato. Che
3: cosa te ne frega?
4: Con blatto.
3: Rete 3. 10 secondi alle 8.
1: Si classificano
3: sì.
1: Come dolce o come salato.
3: Ma capisci?
1: Sei incasellato,
3: è tutto.
1: Sei bollato.
3: Sono le 8 in punto. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, Ottavio.
1: Oggi al sud sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Massima per oggi 21 gradi al sud, tra 22 e 26 al nord. Domani al sud in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato. Al nord nuvoloso con rovesci residui.
3: Il bollettino del traffico è piuttosto lungo. Abbiate pazienza sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, così come sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. Da Sementina a Montecarasso, sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Questo dovrebbe essere tutto, io francamente me lo auguro. Ditecelo, correggete eventualmente voi il tiro segnalandoci altri disagi allo 079 873 8073. Di nuovo con l'attualità e l'informazione insieme a Rosy Nerbi.
2: 3 News.
5: Le 8 e un minuto tra Stati Uniti e Iran, a breve un accordo, dice Donald Trump, ma Teheran frena e pone il Libano al centro dell'attenzione. Così lo stesso presidente statunitense preme su Israele ed Hezbollah chiedendo una fine immediata delle ostilità. Acquisti online di merce prodotta in Asia costerà di più in futuro per finanziare in Svizzera dei controlli più capillari sugli invii.

0: Ciao a tutti. Sapete perché tante persone che vanno in auto non mettono mai la freccia? Per motivi di privacy, per non far sapere a tutti dove vanno. Ciao, un saluto da Angelo.
1: Ciao Angelo. Sì, come dargli torto. Parliamo di meteo. Abbiamo visto il bollettino. Ieri avevamo massime di 32 gradi, abbiamo avuto allerte canicola a maggio e oggi avremo 21-22 gradi di massima. Come si spiega uno sbalzo di 10 gradi da un giorno all'altro? Lo chiediamo a Nevio Solari, collegato da Locarno Monti. Pronto?
2: Ma guardi, effettivamente ho... Diamo... Ut... Ento... Pure... Onti...
1: Aspetta, ci sono problemi sulla linea, la sentiamo un po' a scatti.
2: No, in effetti è uno scherzo che vi ho fatto.
1: Bello!
2: Lo faccio ogni tanto anche su Rete 1.
1: Ah, è proprio burlone,
2: sì,
1: lei. Ah.
2: Praticamente simula una perturbazione sulla linea che causa instabilità nella comunicazione, suscitando qui tra i colleghi una pioggia.
1: Però
2: di
1: dicevo, questo sbalzo termico di 10 gradi da un giorno all'altro, come si spiega?
2: Ma si spiega che effettivamente le temperature sono scese a causa di un repentino abbassamento delle stesse.
1: Sì, però la causa...
2: La causa va ricercato in un fronte di bassa pressione proveniente da ovest?
1: Non lo so, ce lo dica lei.
2: L'ho appena detto.
1: No, perché sembrava una domanda. Senta,
2: aspetta che c'è un collega che mi chiede una roba.
1: Sì.
3: Fai 27! No, anzi, metti 26, buona 26, scusi.
2: Il collega sta compilando il bollettino di domani, mi chiedeva la massima per domani.
1: Ah, la stabilisce così la massima, fai 26, no, fai 26, va.
2: Non so, dica una lei.
1: Io dico 25.
3: Ezio, 25 per domani.
1: Che modo è questo di fare le previsioni,
2: Nevio? È un modo, diciamo, un po' così alla buona, che qua a Locarno Monti siamo una grande famiglia che abbiamo del buon
1: ma
2: tempo.
1: Ma quindi domani torna il bello?
2: Sì.
1: O...
2: sì, sì.
1: Sì o no?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma non può dirmelo con quel tono lì?
2: Sì, sì.
1: per chiudere, una domanda per chiudere. Si dice il meteo o la meteo?
2: Ma non so lei come lo dice.
1: Io dico la.
2: Brava.
1: Ah, sbagliato?
2: No, brava.
1: Senta,
2: giusto.
1: Io la lascio. Grazie
2: ecco,
1: mille.
2: Mi lascia esattamente come ha fatto mia moglie.
1: Oh no, non l'avessi
2: per
1: mai...
2: Per poi mettersi, pensi, con un negazionista del cambiamento climatico.
1: No.
2: Sì, sì. C'erano le stelle, c'era una nuova...

0: È vero, è un mondo difficile, un mondo in cui chiunque ti fa domande vuole raccogliere informazioni su di te. Mi è rimasta molto impressa quella delle vacanze, cioè io voglio partire in vacanza, esatto, voglio prenotare l'aereo, ti devo pure dire dove va. Ma pensa a te. C'è
1: vuole un posto
0: altro
1: vicino al finestrino e così.
0: Bravo.
1: Te lo dico a te dove voglio sedermi. Parlano dei database delle farmacie, qui è ancora un complotto. Perché quando chiedi un farmaco ti chiedono per cosa? Che cos'ha?
0: È vero. Glielo devi dire perché sennò non te lo danno.
1: Ci controllano. Passiamo a un altro argomento. Sì. C'è chi quando si sposa non bada a spese e chi vuole risparmiare.
0: Con quel che costano i matrimoni.
1: Allora, per queste persone sono arrivati i matrimoni low cost,
0: cioè
1: costano pochissimo, basta un ufficiale che celebra, due testimoni, due sposito.
0: Se proprio passano di lì, sì.
1: Dove si può fare? Dal 27 giugno in Svezia ci si può sposare a un costo irrisorio in uno dei negozi di mobili della famosa ditta svedese.
0: Ma non è vero!
1: Sì. Ho detto ditta svedese per non dire IKEA. E lì, tra un comodino sbrödöle e l'armadio fartfull, ti puoi giurare fedeltà eterna. Bellissimo,
0: no? Sì.
1: Loro ti mettono a disposizione la location, ti organizzano il pranzo, ti fanno
0: il pranzo, sono le polpettine.
1: Quelle le lanci alla fine al posto del riso. Dopo i mobili a prezzi accessibili arrivano le nozze a prezzi accessibili. Bello.
0: Bellissimo. Sto ancora aspettando i tappeti da tessere in autonomia a casa con le istruzioni.
1: Può essere. La cerimonia è così. Vuoi tu Ulla prendere il qui presente Arvid come tuo legittimo sposo? E promettete di amarvi finché la scarpiera cornuto non vi separi, vi dichiaro marito e moglie, potete montare gli anelli e scambiarveli, perché anche quelli
0: certo,
1: sono da montare all'IKEA. Si può fare solo in Svezia per ora nelle città di Linköping, Jönköping, Uddevalla, Karlstad e poi la famosissima, lo dice lui,
2: Malmö.
1: Si è rotta la radio. Aiuto.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran in Repeat It.
1: C'è qualche problema?
0: Chiedo scusa.
1: Per il volume, mi si è svolumato il volume e è andato a urtare i timpani della qui presente Tiki. Che
0: mettiti davanti al microfono, che se, non ti sento.
1: Sono uscita con una spontanea
0: chiedo
1: espressione.
0: Scusa.
1: Ma no, ma che. Sai quanti lo stanno dicendo in questo momento?
0: Vabbè, comunque andando avanti
1: stanno uscendo pian piano i vari complottisti.
0: Sì.
1: Che dicono, com'era quella del tappeto, fra l'altro?
0: Di che, quella del tappeto?
1: Del nonno.
0: Cos'è il tappeto?
1: Persiano.
0: I vecchi tappeti, sì, con quelle frange. Sì, sì, anche.
1: Ah, ok.
0: Sì, però...
1: No, dicono, quando ho notato che quando vado in autostrada mi seguono tutti. Attenzione, ho smesso di andare.
0: Tu pensa.
1: Ci sono complotti dappertutto, eh.
0: E quelli che vogliono prendere l'aereo quando ci vuoi andare, quando ci vuoi salire anche tu, in quella data, in quell'orario, e vogliono vedere dove scendi.
1: Ti carpiscono. Sei mai andata in un grande magazzino, ti dicono codice postale?
0: Questi sono i peggiori.
1: È successo?
0: Ma è successo.
1: Perché?
0: Vai a capire perché.
1: Per controllare cosa compri e dove.
0: Vero.
1: Vedi che Red Ronnie alla fine è un dilettante? È un dilettante, ci sono complotti ovunque. Oh, attenzione, vi stiamo controllando con la radio, eh. So cosa state facendo, eh. Cos'è quello? Un screensaver che c'ha lui?

0: quasi in chiusura, Ottavio, dobbiamo lasciare il segno.
1: No, il segno l'ha lasciato Dante con la sua bellissima battuta che dice: quelli che si sposano all'IKEA staranno insieme per la vite.
0: Bravo Dante!
1: Finché sbrodole non li separi. Adesso attenti a piratare i giochi.
0: Perché?
1: Non sapevo che si piratassero ancora. Però c'è uno che è riuscito a avere Forza Horizon 6, un gioco di auto.
0: Sì.
1: È riuscito ad averlo in anteprima. C'era una falla su Steam dove hanno pubblicato per sbaglio il gioco.
0: No!
1: Lui l'ha preso, ha giocato, però anche furbo giocava online, cioè condivideva le schermate.
0: E intanto milioni di dollari.
1: Cos'è successo? Che l'hanno bannato.
0: Poro.
1: L'hanno bannato quel paese.
0: Ma lui non voleva.
1: No, non può più giocare a quel gioco, in generale in quella piattaforma. Scadenza del ban, cioè non potrà più giocare fino al 31 dicembre 9999.
0: Per dire,
1: se l'hai capita o non l'hai capita, cioè più di 7000 anni di ban.
0: Accidenti.
1: Bellissima, no?
0: Però non se la possono prendere con lui se il loro sistema di sicurezza è fallace, no?
1: Lo so.
0: No, non funziona così.
1: No, ma, no. Perché è considerato comunque un furto.
0: Ci sta.
1: Però bannato fino al 9999 non l'avevo mai visto, veramente.

0: Più che una buona domenica, noi vi auguriamo un buon martedì ancora lungo davanti a noi.
1: 98 anni.
0: E ridiamo l'appuntamento, Ottavio, sempre domani, mercoledì, in parzialmente scremato a partire dalle 6 puntuali più o meno, e poi ci raggiungerai nuovamente.
2: Hai visto che adesso in alcuni ristoranti non ti danno più il menu cartaceo ma scansioni un QR code?
0: Da un po'.
2: Non c'è il menu, devi scansionare il QR code. Ti rubano tutti i dati.
0: Oh, mamma mia, io stavo già guardando avanti. No. Comunque c'è qualcuno che ci ha anche scritto qua per chiudere: non so neppure come facciate voi a stare lì a parlare, che vi sentono
2: non
0: tutti.
2: Non è vero, ma come ci sentono?
0: Vi sentono tutti.
1: No.
0: Ciao Ottavio.
2: Le orecchie a posto?
0: No, fa malissimo. Ti mando la fattura dell'otorino.

0: cosa che diceva Papa Francesco, scusa, sorry, che abbiamo ascoltato, per favore, grazie, quelle tre paroline magiche che ti cambiano le giornate. Buongiorno.
1: Serotonina.
0: Tac.
1: L'oasi sonora di Rete 3.
0: Pronti, partenza bombastic, così vogliamo partire alla grande. Buongiorno, sono Rosy Nervi, quella lì.

0: Then we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Got me on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Allora domani vi dico, abbiamo un appuntamento con la Valle di Blegno, vi racconteremo di leggende, curiosità all'epoca di Federico Barbarossa, con delle curiosità legate in particolare al paese di Malvaglia, dove abbiamo recuperato delle leggende. Quindi sarà un po' un viaggio per tradizioni, partendo da uno dei nostri punti della Svizzera italiana. Ce ne sono così tante di leggende, storie curiose, meravigliose. Lo faremo con una scusa, nel senso che domani sarà la giornata internazionale della bicicletta, quindi perché no un bel giretto in bicicletta, partendo magari da casa vostra con i mezzi pubblici, arrivando a Biasca e poi da lì partendo in direzione nord, quindi verso la Valle del Sole. Tutto il resto ve lo facciamo scoprire domani insieme a Cristian Bernasconi, meglio cardi che mais.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La Tribù del Calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 16 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La Tribù del Calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

E allora vediamo un po' come va la giornata per quanto vi riguarda. Soprattutto sono curiosa di coinvolgervi a partire dalle 9, perché oggi è martedì, quindi volevo portarvi a giocare al gioco psicologico, quindi la terapia di gruppo che facciamo il martedì in Pink Floyd. Tra poco vi svelo il tema, vi do già il numero che tanto conoscete bene: 079 873 8073.

quando ti devi preparare come farete voi per il vostro lavoro, ti guardi in giro, ti incuriosisci, ascolti, vedi un po' cosa succede nel mondo e dici di cosa potrei parlare domani, vediamo. Ieri sera tra l'altro ho visto questo bellissimo documentario di Alberto Angela su Leonardo da Vinci, una serie tra l'altro di documentari impeccabili con un team di scrittura redazionale.

0: di Francesco I sulla Loira, e quindi un epilogo in pompa magna, passando da posti magnifici, quindi da Vinci, periferia da dove nasce come figlio illegittimo, arrivando a insomma, militare zona Firenze, per arrivare poi sotto gli Sforza a Milano e infine essere spostato in Francia, dove concluderà i suoi giorni. Una vita intensa, un uomo bellissimo, pieno di talenti, talenti che tra l'altro non sapevo avesse sviluppato per gli affari suoi, perché essendo figlio illegittimo non andava a scuola, è stato cresciuto da uno zio 17enne, insomma il ragazzo è cresciuto autodidatta, per dire, cioè, non gli cioè ha fatto di tutto nella vita, di tutti i mestieri scientifici più ad alti livello, e dice, ed era pure autodidatta, quindi volendo uno nella vita può veramente tirarsi assieme. Altri invece vivono sotto le socche della mamma fino e oltre i 40 anni, e questo è il tema di cui vi voglio parlare a partire dalle 9. Quindi mossa da quella riflessione lì, dici, vedi, Leonardo si è allegramente arrangiato, la mamma l'ha anche vista poco. C'è gente che invece, figli illegittimi o meno, anzi figli illegittimissimi, non si scrostano dalla dimora dove sono nati e cresciuti, o come diceva Giovanni Pascoli, dal nido familiare, fino a quando sono grandi, e questo può creare dei problemi. Voi a che età ve ne siete andati da casa? Ve ne siete andati prima perché avete fatto gli studenti in Svizzera Lanterna, Svizzera Francese, siete andati all'esterissimo, avete fatto un soggiorno linguistico, Stati Uniti, Australia, Inghilterra, non so dove, e poi l'amore magari vi ha bloccati da un'altra parte del mondo, oppure siete tra coloro che insomma le mura domestiche dove siete cresciuti non potevate lasciarle, questa prigionia, sindrome di Stendhal, sindrome di Stoccolma da genitori che non potevate lasciare, e quindi siete rimasti lì, vita natural durante. Ne parliamo tra un attimo perché c'è anche una notizia d'attualità, intanto vi lascio ascoltare un disco.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: E a proposito di sognare oppure di guardare oltre la nostra dimensione, l'abbiamo già un po' citato ieri perché qualcuno di voi ha detto: chiedi a Paolo Attivissimo che cosa ne pensa. L'11 di questo mese di giugno uscirà il nuovo lavoro, firmato da Steven Spielberg. E allora vorrei sapere se avrete voglia di andare a vederlo. Disclosure, il film che esce per riproporre insomma una storia tra quelle amate sugli UFO e sul possibile contatto con forme di vita extraterrestri. Nel cast c'è Emily Blunt, quella del Diavolo Veste Prada 2 e anche 1, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo e via andare. C'era una versione antecedente del 94-95, non mi ricordo più, che era anche altrettanto interessante perché toccava anche temi attuali, dal potere alla carriera, alle molestie sul lavoro, ai rapporti tra uomini e donne. E tutti questi film si rifanno anche al famoso affare Roosevelt, cioè questa storia degli UFO in un periodo particolare in cui si aveva bisogno o meno di credere. Anche di quello potremmo raccontare. Prima però vi vorrei far entrare nella dimensione del nuovo film di Spielberg, che come detto uscirà l'11 di questo mese, sapere. Insomma, lui ha detto, ecco, io mai come adesso, Spielberg ha detto, io credo che ci sia qualcosa oltre la vita sulla Terra, ci credo, e l'affare Roosevelt me lo aveva confermato in tempi non sospetti. Voi come vi rapportate, e se vi succedesse quello che succede in questa Disclosure Day?
2: La gente deve sapere la verità.
3: This is a story about us, all of us.
4: Buongiorno, Kansas City.
3: Up against the most extraordinary event in human history.
4: Che mi sta succedendo? Sono spaventata a morte.
5: Non devi aver paura, tu hai qualcun altro.
4: Daniel Kellner.
6: Chi è lei?
4: Non torni più dentro la casa. Ti hanno trovati. Dammi. Io non so chi sia lei, però vogliono ucciderla.
7: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
8: Dovrei essere tu stessa a fermarlo, in qualsiasi modo.
9: Lo sto facendo!
10: Una campagna di bugie lunga 79 anni. E adesso deve finire!
11: Dobbiamo interrompere il nostro servizio?
3: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept. We haven't been alone since the beginning of time.
1: Il giorno della rivelazione a giugno, dall'11 giugno per essere precisi, anche nella Svizzera italiana, l'arrivo degli UFO sulla Terra. Il film di Spielberg, naturalmente.

Beh, Disclosure Day di Steven Spielberg con Emily Blunt racconta proprio in modo fantascientifico di questo arrivo degli alieni. Eravamo abituati, no, a incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., Guerra dei Mondi. Beh, questo ritorno alla fantascienza a volte lo necessitiamo come pubblico televisivo, cinematografico, spazio nelle sale, appunto anche a questo giorno della rivelazione che racconta della traumatica scoperta da parte dell'umanità che chiaramente non siamo soli, questo è il tema, alieni che sono stabilmente sulla Terra e cominciano ad esprimersi attraverso la conduttrice della meteo interpretata da Emily Blunt, che improvvisamente sembra emettere suoni gutturali, cioè parla una lingua aliena, e appunto attraverso queste comunicazioni cattura milioni di telespettatori e sembra che sapere che cosa stia succedendo, e vogliono farlo sapere alla popolazione e altri che cercano di sabotare questa presa di coscienza collegati ad una macchina per il controllo del corpo. Spielberg che realizza l'ennesimo viaggio tra paure, cospirazioni e segreti. Non è l'unico viaggio, anche tra i ricordi, perché torna Scary Movie, torna in sala nel pieno del boom del cinema horror, anche la parodia del genere, l'amatissimo Scary Movie, che dopo un primo episodio che avevamo vissuto nel 2000 giunge alla sesta puntata. E poi tornano anche i Masters, tra i giochi amati negli anni 80 che avevamo citato, anni 90, insomma torna sul grande schermo la saga leggendaria, dopo essere stati separati per una quindicina d'anni, Spada del Potere, Grayskull, il Principe Adam, di nuovo su Eternia, tutti i vari personaggi, i Men e via andare. Avete voglia di rivivervi questo? A volte uno si chiede, no? O fanno parte dei nostri ricordi nel nostro passato, nella cassetta dei giochi che ancora conservano a casa dove siamo cresciuti. E lì ci torniamo tra un

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sono le 9:01. Buongiorno cari e care, indipendenti e mammoni e mammone, oppure no, vediamo tra un attimo. Intanto vediamo fuori dalla finestra, perché Marzia mi dice: io sto facendo il minestrone oggi, giornata ideale. È vero, guarda, mi hai fatto già venire voglia di mangiare il minestrone, e già partirei anche da quello, minestrone con quella pasta, come si chiamavano quei di taloni grossi di pasta, mia nonna metteva dentro quelli lì, io ero felice. Poi dopo ci sono tutti degli ingredienti, fagioli, non fagioli, ma ci torniamo tra i temi di casa. Intanto col minestrone ci viene in mente la pioggia, infatti rovesci e temporali sparsi più frequenti questa mattina, Ticino centro meridionale, soprattutto nel pomeriggio intervalli asciutti anche prolungati, qualche schiarita, ma di nuovo in serata rovesci e temporali anche frequenti. Le temperature si sono abbassate fino a massime di 21 gradi in Alta Engadina, fino a massime di 14, con raffiche attese anche in prossimità dei temporali anche forti. Il traffico, che stamattina sembrava anche più tranquillo del solito, forse perché tutti stanno a casa oggi, non è vero, sarebbe bello. Traffico comunque ancora intenso, soprattutto nelle classiche zone che citiamo solitamente, che ripetiamo, ovvero traffico zona, aspetta che mi sia, ecco, Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, in direzione opposta da Gravesano fino ad Agno. Rallentamenti altri non ne risultano, 079 873 8073. Situazione dei passi alpini, per concludere: Bernina, Forcola di Livigno, Lucomagno, Novena, San Gottardo, San Bernardino normalmente transitabili. Sono le 9:03, Tiki, a te la parola, le ultime notizie. Bello, si è mangiata la sigla, ci riproviamo.
2: 3 news. Acquisti online di merce prodotta in Asia in futuro costerà di più, e questo per finanziare in Svizzera dei controlli più capillari sugli invii. Tra Stati Uniti e Iran a breve un accordo, dice Donald Trump, ma Teheran frena e pone il Libano al centro dell'attenzione. E infine lo stesso presidente statunitense preme su Israele ed Hezbollah chiedendo una fine immediata delle ostilità.

0: Serotonina presenta Pink Floyd, il tocco di rosa che ti cambia la giornata.
1: Allora, io ho detto che c'era un articolo di giornale che parlava di un nuovo fenomeno da cui vorrei partire, ma senza soffermarci magari sul dettaglio. Ci sono persone che vanno via da casa presto, vuoi perché devi andare a studiare, vuoi perché vai a lavorare, hai bisogno della tua indipendenza, ci sono discrepanze caratteriali, si diventa degli adulti, il famoso salto dal nido. Ecco, ok, a volte ti insegnano a saltare dal nido i genitori, altre volte citando Sepulveda e la gabbianella e il gatto, quindi persone che non sono proprio le più associate alla tua vita, che ti aiutano a prendere il volo, perché a volte sono anche gli amici che ti dicono, ma cioè, togliersi la paglia e andare a prendere in mano la propria vita. Visto che c'è ancora qui la mia amica Tiki, vorrei chiederle, giusto, quando ha preso il volo?
2: Dovrei ricordare bene, ma mi pongo qualche dubbio, penso fosse attorno ai 22, 23, non per studio, perché sono uscita da casa dei miei e sono andata subito a convivere con quello che oggi è mio marito.
1: Ah.
2: Quindi sono passata da una casa all'altra, in realtà. Non ho mai fatto l'esperienza da sola, accidenti a me. Però mi ricordo il primo bucato che ho dovuto fare da sola. Metto tutto a lavare, separando bianchi, neri, colorati, tutto come mi ha insegnato mamma a casa. Tiro fuori le cose dall'asciugatrice, dico, perché non, dalla lavatrice, dico, perché non profumano come profumavano a casa quando mi lavava le cose la mamma. E poi allora l'ho chiamata per chiederle quale fosse la morbidente. No, per chiamarla per chiederle come facesse lei. Cosa mi ha risposto? Ma hai messo detersivo ammorbidente? Secondo voi?
1: Ecco.
2: Io ho lavato così, senza detersivo, senza ammorbidente, senza niente.
1: Quindi a casa tua non l'avevi mai fatto prima?
2: No, sono vero, viziatina. No.
1: E poi si imparano le cose.
2: Così,
1: quindi
2: male.
1: Anche divertente. Andare a vivere da soli, ci sono delle difficoltà che vogliamo condividere oggi. Questa è una. Però sei partita, tuo marito ha fatto la stessa cosa. È stata
2: lui viveva da solo.
1: Ah, vedi?
2: Lui viveva da solo, poi abbiamo cercato casa insieme, poi abbiamo trovato il cane, sai tutte le robe. Che noia, quelle così standard, i passaggi standard, come dire.
1: È così, e senti, allora è un luogo comune che sono gli uomini più mammoni e che non si scrostano da lì?
2: Io non conosco donne nella mia ristretta poi cerchia di conoscenze che vivono ancora con i genitori, ma conosco due uomini.
1: Ecco.
2: Questa è la mia esperienza, ma sono pronta qua per essere smentita, per cambiare idea, quindi secondo me sì, sono più gli uomini.
1: Allora aspettiamo i vostri messaggi. Quando avete lasciato il nido e com'è andata? 079 873 8073. Benvenuti a Pink Floyd.

Il summer funk di Francesco Gabbani, non tengo più di nero, non ne ho mai avuto, quindi non mi scrosto da casa, per esempio. Ma tutta la riflessione parte da una pubblicazione intitolata Economics of Orgasm Report del 2026, perché questa convivenza prolungata con i genitori può incidere, secondo questa ricerca, non solo sulla sfera affettiva, ma anche proprio sull'equilibrio psicologico e sulla sessualità dell'individuo, anche perché possiamo ben intuire che la chiamano iniquità erotica. Se tu hai solo spazi condivisi con la famiglia, autonomia limitata, non facciamo giù il disegno, ma ecco. E quindi sono tanti giovani che vivono la crescita senza davvero potersi sentire indipendenti, e quindi il tema dell'indipendenza porta poi anche a una sicurezza di sé, quindi di nuovo ripercussioni magari sulla sfera intima, dove comunque la sicurezza in sé può portare effetti più o meno positivi. Il tema è condotto da questo brand svedese che vuole introdurre il concetto di iniquità erotica. Non so se ne avete già sentito parlare. Bene, io l'ho scoperto qualche giorno fa, ecco. E quindi il lavoro, situazioni sociali possono influire in modo importante sul modo in cui i giovani vivono la propria sessualità. Discorso molto ampio, naturalmente, racchiude molteplici aspetti, non deve essere sottovalutato. Nel corso degli anni abbiamo assistito a una progressiva posticipazione dell'adolescenza, un aspetto che ha avuto anche conseguenze. Adesso sembra che negli ultimi anni i ragazzi siano improvvisamente subito già catapultati nel mondo degli adulti. Forse questo dipende anche da quanto i tuoi genitori lavorino e quindi quanto ti venga richiesto di prenderti in mano appena possibile, anche perché magari i genitori, non arrivando a casa prima di, ti portano a dover imparare a cucinare, a farti il bucato, come ha detto Tiki, e quindi a svegliarti prima. Allora io vorrei partire proprio da lì. Il cuore della notizia è quello, e le mie domande per voi è: a quanti anni avete lasciato casa vostra, la casa dove siete vissuti con i vostri genitori? Siete andati via per scelta o per necessità? E qual è stata la prima sera da soli? Com'è andata? Vi siete sentiti liberi o spaventati? 079 873 80 73. Stanno già arrivando tanti messaggi lì.

Comincio a salutare le donne che mi scrivono partendo da Anna. Buongiorno. Anna dice: buongiorno, io sono uscita da casa a 23 anni, avevo bisogno della mia indipendenza, non mi sono mai pentita. Brava. Anna, buongiorno. Annalisa, lei dice: Rosy, ciao, sono uscita di casa a 18 anni per andare a studiare in Roma.

0: semplici. E Marzia, infatti, lei fa il minestrone e ci ascolta in silenzio. Alan, buongiorno anche a te. Dice: uscito di casa una volta finito il militare, avevo 20 anni e buona mattinata a tutto il Ticino. Buongiorno anche a te. Vediamo il tuo messaggio, se riesco a farlo partire.
1: Ciao, guarda, io sono andato via di casa per studiare all'età di 14 anni e sono stato via fino ai 25. Ho fatto un breve periodo a casa dei miei, dopo aver vissuto da solo nel mio appartamento quando studiavo, dunque ero in Italia a studiare, ho fatto le mie esperienze all'estero e ho sofferto tantissimo. Infatti litigavo sempre con mia mamma e infatti appena ho potuto prendere un appartamento per conto mio sono andato a vivere, tornato a vivere da solo. E bisogna avere un certo distacco con i genitori, effettivamente è vero, soprattutto quando sei abituato a vivere da solo. Ciao ragazze,
0: grazie mille per la tua testimonianza. Grazie, torniamoci con i vostri racconti che sono attesi e graditissimi.

Hit the wall, Gracie Abrams. Noi stiamo parlando di lasciare il nido, quando l'avete lasciato, quando siete andati via di casa, come siete andati via di casa, siete andati via per scelta o per necessità, la prima sera, la prima notte da soli, ve la ricordate? Oppure siete andati via a studiare, non avevate il cellulare per avvisare la mamma. Io mi ricordo, ero andata via a Milano, mi sembrava di partire, non so, per il Sudafrica, come viaggio lungo, per l'amor del cielo, non per il contesto. Dici, chissà dove vado, in un posto alieno, non avevo un cellulare per avvisare casa che era arrivata. Mi ricordo che avevo analizzato la zona, perché c'ero andato giù con la mia mamma a vedere dove sarei andata ad abitare. Abbiamo scelto questi palazzi, io figuratevi, da Biasca a Milano, che impatto, tutto grigio.

Maggio era e poi il mio quartiere aveva una piazzetta, insomma, non benissimamente frequentata, e c'era una cabina telefonica dove ti dovevi avventurare per chiamare casa con i famosi gettoni o le monete del telefono. Ed era tutto un altro vivere. Uscivi, telefonavi, se volevi telefonare al moroso te ne andavi a telefonargli da lì, dalla cabina telefonica. Ed erano totalmente altri tempi, ti sentivi un piccolo eroe coraggioso. Quando partivi con il treno ti sentivi di fare una missione, ok? Un conquistadores della tua indipendenza. I vostri genitori come l'hanno presa quando siete andati via di casa? Erano felici o erano disperati? Io ricordo una scena, per esempio, da mamma. Mio figlio piccolino, avevamo un vicino di casa, ma vicino di casa separato da un muro, non da metri da percorrere a piedi, da un muro, perché avevamo case adiacenti, proprio appiccicate, case a schiera. E mi ricordo la prima notte che quel bimbo, che aveva anche 2 anni in più del mio, aveva preso il coraggio per venire a dormire da noi. Dici, vabbè, nel peggiore dei casi, in mente, apro la finestra, ti ripasso il figlio, no, dalla porta d'entrata, insomma, siamo a un passo proprio verbale da che ci separa. E invece era stato una specie di rituale consegnato con pianti, perché anche per loro era una prima volta, con cuscini, con termos per la sopravvivenza a casa nostra. Mi sembra che è durata 1 ora, poi il nostro vicino è tornato a casa. Siamo sempre legati da questo bellissimo rapporto tra famiglie, ma ecco, sono quelle cose che vivi e che ti portano, adesso raccontandole, il sorriso. Però insomma, i genitori si possono anche disperare. Poi vabbè, non era un bambino che se ne andava per sempre, veniva una notte a dormire a casa dei vicini. Vi chiamavano però i vostri genitori magari ogni giorno, vi portavano le lasagne la domenica, vi davano su le cose da mangiare perché avevano paura che morivate di fame.

0: Il movimento lento, che è quello che può avvenire o meno nello spostamento da casa in modo definitivo oppure per un momento, poi si rientra alla maison perché finisce solo la fase studentesca, quindi poi torni a casa, poi riparti, poi a un certo punto decidi di andare a convivere. Anche quello è un grande tema. A casa mia non l'avevano presa benissimo, per esempio, no? Vai a convivere. No, no, le momia al caso, le momia al momento, sei sicura? Insomma, ecco. Vedo che anche voi avete il vostro vissuto. 079 873 8073. Grazie per il tempo che mi state dedicando. Cominciamo a leggere il messaggio di Sheila. Buongiorno, bellissima. La prima volta, mi dice Sheila, che ho lasciato il nido è stato all'età di 15 anni, quando sono andata a fare la ragazza alla pari in Svizzera. Lanterna in Svizzera interna. Ancora oggi sono convinta che sia un'esperienza di vita che aiuta a maturare rapidamente e che consiglio vivamente a tutti. Buongiorno anche a Luca che mi manda un audio messaggio. Aspetta.
1: Ciao Rosy. Ciao. Io sono andato a vivere da solo a 20 anni, nonostante una famiglia d'oro, e non per motivi di studio. Semplicemente perché già dai 18, invece di volere la macchina, io volevo vivere da solo.
0: Ma pensa.
1: E quindi sono andato a vivere da solo. Appena ho trovato un posto consono per me, che avevo i soldi per mantenermi, l'affitto e tutto quanto.
0: E quello è un tema, è il tema che lanciava questa ricerca, che poi dice se hai l'indipendenza, se hai il tuo lavoro, certo questo ti favorisce la ricerca di un appartamento e quindi anche la possibilità di andare a vivere da solo. Se questo lavoro non ce l'hai è un problema. Buongiorno, ho dovuto abbandonare il nido a 15 anni e mezzo, erano altri tempi ma i problemi sono rimasti gli stessi: diventare autonomi troppo tardi, non impari abbastanza, diventarlo troppo presto comporta molti rischi. L'inesperienza ti porta a fidarti troppo e poi cadere. I genitori coscienti sanno quando è il momento giusto, salvo necessità di forza maggiore, dice questo bel messaggio. Sì, sono temi importanti. Buongiorno anche alla splendida Nadia, dice: io sono della categoria che non sarei mai andata via dalla casa della mamma e poi sono passata direttamente alla convivenza col papà di mia figlia. Adesso in tarda età apprezzo il bello di vivere da sola. Mia zia Christian Dior diceva sempre: che paga da sta da partire.

0: lasciato il nido a 23 anni perché avevamo due case a Ascona vicine, 20 metri una dall'altra, e l'appartamento sotto veniva libero. Ho detto: oh, lo prendo io. Però la mia nonna ogni giorno veniva a mettermi a posto la casa. Gli dico: ma no, non devi farla, già le tue. Poi ho trovato un espediente e non è più venuta.
1: Che espediente hai trovato?
0: Anche se gli volevo tanto bene, però non volevo che si caricava anche di questo.
1: E poi magari, insomma, non volevi che vedesse proprio tutto, immagino, no? Cioè, magari uno ha bisogno delle proprie, dei propri spazi, della propria intimità, anche se hai voglia di lasciare il casino in camera, per esempio, ecco, che nessuno ti si intrometta. Anche questo è un tema. Jade, buongiorno, dice: un saluto da Berna. Io sono uscita di casa a 18-19 anni per studiare, poi non sono più tornata. Non mi ricordo com'era all'inizio, però avevo una coinquilina, quindi quella si sicuramente aiutato prima di iniziare a litigarci e a cambiare. Anche quello è un tema, i tempi dell'università, quando non si va d'accordo coi colloc, come li chiamiamo. Ho vissuto da sola un paio d'anni ed è stata una bellissima esperienza, dice Jade, a Friburgo. Ora mi sono trasferita appunto a Berna. Mi ricordo però che il primo anno di uni tornavo una volta alla settimana, poi lentamente ho iniziato a tornare meno spesso. E in questi viaggi da studente capita che alcuni genitori vadano regolarmente a trovare lo studente, figlio, figlia, una volta a settimana arrivano, ti portano, o altre volte tu torni. Io per esempio tornavo perché avevo il moroso in Ticino e avevo le partite di pallavolo, perché giocavo in una squadra in Ticino, quindi per due motivi, ma forse la pallavolo era più una scusa perché così vedevo il moroso, ma il moroso veniva anche a trovarmi fino a Ginevra, e quindi ci siamo arrangiati e siamo sopravvissuti 4 anni in quella maniera lì. Ogni tanto alla fine dormiva da me domenica sera dicendo: ma sì, parto domani presto, notte presto, e arrivo in Ticino. Sì, certo, 5 ore di viaggio se non sei. E un paio di volte non si è svegliato, il capo telefonava, fa: manduata set, grande Berna, che salutiamo, spazzacamino di Riva San Vitale, diceva: manduata set, assumiamo a Ginevra, e buon bene, e quindi alzata e pazienza.

0: 079 873 8073. Pink Floyd di oggi parla di lasciare il nido, perché se non lo lasci poi ci sono problemi che vengono raccontati in una ricerca, soprattutto legati all'autostima anche in ambito intimo, proprio intimo sessuale. E quindi consiglia questa ricerca, insomma, di prendersi in mano la vita, soprattutto per i ragazzi. Ciao ragazzi, dice Brandy, io a 26 anni sono andata a convivere col mio compagno, adesso marito. Ho avuto mia figlia a 27 anni, che ora ha quasi 11 anni, dalla Valle Unsernone sono andata a finire in Valle Maggia. Vedi, perfetto, vedi, da una valle all'altra, anch'io sono in Valle Maggia. Mia mamma disperata che andavo via da lei, amore, le ho detto: mamma, sto a 30 minuti di strada, né? Mica vado via in un altro continente. Immaginate voi le mamme, è un altro grande tema, lasciare andare via i propri cuccioli da casa crea il famigerato, perché magari adesso siete già adulti, come ci racconta Brandy, i genitori, quel vuoto, il nido vuoto, che è una cosa terribile e difficile da sopportare. Però certo, se vedi i tuoi figli felici, sei celife anche tu. Interno 7, ben ritrovata, buongiorno Simo.
1: Allora, uscire di casa, figlia unica, all'università a Genova, 95. 95, mi ricordo, c'erano i primi cellulari, avevo un Nokia che usciva dalla tasca del barbo, della giacca praticamente. E perché, vabbè, dove andavo a abitare non c'era il telefono in casa, così c'ho questo flash delle tariffe della TIM. Cosa c'era? La rossa, l'arancione, la blu. Queste robe qua, cioè questo flash di questa Nokia che usciva dalla tasca. Per il resto tutto bene, insomma, tutto a posto.
0: Grazie mille Simo, mi piace sentire questo truc che non è il tuo battito cardiaco ma il rumore dei tergicristalli, perché oggi piove, fa un po' autunno, è vero, fa un po' atmosfera intimista, così possiamo raccontarci le nostre cose. Jade, allora aspetta, cosa che mi dici? Hai il link di questo studio? Mi interessa leggerlo, allora vediamo di linkartelo.

adolescenti tra i 18 e i 40 anni vivono ancora coi genitori e le ragioni spesso sono economiche: affitti altissimi, stipendi bassi, lavori precari, difficoltà a mettere da parte i soldi. Secondo una ricerca del 2026, questa situazione può influire anche sulla vita sentimentale e sessuale, e gli studiosi parlano di iniquità erotica, cioè questa condizione in cui i problemi economici e mancanza di autonomia rendono più difficile costruire relazioni, vivere l'intimità e sentirsi davvero degli adulti. C'è qualcuno che non se n'è mai andato di voi che state ascoltando Rete 3? È stata una scelta intelligente o una rinuncia? Andare o non andare, non andare in questo caso. Oggi con gli affitti che ci sono, fareste la stessa scelta? E non so, potremmo anche fare dei giochi, come prima mi ha raccontato Tiki. Ci sono dei segni inequivocabili che vivi ancora con la mamma e con il papà, tipo il frigorifero che si riempie sempre da solo, il bucato che si lava per magia e soprattutto si stira per magia, che si ripone anche nell'armadio a volte per altrettanta magia, oppure hai 35 anni ma ti chiedono dove vai e a che ora torni, o ancora hai una laurea, un lavoro, un coprifuoco. Oppure ogni volta che vuoi portarne a casa una non puoi. Ma chi cala che sta chi che usiersira? Ma no, niente, mamma, era una mia amica, no, che niente, lavoriamo insieme, bucato la gomma, mi ha portato a casa lei.

che è proprio il tema. Infatti concluderemo l'ora con Morrissey che dice you're right, it's time, è proprio l'ora, ma ora il testo racconta di altro, però è anche il momento, no, di partire. A un certo punto uno ha bisogno di costruire l'adulto e quindi per forza di cose, ma questo non ha niente a che vedere con il rapporto che puoi avere con i tuoi genitori, anzi magari poi questo rapporto non è che è un po' meno intenso a livello di frequenza, ma poi magari è più intenso per profondità, poi ti senti lo stesso, poi magari da figlio che se ne va di casa diventi genitore e quindi di nuovo torna l'aggancio per chiedere consigli, perché un altro tema è io da genitore non farò mai quello che avete fatto voi genitori con me, mai, le ultime parole famose, perché poi l'imprinting è quello e quindi come meccanismo di sopravvivenza quando non sai cosa fare inneschi quello che hai ricevuto come imprinting e quindi riproponi, e allora magari poi sì puoi fare una serie di discorsi, però ecco ci vuole un tempo per capire tutta una serie di cose. Leana buongiorno, dice mia figlia è partita a 19 anni per proseguire gli studi a Basilea, sono ormai 6 anni che vive là, ogni tanto torna in Ticino e ci fa sempre piacere vederla, che cara, ma è giusto che faccia la sua vita dove si sente bene. L'amore dei genitori a modo tuo, cantava la splendida canzone scritta da Liga, cantata e interpretata da Elisa, a modo tuo andrai, a modo tuo camminerai, crescerai sempre a modo tuo e magari inciamperai e vorrò esserci io per rialzarti, però questa è la vita, è il cammino che riguarda ognuno, e l'amore di un genitore è quello di lasciare anche andare, e cantava anche Mauro Di Maggio, diceva non ti voglio fermare, io ti lascerò andare perché l'amore è questo, è così. Buongiorno anche a Sabina, dice mia figlia quando viene a trovarmi prima di andare a casa dice vado in dispensa a fare la spesa, cioè a casa tua, perfetto, l'amore della mamma anche questo, lasciar far spesa nella dispensa, che noi facciamo così.

0: Una volta molti lasciavano casa a 18 anni per lavorare, a 20 per sposarsi, a 22 per l'università. Oggi magari invece va diverso, si va via molto prima, magari non per lavorare ma per studiare, poi si torna, poi si resta un po' con i genitori ancora, poi magari si fa un approfondimento universitario, poi ci si sposa e poi magari ci si separa, si torna di nuovo dai genitori o magari no. Oggi magari si esce anche a 30-35 da casa e talvolta si torna pure indietro, appunto. Chissà Jack Savoretti che cosa ha fatto.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra,

0: Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Domani alle 20.40 nella Hall del Lac di Lugano e in diretta su Rete 3.
1: Tra poco torniamo ancora ai vostri messaggi, naturalmente 079-873-8073. Nel frattempo Morrissey, come annunciato, ex frontman degli Smith, poi l'aggiornamento informativo e poi torniamo a chiacchierare con voi.

0: Ciao Alice, tu quando sei andata via di casa?
1: Io sono andata via di casa a 22, 20, era il 2020.
0: Ok, com'è andata? Una tragedia? La mamma che ti seguiva col fazzoletto? Andata bene?
1: Allora, in realtà è andata bene perché avevo una stanza molto spoglia da svuotare, quindi ho caricato tutto nella mia macchinina,
0: Tutto?
1: tutto, sì, dalla Valcolla a Locarno.
0: Anche il letto?
1: Il letto c'era già perché raggiungevo il coinquilino che già aveva l'appartamento arredato e quindi il grosso non ho dovuto portarlo io fortunatamente. Però è stato commovente. I miei bravissimi, ciao, ci vediamo. Siamo tutti in Ticino, non è che andavamo a New
0: Certo, quello che
1: York.
0: abbiamo già detto,
1: Però,
0: esatto.
1: ciao, brava, siamo fieri di te. E poi, quando sono partita, nello specchietto ho visto la mia mamma che piangeva nelle braccia di mio padre. E quello è stato un po' tipo, ok, potente,
0: E tu
1: però sì.
0: hai pianto?
1: Mi sono scese due lacrime.
0: Beh, ti
1: come fai?
0: Grazie che ci hai raccontato questo momento, è vero? Sono dei momenti difficili, come quando una volta si faceva così, si piangeva al matrimonio perché era la prima volta che uno usciva di casa. E quindi forse questo, no? Adesso fa finalmente le naife. Vabbè. Anche perché a volte non si scrostano fino a
1: Ogni
0: 50
1: tanto,
0: anni.
1: esatto.
0: Allora, oggi molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più frequenti questa mattina, nel pomeriggio intervalli asciutti, in serata ancora rovesci e temporali più frequenti in tutte le regioni, soprattutto nella Svizzera italiana. Le temperature oggi raggiungeranno i 21 gradi in Alta Engadina, i 14 gradi come domani, in prevalenza soleggiato, Favonio moderato, le temperature fino a 27 gradi, quindi si risale. Invece le minime a 12 gradi domani. Guardo anche veloce a giovedì, in parte soleggiato. Ok, e anche venerdì rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato con qualche nuvoletta che passa qua e là. Sono le 10, 2 minuti 45, 50 secondi. Prego, Alice.
2: Tre news.
1: L'Iran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e non ha ancora inviato una risposta. Lo sostiene l'agenzia di stampa semiufficiale Mehr News, che cita una fonte informata che sarebbe vicina alla componente negoziale di Teheran. La stessa fonte ha aggiunto che, citiamo, la storia degli Stati Uniti, caratterizzata da impegni non rispettati e da una storica diffidenza, ha spinto l'Iran ad adottare un approccio molto rigido sulla questione. Secondo il Ministero degli Esteri ucraino è aumentato il numero delle vittime dell'attacco russo della notte su Kiev e su altre località. I decessi ora sono 13, di cui 9 nella città di Dnipro, dove sono stati registrati anche 13 feriti. 4 persone sono morte nella capitale, più di 60 sono rimaste ferite. I pompieri sono al lavoro per spegnere incendi in 6 zone diverse della città. In chiusura, dall'interno, dopo il rialzo di marzo delle esportazioni, le esportazioni svizzere hanno registrato, hanno ristagnato in aprile, influenzate ancora una volta dall'andamento del comportamento del comparto farmaceutico in un contesto di scambi con l'Europa in sensibile flessione. Il valore totale dei beni venduti all'estero è salito dello 0,1% rispetto al mese prima, quando era progredito dello 0,9%. In sensibile contrazione risultano le importazioni, diminuite del 3%, a fronte del più 10,3% di marzo.

Sì, parla di camere, la cameretta, non quella di camera tua, però la cameretta dove vivevi, no? Forse più una camera d'arma da fuoco, perché il messaggio che affrontato da Lenny, nonché Kravitz, parla di tradimenti emotivi, l'amore che finisce, che si spezza, la sensazione di essere sostituiti o ignorati, paura che spesso hanno i genitori di essere ignorati e sostituiti, ma l'amore per la mamma e per il papà saranno sempre speciali, perché di mamma ce n'è una sola, di papà ce n'è una solo, e comunque essi siano, saranno sempre i tuoi genitori, non li puoi mica dimenticare nel bene e nel male. E invece, insomma, il cuore è una coperta rossa abbastanza larga dove ci stanno altri amori, per il compagno, per la compagna, marito, moglie, per i figli, per gli amici, insomma, tanto spazio per l'amore. E quindi non bisogna piangere, bisogna essere felici per chi trova la propria indipendenza, anche se a volte, insomma, è difficile, è un passo difficile da fare. Vasco Buongiorno dice: casa grande da noi, spazio e affinità familiare, privacy per tutti, soprattutto usando un po' la testa, il resto sono luoghi comuni e solita routine mentali. Grazie, ciao. Buongiorno Mario dice: crescerai, pezzo dei Nomadi, bellissimo, del 74, grazie per averlo ricordato. Mi mandi il calendario di oggi, caro Mario, 2 giugno, dice: gli ideali, i grandi ideali hanno trasformato il mondo, non i superpoteri. Gente normale come te, come me, che credeva fortemente in qualcosa, questa è la tua pagina di oggi per il 2 giugno. E ancora Elio che aggiunge: Rosy, sì, è proprio così, è la tua prima decisione, è quella che fa la vita tua, riuscirai a farlo al meglio quando avrai un sostegno di chi te l'ha donata. Bellissimo, è vero, se i genitori ti supportano nella scelta di prendere la tua via della, tra virgolette, libertà, insomma, è molto intensa come sostegno, come rapporto, no? E permettere a qualcuno di prendere il volo. Maurizio buongiorno dice: io ho 2 figli che studiano a Zurigo, quando scendono in Ticino si va a fare spesa alimentare, questo è un tema, si caricano come muli per il rientro a Zurigo e papà paga, questo è un altro tema, lasciarli liberi, però all'università si va a vivere da solo, però è il papà che paga. Anch'io devo dire grazie al mio che ha permesso a me e a mio fratello di studiare, e questo magari lo dai per scontato in una prima fase, quando poi diventi genitore ti rendi conto dei sacrifici che fanno i genitori anche a permetterti una cosa che sembra in apparenza scontata, che è quello di poter andare a studiare. Carmen, cara, buongiorno anche a te, dice: uno dei figli è partito a 14 anni per la Svizzera interna per seguire il suo apprendistato da sogno, inizialmente lo accompagnavamo sul binario qualche mese dopo all'entrata della stazione, ora dopo 3 anni lo aspettiamo in macchina, più comodo per noi, e non andiamo più tutta la famiglia ma solo io e il papà, e ride, ma ogni 2 settimane non vediamo l'ora che torni a casa. Amore, quanto ti capisco. A me il mio ha detto: dai, per favore lasciami qua da parte, va, non salutarmi, per favore non chiamarmi a

0: E buongiorno Arci, mentre sfumiamo Clara con San Giovanni, che belle le ragazze, anzi il titolo è Le ragazze e basta, ecco. Diego, buongiorno, buongiorno, dice, essendo io divorziato, la mia speranza di quando mia figlia sarà grande è quello che decida di venire a vivere con me, che dolce, visto che ho perso così tanti anni della sua vita, ma sono solo sogni, un abbraccio, guarda, non hai perso niente, non è la quantità, ricordiamolo soprattutto a chi è separato, ma è la qualità di quello che sai offrire. Sono sicura che la tua Ginevra sa quanto è prezioso il suo papà e quanto amore ha da darle e le sta dando in tutte le sue forme. Magari non tutto lo apprezza adesso, ma lo apprezzerà.
1: Sempre io con sempre il truc dei cicristalli.
0: Ciao.
1: Cavoli, a fine giugno mio figlio parte per il militare e sarà abbastanza un trauma, penso. Truc.
0: Il cuore male che
1: è piccolo che è ancora a casa.
0: Certo.
1: Poi sì, ti chiedo un po' di informazione, non so, si può condividere appunto questi momenti, queste sensazioni. Come si fa?
0: Altro tema, quando vanno al militare, adesso tra l'altro siamo chiamati a votare tra questo discorso servizio civile, militare, altri temi, tra l'altro anche sensibilizzare i ragazzi a cosa significa andare a votare, prendersi questo tipo di responsabilità, perché l'indipendenza è anche questo. Quindi Simo, grazie per il fianco che mi passi, e naturalmente ti supporteremo quando tuo figlio più grande andrà a militare, ma riflettendo su cosa significa andare a vivere da sole, effettivamente ci sono anche questi aspetti da non trascurare, no? Che cosa significa lasciare casa, significa tante cose, significa assumersi delle responsabilità, lasciare il nido non è solo cambiare indirizzo, è imparare a pagare le bollette, altro tema, quando eri in ritardo, non sapevi, cioè, no, mi richiama la visa, non ho pagato, fare la spesa, come ci avete detto da papà, sbagliare, crescere, significa capire che casa in fondo resta sempre il posto dove qualcuno ti chiede se hai mangiato, quando siete andati via dal nido, soprattutto siete mai tornati al nido, e quando torni che ti coccolano ancora, magari hai 50 anni, 60 anni e c'è ancora la mamma che ti prepara il tuo pranzo preferito. Quanto è prezioso, quanto batte tutto il resto nella vita un gesto così, no? Un abbraccio della tua mamma quando sei in difficoltà. Lo sguardo del papà tranquillizzante, anche se ormai è vecchietto.

0: Mando un abbraccio forte forte pieno di solidarietà a chi scrive: ciao Rosy, poi ci sono i figli che, rubati da amori tossici, rinnegano la famiglia in balia di un gioco di marionette. Non sai quanto mi faccia male leggere questo messaggio. Vorrei dirti, vedrai che un giorno le cose girano, tu porta pazienza, a volte ci vogliono anni purtroppo, ma secondo me, come dicevano gli antichi, amor vincit omnia, l'amore vince su tutto. Tu continua ad amare, a provare amore per loro, abbi fiducia che le cose succedono, non, il male non può avere la meglio in queste dinamiche tossiche, assolutamente. Tu continua ad amare i tuoi figli anche se li puoi vedere in modo limitato, vedrai che succedono dei miracoli, magari quando saranno grandi solo, purtroppo, ma tu continua a metterci amore.
1: Ciao Rosy, Oreste. Mi sono da via di casa un mese esatto dopo che ho fatto 18 anni. Sono da lavorare come animatore a Lignano Sabbia d'Oro. Quando sono da fuori di casa con la valigia, me mamma la si è messa a pianzar. E mi ho detto: mamma, dai, non sta a pianzar, che torno un giorno. E la mi ha detto: le par quella che pianzo, Oreste, perché purtroppo te torno.

0: Ciao Rosy, non passare il messaggio audio perché...
1: Eccolo lì, che noia, voi mi mandate i messaggi e poi non li posso passare. Adesso non... Era molto bella, l'ho sentito dopo, Carla, allora dopo lo riassumo. Oreste è fantastico, dice la Ge, è fantastico in tutte le sue forme, in lui e nel suo alter ego. Katia, buongiorno, posso passarlo il tuo messaggio? Niente, è finito male anche il tuo. Bene, alla fine siamo contenti quando i figli ci chiamano papà o mamma e qualcuno dice, Alfredo dice, godetevi i genitori finché ce li avete, perché insomma tutto ha un tempo, quindi diamo valore alle cose che abbiamo. Avete ragione.

Ecco, l'addio non è una possibilità, quindi crediamo negli arrivederci e crediamo che ci siano delle forze superiori, non mosse dagli alieni, ma mosse semplicemente da qualcosa che chiamiamo amore, e ci hanno sempre invitato nei secoli a crederci. Io voglio provare a credere che questa sia la forza motrice, come diceva il buon Dante Alighieri, amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso del Paradiso, l'amore che deve vincere su tutto, come abbiamo detto poco fa. Io, ragazzi, vi ringrazio anche per i racconti molto tosti che mi avete condiviso, e sappiate che anche quando vedete magari la gente, no, guarda che famiglia felice, guarda come purtroppo ognuno ha le proprie rogne, e magari non è tutto oro ciò che splende, e quindi fatevi forza. Le esperienze più difficili, che ti piegano ma non ti abbattono, saranno quelle che ti insegnano a dare un valore alle cose, a renderti una persona migliore. Quindi se la vita ti ha portato certe difficoltà, vuol dire che eri pronto per sopportarle. Allora rialzatevi, sistematevi la corona e avanti dritti con dignità e orgoglio. Noi ci siamo, non siamo soli, e sicuramente il popolo di Rete 3 si abbraccia spesso in abbracci virtuali, ma nella condivisione siamo una forza pazzesca. Allora vi abbraccio forte forte, vi auguro una buona giornata, vi lascio in ottime verdi mani e vi aspetto domani. Grazie per quello che mi avete regalato e buona giornata a voi.

0: programma pungente.
1: Mamma buongiorno, mia. Oggi pungentissimi, buongiorno Ellis.
2: Buongiorno Fabio.
1: E buon martedì a tutti coloro che si trovano all'ascolto di Rete 3.
2: Soprattutto a quelli che ascoltano Rete 3, perché ho fatto
1: cosa?
2: Un controllo.
1: Cioè?
2: Con l'Ufficio Federale di Statistica.
1: Ok.
2: Dicono che quelli che ascoltano Rete 3 tendenzialmente sono un po' più rilassati.
1: Ah, addirittura?
2: Quindi se siete stressati o conoscete gente un po' così
1: un po'
2: facile allo stress,
1: sì?
2: Ditegli di ascoltare noi che siamo
1: fatto
2: fare un toccasana per lo stress, consigliato anche dai migliori terapisti.
1: Ah, bene, dai, sono felice di far parte di questa cosa,
2: sì,
1: allora.
2: Sì, sì, assolutamente. Non è che dobbiamo prenderci delle responsabilità, dei meriti.
1: No, figurati.
2: È una cosa che accade da quando la Rete 3 è nata, ormai più di 30 anni fa, succede, succede così.
1: E allora buongiorno ancora a tutti quanti, ci siamo svegliati, anzi ci siamo addormentati con la pioggia, con i temporali. C'è chi ancora, nonostante magari non abbia più 8 anni, ha paura dei temporali.
2: Mamma mia, a me piacciono
1: tante
2: tanto persone. I temporali.
1: Anch'io li adoro. Allora, la mia teoria è che se sono a una lontananza giusta, quindi c'è il temporale ma lo senti un po' meno forte rispetto a quando te lo ritrovi proprio sopra il tetto di casa,
2: mm-hmm,
1: lo apprezzi di più perché sei più rilassato, lo senti lontano e dici ah guarda sai che bello, come
2: a me è un po'
1: male.
2: È un po' quell'ansietta quando arriva il lampo potentissimo, sai che sta per arrivare un tuono potentissimo,
1: sì,
2: e allora lì sono fortunata ad avere un coinquilino, dici, perché mi metto un po' vicino e dico sta per esplodere qualcosa, e allora va bene.
1: Quindi facciamo così, iniziamo con il nostro grazie al casting, cerchiamo subito qualcuno che apprezza il temporale e anche qualcuno che non lo apprezza, e perché mi piacerebbe
2: qualcuno che apprezza il temporale. Io cerco qualcuno che ha visto Ottavio.
1: Qualcuno che ha visto Ottavio?
2: Non so, io ho perso il controllo, non
1: è sparito,
2: ma è due giorni che non lo troviamo.
1: È vero, magari domani riusciamo a ritrovarlo, vediamo. Poi guarda
3: Ottavio.
1: Non c'è niente. Vabbè, ci abbiamo provato. Cerchiamo anche qualcuno che ha cambiato cognome volontariamente, cioè non perché ti sei sposato, cosa che allora
2: dove sei obbligato,
1: dove fondamentalmente un po' ce l'hai lì, no?
2: Ce
1: o ne hai uno né i due,
2: sì.
1: Ecco, qualcuno che l'abbia cambiato,
2: che ha detto il mio cognome non lo voglio
1: non
2: più,
1: non mi piace più, lo cambio adesso, basta.
2: E poi qualcuno che ci dica che cosa si trova nella valigia di un pugile. Un pugile professionista.
1: Mi piacciono,
2: cioè,
1: queste cose.
2: Rocky, senza... cosa porta?
1: Sì. Cosa
2: in
1: potrebbe
2: valigia?
1: Avere in valigia?
2: Cosa... Mike Tyson.
1: Vabbè, lo
2: cosa
1: scopriremo.
2: Nella valigia?

0: Gigi. Allora, è arrivato il momento della mia ascesa in politica.
1: Ah, pure, addirittura, partiamo esatto. Così stamattina?
0: Questo è il momento, lo sanno tante persone che ci ascoltano, quando piove io... Sì. Divento politica.
1: Niente. Ah, non polemica, politica.
0: No, no, politica.
1: Politica, politica.
0: Sono politica, non sono polemica, ma anche perché spesso e volentieri trovo consensi.
1: Ok.
0: Trovo consensi perché mi faccio voler bene dalle persone.
1: Giusto.
0: In qualche modo.
1: Beh, dai, lavoro del politico.
0: Offro sempre qualcosa da bere, un caffè, una roba, il cornetto. Alle persone giuste anche la cena.
1: Ah, pure. Da spese qua,
0: c'ho un paio di spin doctor in giro che mi aiutano a, insomma, muovermi,
1: gestire.
0: Esatto, gestirmi qua. Allora, cosa succede?
1: Dica.
0: Io ormai è anni che sto portando avanti una raccolta firme.
1: E che raccolta firme sta portando?
0: Una raccolta firme molto importante, Fabio, che voglio sempre pubblicizzare, perché tra l'altro sai che di solito bisogna raccogliere 100.000 firme entro un tot per un referendum, no?
1: Certo.
0: Il mio tot non esiste.
1: Ah, no, non hai una.
0: Perché penso che siamo al quinto anno così. Io porto avanti.
1: Non ce ne hai una.
0: La mia raccolta firme è sempre la stessa: abolire il lavoro nei giorni di pioggia.
1: Ma perché?
0: In tutti i settori.
1: Ma no.
0: Tra l'altro io saluto tutti coloro che lavorano sui cantieri e cose del genere, che oggi sono a casa o in magazzino, a dipendenza un po' dell'azienda.
1: Certo.
0: Ciao, vi abbraccio. Quindi secondo me abolire il lavoro quando piove, perché...
1: Vai, sentiamo.
0: Chi me lo faceva fare stamattina a me, a parte te Fabio, a parte gli ascoltatori, le ascoltatrici che ovviamente... Ma oggettivamente chi ce lo fa fare quando fuori piove?
1: Sì.
0: Cioè sono i tuoni. Tu sei sotto il piumino, sotto le coperte.
1: Però scusami, ma vale la stessa cosa quando è talmente bel tempo che dici a sto punto vado al lago, vado al fiume, mi rilasso là, faccio una grigliata.
0: Allora no, sì, quello sì, ma per quello c'è il weekend. Per quello c'è il weekend.
1: Ma non è abbastanza lungo.
0: No, però abbiamo tre mesi sicuri di sole, caldo e roba ogni anno praticamente, no? Poi magari diventeranno quattro adesso con sul
1: scaldamento,
0: non si sa mai. Invece sti temporali non ci sono spesso, ci sono solo ogni tanto. E quei casi lì, secondo me, nessuno dovrebbe lavorare. Tutti a casa a guardare un film.
1: Io sono curioso adesso. Secondo te ce la farai o no?
0: Beh, 5 anni che ci provo, se non ce la faccio mai 5 anni.
1: Forse è meglio lasciar perdere.
0: Quindi chi con me combatterebbe il lavoro durante i temporali?
1: Ah, stai cercando
0: temporali?
1: Adepti?
0: Ma certo, come sempre.
1: 079
0: 873 8073.

0: porti a un posto e segnati sti nomi.
1: No, ma scusa, ma allora in Irlanda, in Belgio, sì, cioè starebbero tutti a casa,
2: no, ma
1: il soffitto.
3: Non nel mondo.
2: No.
1: Sì, tutti in disoccupazione.
3: No, Simona, no, non nel mondo.
1: In cassa integrazione, non lo so.
3: Simona, scusa.
2: Non nel mondo.
1: No, guarda, penso che non funzionerebbe tanto, sai.
2: Ma io ciao. Io scendo in politica in Ticino.
3: Non una politica internazionale.
2: Secondo me, se il Ticino si ferma nei giorni di pioggia,
3: sì,
2: non dico, dici, che non,
3: ma no,
2: va bene,
3: dici, va bene,
2: ogni ci rilassiamo, ma succederà, poi, tipo quattro volte l'anno,
3: perché
2: che
3: tu, dici
2: un...
3: proprio, tu dici proprio non il discorso di lavorare da casa, ma proprio non fare nulla.
2: No, piove, col temporale abbiamo tutti libero,
3: tutti pausa.
2: Tanto anche uno mi dice ma i negozi, se non ho fatto la spesa, dai, una lattina di fagioli dentro della credenza ce l'abbiamo,
3: ce
2: tutti
3: l'avrai.
2: Quanti quel giorno che piove ti mangi, sì, fagioli, punto, sì. Cioè,
3: quindi dici anche i ristoranti tutto chiuso,
2: tutto
3: è come
2: chiuso,
3: se fosse un'ipotetica domenica.
2: Una domenica, esatto.
3: Una domenica.
2: Di domenica siamo bravissimi a farlo, cioè che altri paesi arrivano e dicono: com'è di domenica, non si fa niente qua. Sì.
3: Facciamolo anche quando piove,
2: esatto,
3: dici tu. C'è chi ci scrive: a me piacciono di brutto i temporali, perché abbiamo lanciato anche questo prima, parlando proprio di pioggia. I lampi, quando disegnano nel cielo delle sette pazzesche che si diramano, illuminando le nuvole, i tuoni, quando sembra che squarcino il cielo in due.
2: Slam poetry,
3: ma questo,
2: ragazzi,
3: è un poeta, Christian, sei un poeta.
2: Dobbiamo aprirti un microfono. Allora, mi dicono anche, anch'io ho cercato di convincere il mio capo a non farmi lavorare quando piove,
3: sì?
2: Invano.
3: Come invano?
2: Si chiama invano il capo.
3: Vuol dire?

0: Allora, fammi un po' contare intanto le firme che abbiamo tirato insieme oggi. 25.000.
1: Beh, dai.
0: 25.000 firme.
1: Conti velocissimo, tra l'altro. Cioè, certo, una velocità.
0: Guarda che a Rete 3 non mi hanno mica presa per altro.
1: No, ricordiamo, cioè, Alice ha appena contato le firme per la sua raccolta firme.
0: Ma vuole vogliamo il lavoro durante i temporali.
1: Ecco,
0: nessuno lavora quando ci sono i temporali.
1: Alice vuole fare questa cosa qua.
0: E se c'è un temporale tipo di domenica,
1: sì,
0: recuperiamo. In settimana. Un giorno si sta tutti a casa, però bisogna mettersi d'accordo quale giorno è difficile.
1: Certo.
0: Per il Canton Ticino, poi
1: sì,
0: il resto,
1: non per
0: gli
1: tutto
0: altri,
1: il mondo, non per tutto il mondo.
0: Possono pensarci la Rete 3 svizzero-francese e svizzero-tedesca a fare le loro belle raccolte firme, noi l'abbiamo fatta.
1: Esatto.
0: Intanto c'è anche Igor che scrive, sì, ci manda la foto di lui dentro un veicolo da lavoro.
1: Ok.
0: Con pioggia, grigio, cose, e scrive: ogni tanto sarebbe proprio bello non lavorare sotto l'acqua, ma purtroppo tante volte si deve sui cantieri. Io non ho potuto fare altro che dirgli che siamo con lui anche nello spirito.
1: Sì, certo.
0: Ovviamente.
1: Per forza.
2: Scusate, ragazzi, va benissimo.
1: Sì.
2: Sotto il piumone, tutti sotto il piumone quando ci sono i temporali, quando piove.
1: Che
2: ci sta. Poi la nostra radio preferita, Rete 3, chi lavora?
1: È vero.
2: Come facciamo a sentire? Non ci resta che il cactus. Se anche voi siete sotto il piumone,
1: hai ragione, Liliana.
0: Hai ragione anche tu,
1: non
0: dai.
1: Si può fare.

0: bambole, bambole di pezza. Tra l'altro, hai visto che noi della RSI, le colleghe che fanno i concerti, le hanno chiamate?
1: Certo.
0: Vengono a suonare gratuitamente a Bellinzona.
1: Diciamolo.
0: Lo trovate l'evento su rsi.ch, potete andare tutti quanti. Allora.
1: Vai.
0: Fabio.
1: Cosa?
0: Allora, ho deciso di fare uno smash or pass con te. Cosa vuol dire?
1: Vai.
0: Io ti dirò, di solito si fa con le persone, tipo le persone famose, no? Tu dici tipo...
1: Vabbè,
0: Jennifer Lawrence, smash or pass, no? Però
1: ah, se ti piace o non ti piace.
0: Esatto, smash vabbè. Sarebbe...
1: Va bene.
0: Me lo faccio.
1: Sì.
0: Pass,
1: via.
0: Però evito. Non mi piace tanto farlo con le persone, perché no, è un po' brutto,
1: ci
0: no?
1: Ci sta.
0: E quindi io ho voluto prendere delle cose,
1: okay,
0: dei concetti,
1: okay,
0: e chiedere a te smash or pass.
1: Ok, ovviamente... quindi io devo rispondere smash o devo rispondere pass.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Allora, smash se ti piace, sì, pass no, se non ti piace.
1: Grazie.
0: Lo dico per chi si collega adesso.
1: Giusto.
0: Vabbè. Prendere il bus dall'aereo al gate, se è il bussino la vetta. Smash or pass?
1: Beh, pass, se posso scegliere pass.
0: Ok. La raclette con la canicola, smash or pass?
1: Come metti in difficoltà? In questo momento dico pass.
0: Pass,
1: sì,
0: ok. Sicuro?
1: Sì, non
0: ce la fai. No. La recluta Carletto, smash or pass?
1: Ma smash tutta la vita, smash sempre, bellissimo.
0: Smash per tutti, la recluta Carletto, un saluto. Limitazione di Norman Gobbi, smash or pass? Non limitatore, limitazione.
1: Smash, no, smash.
0: Smash dell'imitazione
1: smash
0: di Norman
1: tutta
0: Gobbi.
1: Tutta la vita.
0: Smashamente. Rete 1.
1: Smash or pass?
0: Smash or pass?
1: Non posso.
0: Devi.
1: No, come faccio?
0: Smash or pass rete 1?
1: Allora, no, se posso dire rete 3, allora pass.
0: No, no, rete 1.
1: E a questo punto sono dell'azienda, devo dire smash.
0: Smash.
1: Devo dire smash.
0: Rete 2?
1: Smash anche smash. Questa, certo.
0: Però sei lì con una pistola alla tempia, non vale.
1: Vabbè, ormai è così. Tu hai scelto.
0: I temporali?
1: Smash tutta la vita.
0: Smash
1: bellissimi.
0: Tutta la vita.
1: Mi piacciono.
0: Sciare?
1: Sciare no, pass no, sciare no, io non sono l'uomo dello sci.
0: Una tazza di tè prima di dormire.
1: Ma subito, adesso.
0: Smash tutta la vita.
1: Sempre, mai. Tempi sono cambiati.
0: Il traffico sulla A2, ma stai andando in vacanza. Smash or pass?
1: No, non lo so. Dipende che traffico, è troppo
0: fermo,
1: complicata.
0: Sei fermo? Fermo nel traffico sulla A2, no, ma stai andando in vacanza.
1: Però stai andando, non stai tornando.
0: No, stai andando,
1: allora va bene, dai.
0: Quindi
1: va
0: smash?
1: Bene. Sì, va bene, smash, me la collo.
0: L'odore della grigliata dei vicini?
1: Va bene.
0: Smash?
1: Sì, perché poi magari mi viene voglia e decido di farla il giorno dopo.
0: Grande conclusione, questa è l'ultima.
1: Ho paura.
0: Angelo D'Andrea che conduce il TG.
1: Smash! Tantissimo!
2: E 550 55 55 55
0: ben giunti, l'edizione del TG.

0: Fabio, sei pronto a festeggiare?
1: Dimmi.
0: Dobbiamo leggere un messaggio, l'hai visto? Guarda lì.
1: Aspetta che devo... Guarda, lo vedo.
0: Lo vedi?
1: Sì.
0: Lo leggiamo.
1: Vai.
0: Mi dai un sottofondo...
1: Che sottofondo vuoi?
0: Uno un po' felice, un po'...
1: Un sottofondo felice?
0: Felice, così, perché si deve festeggiare.
1: Cioè, ok, va bene, allora. Okay. Fammi cercare un sottofondo felice.
0: Va bene, allora, nel frattempo ok, perfetto, ci siamo... Ok, bene.
1: È un po' felicino. Non lo so.
0: Va bene, non eri pronto.
1: Non ero pronto, no.
0: Non c'è problema. Allora, leggo il messaggio.
1: Sì.
0: È arrivato al nostro numero WhatsApp.
1: Va bene.
0: Buongiorno, come state?
1: Ah, aspetta, forse ce l'ho il sottofondo.
0: Ah,
1: giusto.
0: Vai. Intanto, come stai tu?
1: Bene.
0: Bene, anch'io sto bene, grazie per averlo chiesto.
1: Sì.
0: E quando ci sei, dimmi.
1: No, vai. Tu leggi quello e poi quando finisce metto.
0: Leggo
1: là.
0: Il messaggio. Buongiorno, come state? Stiamo bene? Dico a Michelino.
1: Sì.
0: Detto Mitch. Detto Mimmo.
1: Mimmo.
0: Che oltre ad essere l'uomo della mia vita,
1: sì,
0: è anche l'amore della mia vita. Oh, 11 anni che ci crediamo.
1: Ma che bello!
0: Buon anniversario!
1: Questo per dire anche a tutti coloro che sono all'ascolto e che avevano una cotta per Mitch.
0: Che
1: non
0: si
1: può. Non
0: si
1: può.
0: Questa è la moglie di Mitch, sì, Azzurra. Ciao carissima.
1: Ciao.
0: Che ci ha scritto questo messaggio per festeggiare il loro anniversario. Quindi buon party, buoni festeggiamenti e per altri 2 milioni di anni così belli insieme.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Nel frattempo abbiamo raggiunto le 11:01 e qualche secondo. Questo è Non ci resta che il cactus ed è il momento di vedere il temp e poi le notizie.
0: Il temp, le previsioni fino a questa sera, mi sono un po' incartata. Al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, un po' meno frequenti nelle ore centrali della giornata, con schiarite. Non ho capito, va bene.
1: È un po' un casino.
0: Al nord ultime schiarite, per il resto aumento della nuvolosità da ovest con estensione dei rovesci e temporali. Temperatura massima di oggi 21 gradi al sud, tra i 22 e i 26 al nord. E domani, vi dico anche domani, dai, che è mercoledì, al sud in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato, al nord nuvoloso con rovesci residui, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite, temperature comprese fra i 13 e i 26 gradi al sud, tra i 12 e i 20 gradi al nord. Torna il caldo domani, quindi occhio, e adesso passiamo alle notizie.
2: 3 News.
3: Il Consiglio nazionale ha approvato oggi 98 milioni di franchi per 4 crediti aggiuntivi al preventivo 2026, in gran parte destinati alla partecipazione elvetica ai programmi europei di ricerca e innovazione legati ai negoziati sul nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Berna e Bruxelles. La voce più importante riguarda i programmi di ricerca dell'Unione Europea, per i quali è previsto un credito supplementare di 58,3 milioni di franchi, un ulteriore credito di 7,6 milioni riguarda la partecipazione all'Agenzia Spaziale Europea. Altri 19,9 milioni andranno utilizzati per sostenere FFS Cargo nel traffico a carro completo isolato e poi 3,16 milioni per il trasporto di veicoli su rotaia nelle stazioni di carico della Furca e del Sempione. Entrerà in carica il 1 settembre il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, il medico e professore Claudio Bassetti. Presentato ieri alla stampa, Bassetti, neurologo e decano della Facoltà di Medicina dell'Università di Berna, nella sua designazione ha pesato anche il fatto che proprio a Berna si è impegnato nel rafforzare la collaborazione fra università e ospedale, un punto a suo favore considerando che in Ticino il progetto di creare un ospedale universitario sta entrando in una fase di maggior concretezza. Progetto oggi al vaglio del Consiglio di Stato, di cui lo stesso Bassetti è uno dei promotori.

0: Allora, oggi è veramente una giornata di festeggiamenti, Fabio.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché piove?
0: No, non perché piove, non perché piove, però no. Perché dobbiamo fare un altro augurio.
1: Ah, siamo obbligati.
0: Dopo gli 11 anni di matrimonio di Mice Azzurra, dobbiamo anche fare gli auguri per i 56 anni di vita, sì, del marito di Miriam.
2: Tanti auguri, ti amiamo.
3: Di chi sarà? Di chi sarà?
0: Che compie gli anni proprio oggi, tanti auguri.
3: Di chi sarà? Che l'avrà persa questa agenda qua?
1: E tanti auguri, ti amiamo, l'abbiamo detto io e Alice in, esatto, contemporanea.
0: Lo diciamo di nuovo, riusciamo?
1: Non so se riusciamo a dirlo, io, no, non ho allora tanta voglia di dirlo. Allora vuoi provare a dirlo ancora una volta?
0: Se, dai, proviamo.
1: Vai, 3, 2, 1.
2: Tanti auguri, ti amiamo.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo, è uscito bene.
1: Grazie, ma perché siamo molto capaci a farlo insieme, a dire insieme queste cose. Allora, siamo tornati al momento dell'agenda. Come ogni giorno troviamo un'agenda nei parcheggi della radio e insieme a voi dobbiamo scoprire a che appartiene, di chi è questa agenda. Come lo facciamo? Leggendo, facendoci i fatti di chi l'ha persa.
0: Esatto, leggiamo degli appuntamenti che ci sono scritti. Da questo momento fino alle 12.30 saranno 3 gli indizi che riceverete e poi bisognerà indovinare. In palio.
1: In palio.
0: Le Galzette di Rete 3,
1: sì,
0: e la Mataita Infinita.
1: Sì, sì.
0: Allora, sempre di Rete 3, perché c'è anche quella di Rete 1, che però non funziona.
1: Non ci piace.
0: Dicono che è infinita,
1: non è,
0: ma
1: così
0: finisce
1: infinita
0: a un certo punto.
1: La nostra poi è infinita, la loro è infinita.
0: Infinita, quindi. Vabbè, allora, andiamo al primo indizio, che dice?
1: Andiamo al primo indizio, leggiamolo. E il primo vedo qua io, se mi permetti.
0: Certo.
1: Spargere il mio amore.
0: Spargere il mio amore? Beh, oggi è la giornata giusta per farlo, eh.
1: Spargere il mio amore, questo è quello che c'è.
0: L'anniversario di matrimonio, i mariti che...
1: Beh, è vero, hai ragione. Spargere l'amore. Quindi, se vi viene in mente qualcuno, personaggio reale di fantasia attuale del passato, con spargere.
0: Spargere il mio amore.
1: Scrivetecelo allo
4: 0698 873 8073.
3: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: Se li cammina per la strada con le calzette di Rete 3.
1: Voi non lo sapete, ma lei si chiama proprio Sally. Cioè, questa cosa è
2: e ci ha mandato anche la foto delle calzette di Rete 3.
1: Posso dire, ti stanno divinamente.
2: Tra l'altro,
1: brava.
2: Se non sbaglio, ha messo la calzetta perché lei è un po' pazzerella, con la scritta a sinistra nel piede, sul piede destro.
1: Sul piede destro.
2: Sì, ma noi così vi vogliamo.
1: Folle.
2: Vogliamo le folle. Allora, torniamo a noi, torniamo anche al il nostro
1: grazie al casting
2: di oggi. Abbiamo già trovato un po' di persone che adorano i temporali, la pioggia, ma che hanno anche un po' paura, e cercavamo anche qualcuno che ci dica che cosa si trova all'interno della valigia di un pugile. Vogliamo anche solo risposte sbagliate, cioè non le solite cose.
1: No, esatto, solo risposte, in realtà vogliamo solo risposte sbagliate,
2: sempre solo risposte
1: perché
2: sbagliate,
1: perché sennò ci fermiamo semplicemente ai guantoni, il paradenti, i calzoncini e le scarpette.
2: Basta, no,
1: credo che ci sia tanto altro che si porta dietro, le fasce forse, però
2: no, potrebbe effettivamente. Questo volevamo chiedervelo anche perché è successa una cosa recentemente.
1: È successa una cosa a un'agenzia di volo, una linea aerea,
2: sì?
1: Alla quale succede spesso.
2: Sì, veramente.
1: E ti dirai quale?
2: Quale? Una EasyJet tipo?
1: Una super low cost?
2: Quelle solite che prendono
1: tutti?
2: La Swiss.
1: Sono svizzeri, anche sono precisi con le robe. Invece no, con gli aerei pecchiamo un po'.
2: Non siamo bravissimi.
1: Sì, perché hanno proprio smarrito l'intera attrezzatura di un pugile professionista all'aeroporto di Zurigo.
2: Facciamo gli applausi. Anche perché, sai, se tu perdi la valigia di uno che fa a maglia,
1: sì,
2: probabilmente non ti fa un po' paura quando perdi la tua valigia.
1: No, ma pensa a dire al pugile professionista: mi scusi signore, abbiamo perso, entschuldigung signore, wir haben seine valigia verschlossen.
2: E il tipo dice: ah, senza guanti sarò ancora più efficace.
1: Guarda, le vedi che queste sono delle nocche.
2: Delle nocche fortissime.
1: Bellissime. Sembrerebbe però la cosa divertente, ma non così tanto sorprendente, perché se guardiamo un po' i numeri,
2: sì,
1: Swiss aveva già ammesso pubblicamente che Zurigo.
2: Ah, loro stanno dicendo, cioè, proprio l'aeroporto. Loro ce l'hanno con l'aeroporto.
1: Con l'aeroporto. Fanno registrare una percentuale di bagagli smarriti o in ritardo doppia rispetto alla media nazionale.
2: Ah.
1: Così.
2: Loro, cioè, sono bravissimi nello smistare le cose.
1: Sì, esatto, fanno tipo un 4% di smarrimenti o ritardi dei bagagli contro il 2,3% del resto della rete.
2: Da te è già capitata questa cosa? Cioè, io ho sempre portato con me in stiva, insomma, quando vai sull'aereo, uno zainetto con dentro le mie cose. Sì, perché dici almeno metti che dovesse succedere. Ma ho avuto la fortuna finora, e quindi incrociamo le dita e tocchiamo ferro, che insomma non venisse mai perso il mio bagaglio.
1: Devo dirti anche una cosa, Fabio.
2: Vai.
1: Sinceramente, la mia statistica, anche non mi è mai successo che mi perdessero un bagaglio, ma io in quanto povera,
2: sì,
1: non prendo mai il bagaglio da stiva.
2: Ah, dice, basta fare così.
1: Non me lo posso permettere.

0: forse il Mival.
1: Il Mival
2: nella valigia di un pugile professionista.
1: Qualcuno ha scritto: ha il trucco e il make up.
2: Sì.
1: Per nascondere alla moglie che ha perso di nuovo. Quindi per nascondere le botte,
2: nero,
1: si trucca. Queste sono le cose che potrebbe avere all'interno di una valigia un pugile.

0: È un pugile.
1: È un pugile.
0: No, no, ma non è successo niente. No, anche se è arrabbiato, niente. Che ha fatto cose.
1: No, no,
0: cioè,
1: no,
0: almeno...
1: questa è la fantasia di me e Fabio, esatto, che va avanti. Noi viviamo con dei cartoni animati nel cervello.
0: Possiamo dire questa cosa: che mentre questo qui perdeva la valigia all'aeroporto di Zurigo, sopra i cieli di Zurigo c'erano degli aerei che formavano un cuore.
1: Ma
0: anche
1: esatto.
0: in tutto questo. Giusto
1: aerei
0: per
1: che
0: lui.
1: Formavano il cuore per la nazionale svizzera di hockey. Sì, allora, però c'è anche da dire che spesso vengono anche ritrovati i bagagli.
0: Beh, ma certo.
1: Cioè, che vanno persi,
0: no,
1: e poi non si trovano più.
0: Per fortuna, anche perché altrimenti. Però ci sono dei ritrovamenti un po' particolari. Ho visto,
1: sì,
0: sul web che in un paio di situazioni hanno ritrovato una baionetta della prima guerra mondiale. All'interno. Cioè, pensa che tu vuoi trasportare questa cosa, la trasporti e te la perdono. Cioè tu te la trasferisci. Un'altra aveva all'interno di una valigia uno scheletro finto. Ma perché?
1: Stava per festeggiare Halloween.
0: Ma perché?
1: Lo scheletro finto, pensa a quelli che poi hanno detto Dio a una persona.
0: Sì, ma infatti, ma pensa che paura.
1: Scheletro nella valigia e invece no, era finto per fortuna.
0: Terribile.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: La fregatura.
1: Allora, abbiamo anche voluto tornare un pochino indietro nel tempo, è vero, bella l'attualità e tutto quanto, ma in passato sono successe delle cose incredibili che non vanno dimenticate.
2: Cioè, né nelle valigie e neanche negli aeroporti.
1: No, da nessuna parte e soprattutto vanno preservate, e questo fa parte del nostro lavoro, preservare la storia della Svizzera italiana che è stata raccontata tanto bene a Radio Monteceneri dal nostro straordinario inviato Fulvio Giovanetti.
3: Ci troviamo in Tragna, ai piedi del celeberrimo campanile, richiamati da alcune voci che si susseguono da alcune settimane, rimbalzando per tutte le 100 valli. Pare che al calar delle tenebre e precisamente allo scoccare della mezzanotte, un inquietante sagoma appaia in cima al campanile, assumendo una posa ieratica. Non si stigmatizzi il giornalista per aver creduto che questa fosse una notizia degna di menzione. Ma le centinaia di lettere giunte alla nostra redazione e la curiosità del sottoscritto ci hanno spinto a indagare

0: sulla fondatezza di queste segnalazioni. Lei lo ha visto, Shura, il fantasma?
1: Sì, mi l'ho visto. Mi ha tuci noci però, perché somi a ti, ma mi a po' di mia sta su a tuci orari.
0: E come lo può descrivere?
1: E lei è sta figura che il par che il tavarda, duma che il gamia la crapa.
0: Scusi?
1: E il gamia la crapa sto fantasma.
0: Attenzione, attenzione. Un dettaglio ve più orripilante emerge dal racconto dell'anziana signora.
1: Tenani anziana dal po'...
0: Sembra che la misteriosa figura sia priva del capo. Cosa che viene confermata da un passante. Lei come si chiama?
2: Roberto, e allora?
0: Stiamo facendo un servizio sul fantasma del campanile. Lei lo ha visto?
2: No, telecamere no, eh. No, lo sa che dopo le chiedo il coso del... non posso apparire.
0: Si tranquillizzi, signor Roberto. Non abbiamo telecamere. Siamo alla radio e volevamo chiederle se ha visto il fantasma.
2: Comunque sì, l'ho visto anch'io. Fa paura, è il gamia la crapa.
0: Dove l'ha...
2: È capitato.
0: Dove l'ha visto di preciso?
2: Su lì in cima, su lì dietro quelle piante.
0: Quelle?
2: No, quelle lì davanti al campanile, a destra.
0: Quelle là, no?
2: Quelle là dietro, le betulle. Ma oh, ma te se capisci una mazza, te sei delugato.
0: Nonostante la nostra permanenza per due notti ai piedi del campanile, a noi non è stato dato vedere nulla. Soltanto la moglie del farmacista uscire a un orario sospetto dalla casa del parroco. E con questo vi restituisco la linea. Da Intragna, il vostro inviato, Fulvio Giovanetti.

0: andiamo a scoprirlo, perché ancora ci sono arrivati tutti i vostri massaggi.
1: Massaggi, tutti, anche tutti i vostri massaggi,
0: anche
1: grazie.
0: I vostri massaggi, si siete gentilissimi,
1: allora,
0: ogni volta.
1: Il primo indizio era spargere il mio amore. Io posso capire che qualcuno abbia scritto Moana Pozzi.
0: Sì, ma non è lei.
1: Non è lei.
0: Come non è Cupido?
1: Non è Cupido.
0: Come non è Shrek?
1: Ci avete anche scritto, ma così è molto vago. È il primo indizio.
0: Ma scusami, Giovanotti?
1: Giovanotti no.
0: Tommy Cash con
1: no.
0: SCH alla fine? Nemmeno.
1: Tommy Cash
0: neanche
1: Zurigo.
0: Quello. Vabbè. DJ Sterchi? No, neanche lui. Niente, andiamo avanti e cerchiamo di capire di chi è l'agenda di oggi. Vi abbiamo letto il primo indizio, vi ricordiamo, personaggio reale di fantasia attuale del passato palio.
1: Ci sono le calzette di Rete 3.
0: Sì.
1: E la Mataita Infinita. Volevo fare la A infinita.
0: È una A infinita.
1: Mi è finito subito il fiato.
0: Subito, niente.
1: Dimmi che non fai cardio senza dirmi che non fai cardio.
0: Quindi,
1: okay.
0: Spargere il mio amore e poi.
1: Ripassare le nuove coreografie.
0: Spargere il mio amore e ripassare le nuove coreografie. Se vi viene in mente qualcuno e volete portarvi a casa i premi di Today, potete scriverci al bot di Telegram Rete 3 o altrimenti su WhatsApp allo
2: 079 873 8073.
3: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Nel casting di oggi cercavamo delle persone
1: che hanno deciso di cambiare il loro cognome, ma non per causa matrimonio,
0: no, ma volontà personale
1: o divorzio.
0: No, volontà personale. Dici: adesso niente, non mi è mai piaciuto il mio cognome, adesso lo cambio. Ciao ragazzi, io mi chiamo Diego Marino. Dopo 44 anni che la gente mi chiede qual è il cognome, ho deciso che il mese prossimo andrò all'anagrafe e mi farò cambiare il nome in Marino. Così almeno chiamandomi Marino non mi chiederanno più qual è il cognome.
1: Poteva anche fare Diego
0: anche,
1: però,
0: perché no? Perché
1: va bene anche
0: no.
1: Marino. Allora, intanto io vorrei, facciamo un occhio alle statistiche un po' da noi, come siamo messi.
0: Ok.
1: Cognomi più comuni in Svizzera in generale sono Müller.
0: Ma dai.
1: Meyer e Schmidt.
0: Ah, ecco.
1: Ok.
0: Tutti nostri.
1: Ovviamente neanche uno di questi è uno dei cognomi più diffusi in Ticino.
0: Beh, certamente.
1: In Ticino abbiamo Bernascon.
0: Magari
1: Ascona c'è qualche Müller, Meyer e Schmidt. Che tra l'altro sono i tre che controllano tutta la Svizzera.
0: Quindi.
1: No, in Ticino invece abbiamo Bernasconi. Conosci almeno un Bernasconi?
0: Un Bernasconi.
1: Sì. Ferrari.
0: Ferrari, ce l'ho.
1: E Bianchi.
0: Forse Bianchi mi manca.
1: No, non è vero. Ce n'è uno che conosci, lo so.
0: È
1: che
0: vero?
1: Conosci. Vabbè, almeno un Bianchi lo conosco.
0: Mi dispiace, ti conosco, mi sono dimenticato di te, scusami.
1: No, però lo conosciamo. Però la cosa interessante è che in Svizzera si può cambiare il proprio cognome.
0: Cioè, è fattibile, non è una cosa, una fantasia.
1: È fattibile, ma non per semplice desiderio.
0: Cioè, non è che dici domani ho voglia di chiamarmi
1: Cactus di cognome perché mi va.
0: Esatto, Fabio Cactus. Non posso farlo.
1: Non puoi farlo. Devi avere una motivazione degna di rispetto e comprovata, come per esempio un cognome estremamente difficile da pronunciare.
0: Beh, io potrei farlo.
1: Ma non è così difficile.
0: Beh, nessuno lo sa pronunciare.
1: La gente mette gli accenti sbagliati,
0: appunto,
1: ma il tuo cognome
0: è difficile da pronunciare se non riesci a farlo.
1: Oppure che abbia delle accettazioni umilianti, quindi che voglia dire qualcosa di
0: qualcos'altro.
1: Brutto.
0: Mi ricordo che c'era. Vai.
1: O che crei, che crei dei problemi di integrazione, anche quello è molto complicato. Ogni tanto magari ti bullizzano per il cognome, quindi sei un po' isolato, non riesci a isolarti. Ovviamente il motivo non deve essere contrario alla legge, abusivo o immorale,
0: certo.
1: Deve essere legale, ecco. E devi ovviamente essere domiciliato nel cantone in cui fai richiesta. Ovviamente, sei in Ticino, fai la richiesta in Ticino.
0: Giustamente.
1: E uno si dice: come funziona il cambio di cognome in Ticino? Beh, c'è un formulario di richiesta molto semplice. Poi devi allegare tutta una serie di documenti soliti, è quasi come mandare una candidatura di lavoro, no?
0: Certo.
1: Il casellario giudiziale, l'esecuzione fallimenti, il documento di legittimazione, quindi passaporto, carta d'identità, insomma, tutte quelle cose lì.
0: Certo.
1: E poi devi inviare tutto all'ufficio dello Stato Civile del Canton Ticino. I costi? Uno dice: è gratis cambiare il cognome?
0: No,
1: magari lo faremmo tutti.
0: No.
1: Va dai 400 ai 700 franchi, così.
0: Ah, giusto. Beh, quindi devi proprio volerlo, non è che lo fai.
1: Devi proprio volerlo tanto.
0: Mi è venuta in mente questa cosa, ce l'hanno anche mandata allo 079-873-8073. Ti faccio sentire brevemente questa cosa qua.
1: Sentiamo.
2: Si vede, c'è malinconica addolorata.
0: Poi i cognomi più soliti a Napoli.
2: I finocchi.
0: Così.
2: A Napoli
0: loro
2: non sono una scelta.
0: Vedi, potrebbe essere una di quelle cose che non ti fa star bene, allora loro cambiano tutti i cognomi. Loro facevano tutte queste
2: 600.
0: Cose e c'era un altro cognome di quelli fortissimi.
1: Sì.
0: Dopo te lo faccio sentire meglio, che lo vado a cercare.
1: Ok.
0: Che iniziava con Ma e finiva per Onzo.
1: Ah!

0: Napoli, zona San Pietro a Patierno.
1: Sì.
0: Al civico numero 2 abita una famiglia dal cognome decisamente insolito.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno, piacere. Gaetano?
2: Gaetano Mastronzo.
1: Ecco.
0: Quanti siete?
3: 5 sorelle e un fratello Mastronzo.
0: Lei chi è?
3: Carmela Mastronzo.
1: Va bene, grazie, li ringraziamo. Stiamo parlando appunto di gente che cambia cognomi per vari motivi e notizie delle notizie, tra chi l'ha fatto c'è pure Nicolas Kim Coppola, che ecco, vedi, già vi vedo in faccia, sta dicendo: ma chi è Nicolas Kim Coppola? So che non vi dice niente, non preoccupatevi, perché quello che avete sentito è il vero nome, anzi il vecchio vero nome di Nicolas Cage. Beh, dai, adesso sicuramente avete in mente di chi sto parlando. Infatti il caro Cage ha scelto di cambiare ufficialmente il proprio nome per non rimanere all'ombra di Francis Ford Coppola.
4: Buongiorno,
1: e quindi
4: Buongiorno. Tenete gli occhi aperti e i telefoni in modalità aereo, sì, mi raccomando.
1: Sì. Buongiorno, sì, buongiorno Flavia Donati, la nostra complottista, benvenuta, grazie.
4: Fabio, Cage, sì. In inglese vuol dire gabbia.
1: Sì.
4: E tu non ti fai nessuna domanda,
1: ma,
4: proprio.
1: Ma no, ma è uno pseudonimo. Scusate.
4: Pseudonimo? Sì. Sai quante lettere ha la parola pseudonimo?
1: No, ma che senso ha? Aspetta, le conto, ci provo, 10 dovrebbero essere, 10.
4: 10? No? E quante dita ha una mano?
1: Sono 5 le dita di una mano. Cosa
4: 5?
1: C'entra?
4: E quante mani ha Nicolas Cage?
1: Immagino 2 come tutti, dai.
4: 2 mani, 10 dita, pseudonimo.
1: Sì?
4: Il cerchio si chiude già qui, Fabio. Ma... è una sequenza di sincronicità junghiana applicata alla nomenclatura onomastica transculturale, è evidente.
1: Ma certo, non vuol dire nulla quello che ha detto.
4: Il cognome Coppola lo ha abbandonato,
1: sì?
4: Perché COP,
1: sì?
4: COP, è l'abbreviazione del protocollo di Copenaghen. Usato da chi? Dai rettiliani, per catalogare i loro agenti nel cinema. E poi Coppola in italiano è anche un tipo di cappello.
1: Sì.
4: Lui ha tolto il cappello, si è scoperto. Era un segnale per noi.
1: Certo, cioè un segnale che da questo punto a chi è che ha dato di preciso questo segnale?
4: A chi sa guardare. Il suo film più famoso si chiama Con Air,
1: sì.
4: Con aria.
1: Sì.
4: Il Favonio, Fabio.
1: Penso che sia.
4: Lo stesso vento alieno di cui vi ho già parlato. E in quale stato americano ha girato la maggior parte dei suoi film Nicolas Cage?
1: Ah, non lo so, non sono così informato sulla.
4: Te lo dico io, stupido, che non sai niente. In Nevada.
1: In Nevada,
4: che contiene la parola neva,
1: sì?
4: Che in russo vuol dire nevica.
1: Sì.
4: E quando nevica cosa succede?
1: No, non mi interessa. Cioè, dov'è che stiamo andando a finire? Scusa.
4: Spariscono i confini.
1: Oh.
4: E sai come si chiama suo zio?
1: Come si chiama suo zio?
4: Francis Ford Coppola.
1: Certo, lo
4: Ford,
1: conosco.
4: Ford, come la macchina.
1: Sì.
4: E chi produce le macchine?
1: Ma stiamo facendo un giro. Le case automobilistiche fanno le macchine.
4: Le stesse case automobilistiche che mettono i sensori nei cruscotti per captare le conversazioni.
1: Pure.
4: Nicolas Cage lo sapeva,
1: certo.
4: Per questo è scappato dal cognome Coppola. Si è messo nella gabbia per proteggersi dalle frequenze.
1: Scusi, signora Donati, lui ha detto solo che non voleva farsi associare al signor Coppola per poter avere una sua carriera, no? Per non stare all'ombra. Quindi...
4: all'ombra, anagramma di Al Bramo. Tutti
1: Al
4: bramano
1: Bramo.
4: Qualcosa. Fabio e Nicolas Cage, Nicolas, se togli una lettera, diventa Nicola,
1: sì,
4: che
1: vabbè.
4: È un comunissimo nome in Ticino, come mai?
1: Io non lo, ce lo dica lei,
4: perché ci stanno preparando la sua discesa, non devo aggiungere altro.
1: No, va bene, grazie, facciamo così, che, ecco, vedi, è finito il nostro tempo.
4: Ho anche il nuovo slogan,
1: sentiamolo.
4: Non mi faccio manipolare, il cognome è una gabbia.

0: Adesso non so se ci state prendendo in giro, se sono nomi, cognomi veri che vi hanno...
1: Ah sì, stanno arrivando detto. Tutti, eh. Cioè, sì. Allora, ho conosciuto due donne, una Rosa Coscia e l'altra nome Vera.
0: Vera?
1: Vera Coscia o Rosa Vera?
0: Non lo so, vabbè. Non lo so.
1: E hanno sposato un uomo con il cognome... di una famosissima città in cui è entrato un cavallo.
0: Il cavallo di Troia, si può dire. Il cavallo di Troia si può dire.
1: Hanno cambiato l'accento sulla I.
0: E giusto. Troia.
1: Quindi, Troia, sì, esattamente.
0: Ci sta, ci sta. Beh, ce n'è un'altra. Anche qui cambiamo tutti gli accenti, così non diventa qualcosa di sbagliato.
1: Esatto. Ciao ragazzi, io ho avuto a che fare con una signora che credo fosse odiata dai genitori in quanto il cognome, ahimè, era Culetto e l'hanno chiamata Rosa. Ma si può?
0: Si può,
1: Questa però è una
0: sembra
1: io
0: una
1: l'ho
0: battuta.
1: Sentita un po' di volte.
0: Vedi.
1: Poi magari tu l'hai conosciuta veramente, una signora che si chiama così, però...
0: C'è chi ci scrive anche: io quando ho chiesto 30 anni fa al comune di Locarno per due figli di cambiare il cognome, mi hanno sparato 6.000 franchi.
1: Magari
0: dunque ho rinunciato.
1: Magari ti avevano già messo dentro anche il prezzo delle nuove carte d'identità e nuovi passaporti.
0: Ma mia, dopo devi cambiare tutto, non è che ti salvi
1: quanto,
0: così.
1: La via la cassa malati, tutto quanto, e quindi forse ti mettevano dentro tutto.
0: Vedo che c'è uno sponsor.
1: C'abbiamo lo sponsor?
0: Abbiamo lo sponsor.
1: Woo!
2: Buongiorno sveglia. Buongiorno, ancora 5 minuti e poi mi alzo. Buongiorno mignolino contro il comodino. Buongiorno mattoncino di lego accuminato che non ho visto e ho appena calpestato. Buongiorno caffè finito che mi sono dimenticato di ricomprare. Buongiorno, messaggio vocale di 12 minuti e 37 secondi. Aceto San Sandro, la tua assicurazione sulla vita.

0: come sempre, non arriva l'orario a quest'ora se non abbiamo...
1: Non scattano le 12.
0: No, no, no, se non abbiamo la barzelletta di Abel.
2: Ci sono un
1: razzo. No, aspetta, c'è stato un problema.
0: Mi sembrava strano, si sentiva un po' particolare.
1: Si sente un po' male.
0: Un po' fuori, male. Era un po' fuori. Un po' fuori. Sentiamo, sentiamo, sentiamo, vai Abel.
1: Sentiamo, sentiamo. Niente.
0: Niente.
1: Aiuto! Ok, non c'è. Ce l'abbiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: Ci sono un razzo e una bomba. Il razzo gli dice: sei una bomba. E la bomba gli risponde: mi metti in imbarazzo.
1: No!
2: Ciao. Ma viene domani Ottavio? Fatemi sapere.
1: Te lo, dobbiamo controllare se riesce a venire domani Ottavio, perché a noi piacerebbe moltissimo.
0: Sì, cercheremo di convincerlo.
1: Ottavio, se hai sentito, te l'ha chiesto anche Abel di venire domani. Vieni.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: L'abbiamo detto e allora lo diciamo, le 12 e 2 minuti.
1: Solo su
3: 3.
2: Dai, non vedo l'ora di domani, così vi conosco dal vivo.
0: Dai,
1: ciao, a domani.
0: Ciao Abel.
1: Ciao.

0: Avevo un docente che si chiamava Vito De Vito.
1: Vito De Vito.
0: Bello, però Vito De Vito è bello.
1: A me piace tantissimo quando ci sono le persone che hanno nome e cognome che sono entrambi
0: due nomi,
1: tipo sì. Diego Marino.
0: Diego Marino è bello.
1: Che ho scritto prima, mi fa molto ridere. E abbiamo diversi colleghi e colleghe qui alla RSI.
0: Sì.
1: Che, vabbè, siamo un sacco di gente, quindi è possibile.
0: Ci sta.
1: Sì, sì, che hanno nome e cognome. E dopo tutti questi anni che io e te siamo qua, ancora
0: sì,
1: non sappiamo
0: qual è il nome e qual è il cognome. Ma è sempre la cosa migliore. Ho conosciuto una ragazza di nome Daria, ma io non capisco se mi state prendendo. E si è sposata con un tipo di cognome Camera.
1: Camera Daria. Vabbè,
0: facciamo
1: però io
0: così.
1: Conosco una Daria.
0: Di lei... cognome fa Camera?
1: No, non fa Camera. Però lei mi diceva che il nome Daria è un nome molto molto preso in giro per i giochi di parole.
0: Giustamente.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Ed adesso ci hanno scritto ancora. Vuoi leggere tu, Daniele?
1: No, io lo so cosa sei, un altro nome di gioco di
0: No, Daria. No, noi abbiamo un collega che ha quel cognome. Quindi è. Io andavo a scuola con Capezzoli.
1: Rosa.
0: Capezzoli.
1: Ma certo,
0: Rosa.
1: Vero, bellinzona.
0: E dopo, giustamente, ci sono anche questi. Allora, torniamo alla Jean da di oggi. Perché ancora non c'è arrivata la risposta corretta.
1: No, ancora no. E mi piace che anche se abbiamo detto che non è Giovanotti,
0: qualcuno ha scritto subito Giovanotti. Va bene. Che altri
1: Questi
0: nomi dobbiamo
1: le
0: togliere?
1: Persone delusional, in negazione completa. No, me è Giovanotti comunque.
0: La Celentano di Amici?
1: No. Non è la Celentano di Amici.
0: Michael Jackson?
1: No, uno ha scritto anche quello lì di Amici.
0: Garrison Rochelle di Amici.
1: Ah,
0: nemmeno
1: okay.
0: Garrison Rochelle. Allora no. Torniamo, ripercorriamo gli indizi che vi abbiamo già letto prima, che sono:
1: spargere il mio amore
0: e
1: ripassare le nuove coreografie.
0: Ci leggi anche l'ultimo, così
1: certo.
0: Mettiamo tutti i puntini assieme.
1: Dopo spargere il mio amore e ripassare le nuove coreografie abbiamo mandare gli inviti a Elton, Donatella e Charlie per i festeggiamenti in Sicilia.
0: Vabbè, ma allora è così.
1: L'abbiamo detto.
0: Spargere il mio amore, ripassare le nuove coreografie e
1: mandare gli inviti a Elton, Donatella e Charlie per i festeggiamenti in Sicilia. Tra l'altro. Scusa, no, vai.
0: Vai, dillo.
1: Come hanno scritto i nostri autori Elton?
0: Elton.
1: Fa molto ridere.
0: È strano.
1: C'è un H in mezzo.
0: Ma perché c'è un H lì? Vabbè, magari non è un Elton che conosciamo noi.
3: 079-873-8073.
0: Se volete portarvi a casa le calzette di Rete 3 e la Mataita.
1: Infinite!

0: Mi è venuta un'epifania in questo momento.
1: Buona Befana.
0: Grazie, grazie mille.
1: Buona Befana, Fabio, cosa è successo? Che epifania.
0: Eh no, stavo guardando, oggi è il numero. Che numero è oggi?
1: È il 2.
0: Ieri era l'1, domani il 3, via dicendo,
1: sì,
0: no?
1: Di solito.
0: E oggi è martedì.
1: Sì.
0: Che è il secondo giorno della settimana. Ma che bello è che questa settimana sarà facile sapere. Oggi è giovedì 4.
1: Che bello è quando l'uno è lunedì, quella cosa lì, che bello.
0: Sì,
1: sì, non succede quasi mai,
0: no,
1: molto figo.
0: No, infatti volevo dire questa cosa.
1: Grazie.
0: Così. Facciamo un momento di Geocactus?
1: Ma certo, ci vuole un momento un po' intelligente.
0: Perché
1: anche qua da noi.
0: Sulle strade accadono delle cose, c'è stato proprio uno studio.
1: Cose strane accadono sulle strade della Svizzera italiana.
2: Imprevedibile. Furtivo, senza nessuna paura. Il mio nome è Airy Ferret e vi do il benvenuto in National Geocactus. Oggi parleremo di un fenomeno stradale che ha lasciato perplessi automobilisti e pedoni di tutto il mondo. L'uomo che non mette mai le frecce. Un personaggio leggendario, un enigma su quattro ruote, un vero e proprio maestro dell'imprevedibilità. In questa puntata ci tufferemo nel suo mondo caotico e affascinante, dove ogni svolta è un colpo di scena e ogni cambio di corsia è una potenziale catastrofe. Iniziamo il nostro viaggio con una domanda fondamentale. Chi è quest'uomo? Un ribelle? Un innovatore? O semplicemente un distratto cronico che ha dimenticato come si usa la tecnologia moderna? Le risposte potrebbero sorprendervi, ma una cosa è certa, è sempre un altro. Le abitudini di guida dell'uomo senza frecce sono uniche, per non dire bizzarre. Ogni svolta è un mistero, ogni cambio di corsia è una sorpresa. Ci sono varie teorie a riguardo. Alcuni dicono che sia una forma di protesta contro il sistema, mentre altri credono che semplicemente non sappia dove si trovano le frecce nella sua auto. Immaginatevi la scena. Vi trovate al cospetto di una rotonda, l'habitat naturale dell'uomo senza frecce, che senza paura vi si avvicina dalla direzione opposta. Entra in rotonda. Voi, pazientemente, attendete che vi comunichi le sue intenzioni, ma ciò non avverrà mai. Perché è la stagione degli amori per l'uomo senza frecce. Era vostro compito entrare nella sua mente e capire che avrebbe svoltato e che quindi potevate immettervi prima. È come se stesse danzando in una coreografia stradale improvvisata, dove gli altri automobilisti sono solo comparse in uno spettacolo surreale. Quale sarà il futuro dell'essere umano senza freccia? Continuerà a seminare il caos sulle strade o un giorno scoprirà il potere degli indicatori di direzione? Solo il tempo lo dirà. Ma una cosa è certa: se non avete mai visto un uomo senza frecce, quello siete voi.
3: Signori, per favore seduti. Per la sentenza, il nostro giudice, Massimo Della Pena.

0: senza energie, hai bisogno di zuccheri.
1: Però devo dire che Frey non mi ha aiutato.
2: Che sarà? Che sarà? Che l'avrà persa
0: How to save
2: qua?
0: A life è pesante.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: Allora,
1: un po' sì. Senti,
0: tiriamoci su, stimolati.
1: Oh, facciamolo!
0: Abbiamo una vincitrice, lo dico già che è una vincitrice.
1: E abbiamo dovuto fare l'estrazione perché in tantissimi
0: ci siete arrivati.
1: Posso dire
0: che puoi anche passare una sua canzone subito dopo il terzo indizio.
1: Effettivamente poteva essere. Ma noi abbiamo detto, vediamo se qualcuno se ne accorge. Non è che noi non passiamo canzoni durante tutta la puntata, e quindi poteva
0: anche essere che non era lei. E invece,
1: però era lei.
0: Spieghiamo gli indizi, ti chiedo spargere il mio amore.
1: Questo perché il suo nome.
0: Sì.
1: In albanese significa amore.
0: Amore.
1: E quindi lei deve spargere il suo nome per
0: spargere l'amore, certo. Poi amore. Ripassare le nuove coreografie.
1: Amore. No, perché lei nel 2026, quest'anno, ha annunciato questo suo tour più ambizioso di sempre, Around the World and Back Again.
0: Yeah.
1: Europa, Nord America, Sud America, Asia, Australia, Africa, insomma, dappertutto, e quindi deve preparare queste nuove coreografie per far contenti tutti i suoi fan.
0: Giustamente, deve ripassarle e essere pronta a farle tutte quante.
1: E gli ultimi sono mandare gli inviti a Elton, Donatella e Charlie per i festeggiamenti in Sicilia, perché
0: si è sposata.
1: E tra non molto, tra qualche giorno, andrà in Sicilia insieme a Elton John, che a quanto pare dovrebbe fare pure da, come si dice,
0: testimone.
1: Poi Donatella Versace, Charlie XCX.
0: Sì.
1: Insomma, poi ci sono tantissime altre, ovviamente,
0: vipponi.
1: Ma chi è che si aggiudica le calzette di Rete 3, la matita infinita?
0: No, dobbiamo dire il nome del personaggio prima.
1: Vero, è Dua Lipa! Hai ragione.
0: La persona che si aggiudica le calzette di Rete 3 e la matita infinita è Elda!
3: Evviva! Ho vinto! Grazie!
1: Grande Elda!
0: Grazie a te, grande!

0: sì, perché torniamo
1: così,
0: domani.
1: Ancora domani torniamo.
0: Sì, 10:30, 12:30, non ci resta che il Cactus su Rete 3.
1: Insieme a Fabio
0: e Alice.
1: E ovviamente vi ricordiamo che
0: domani ci sarà anche Abel, tra l'altro.
1: Domani c'è anche Abel. Ci ritrovate in versione podcast sul sito rsi.ch e sull'applicazione Play RSI, che già se sei rilassato perché ascolti Rete 3, se c'hai l'applicazione sei ancora più relax e sei anche più sexy degli altri.
0: Pazzesco.
1: Ciao. Non ci resta che
2: Cactus. A domani.

0: E cominciamo subito con le previsioni del tempo fino a questa sera. Al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, un po' meno frequenti nelle ore centrali della giornata, con schiarite al nord, ultime schiarite. Per il resto aumento della nuvolosità da ovest con estensione dei rovesci e temporali. Temperatura massima 21 gradi al sud, tra 22 e 26 gradi al nord. Per domani mercoledì al sud in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favogno moderato, al nord nuvoloso con rovesci e residui. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite, temperature comprese tra 13 e 26 gradi al sud, tra 12 e 20 al nord. E diamo uno sguardo anche alla situazione sulle nostre strade. In Ticino segnaliamo tuttora rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. L'entrata autostradale di Göschenen inoltre è chiusa in direzione del Ticino. E adesso le ultime notizie.
1: Tre News.
2: Il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Commercio estero in aprile, saldo positivo con 3 miliardi e 200 milioni di franchi, bene i macchinari più 5,5%, male gli orologi meno 17%, mentre il settore chimico-farmaceutico segna un meno 3%. Infine, proteggersi meglio dagli attacchi informatici e dall'abuso dei dati è l'intento di un'iniziativa popolare lanciata poco fa a Berna. I promotori non hanno affiliazioni partitiche e chiedono che la Svizzera non soccomba alla digitalizzazione, ma che impari ad accompagnarla con leggi chiare ed efficaci.
1: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Terminata con la festa di ieri a Zurigo, con l'amaro argento al collo, l'avventura mondiale della nazionale di hockey, sempre a Zurigo è partita oggi quella della Svizzera del calcio, che tra poco volerà verso gli Stati Uniti e per la prima volta dal 2010 non salirà sull'aereo per partecipare ad un grande evento, Serdan Shaqiri, un mondiale che si aprirà l'11 giugno con il match inaugurale ed una rassegna in cui parteciperanno solo pochi giocatori del nostro campionato, meno di 10, segno anche del livellamento verso il basso dei valori della nostra Superliga. Al Roland Garros, impresa ieri notte dell'italiano Matteo Arnaldi, che dopo 5 ore e mezza di partita in rimonta al quinto set ha battuto lo statunitense Tiafoe, qualificandosi per i quarti di finale. Prossimo suo avversario sarà l'altro Matteo Berrettini, che dopo aver superato l'argentino Cerundolo tornerà a giocare un quarto di finale di un grande slam a distanza di ben 4 anni. Quarti che scattano oggi con in campo dalle 14 il grande favorito, il tedesco Zverev.

0: a tutto volume Chapel Roan. Mi devo riprendere perché mi sono sgolata proprio così, non lo so.
1: Ti servo?
0: Sì, dai, Sephora, anche tu sei un po' alla deriva oggi, nel senso...
1: Cosa ci faccio qua a sentirti cantare?
2: Alla deriva.
0: Non è colpa mia. Tra l'altro, buongiorno, le 12:39 minuti, io sono Giulia Meletta e c'è anche Sephora qui nello... Possiamo ancora chiamarlo Studio Azzurro?
1: Sì, dai. Il computer dice 38 e l'orologio dice 39, questa cosa mi destabilizza. Oh, 39 anche per il computer!
0: Sì, tu hai altri problemi.
1: Destabilizzava.
0: Allora, oggi ti ho chiamata in causa perché parliamo di un tema che secondo me va affrontato... in due
1: con esperti.
0: Ho affrontato con
1: dobbiamo
0: esperti,
1: dobbiamo portarla alla deriva questo tema subito.
0: Sì, esattamente. La riconosci, è questa il pipe organ solo di Wagner. Bridal chorus, sì, parliamo di
1: più di Pachelbel. Chi entra all'altare col canone di Pachelbel ha ucciso un violoncellista da qualche parte nel mondo.
0: Eh sì, perché è una formazione classica, Sephora, lo ricordiamo.
1: Sai, ma quindi stiamo parlando di matrimonio di Wagner, non ho capito.
0: No, no, di matrimoni. Qualche sera fa avevo raccontato a Caffè Suore questa storia assurda di una sposa che si è arrabbiata tantissimo con una sua amica perché lei aveva pagato a tutti gli invitati il volo per andare a Bali per il suo matrimonio. Quindi lei ha fatto il bel gesto, ha detto: mi sposo all'estero, allora sì, faccio il gesto, si vede che sta bene anche economicamente, ha pagato ai suoi amici e agli invitati il volo e l'hotel, e questa sua amica ha usato sì il biglietto e l'hotel, ma non è andata al suo matrimonio.
1: Ma no! Sì. Ma non è giusto, non mi sembra, cioè non è carino.
0: E sai che cosa ha detto dopo la sua amica per difendersi? Ha detto: scusa, ma io e il mio fidanzato, cioè no, io si era appena sposata anche lei con il suo
1: viaggio di nozze, ti ho fatto pagare.
0: Ha detto: no, non siamo riusciti a fare un viaggio di nozze, ci sembrava l'occasione perfetta.
1: Hanno lasciato la busta.
0: Ha dovuto risarcirla.

0: Alle Spice Girls. Ma chi ti credi di essere? Who do you think you are? Allora, è vero che quando c'è un matrimonio di mezzo, spesso gli sposi hanno un po' quella cosa da è il mio giorno, deve andare tutto bene, tutti devono fare quello che dico io.
1: Così tanto, dici?
0: Io che passo tanto tempo su Reddit e leggo storie, vedo che può uscire quel lato della persona, ma anche no, ci sono anche degli sposi super scialli, super
1: che vogliono che sia una bella giornata per la famiglia, bla bla bla bla bla bla.
0: Per gli amici. Tu se ti sposassi non saresti una di questi, tu saresti una che si fa come dico io.
1: Non lo so, non ho mai sognato. Io un po' quasi invidio le persone che dicono da quando ho 6 anni sono al matrimonio. Io non ho assolutamente idea del, cioè io non ho mai visto il giorno del mio matrimonio, nemmeno sono mai sognata, non ce l'ho tanto sta roba. Allora, però ho fatto una riflessione, posso dirti?
0: Vai.
1: Stavamo parlando con un amico che ha fatto...
0: possiamo dirlo? Chi è?
1: Allora con un collega, no? Che ha fatto un matrimonio senza carne, essendo lui vegetariano.
0: Ah, è così la storia, perché io non stavo ascoltando.
1: È iniziato così. Ha fatto il matrimonio senza carne, essendo vegetariano. Io non ci trovo niente di male. Regà, se voi da casa ci trovate il male, il numero lo sapete, potete dirlo, potete dire quello che volete, ma per me, io se devo fare un pranzo o una cena senza carne, va benissimo, non vedo assolutamente nulla di male. Ma gli ho chiesto, ma quindi una persona astemia, una persona che non beve alcol, una persona che non ha piacere ad accompagnarsi dai gruppi ubriachi, può fare un matrimonio senza alcol?
2: No!
0: Ha detto oltraggio!
1: Come ti viene in mente? Boh, per me sì, no? Astemio, perché devi...
0: Allora, è partito un dibattito, bisogna dire, prima in corridoio sul ma se tu hai un valore tuo, che può essere non mangiare carne, oppure può essere astemi, o qualsiasi altra cosa.
1: Senza dare un ordine di qualità di valore.
0: Non lo so, tutto biologico può dire uno. Io, non, sì. Io mangio tutto biologico, oppure io mangio tutta roba grassa, fritta, e questo è...
1: Allora... Quello che sta arrivando...
0: Tu puoi imporlo.
3: State
0: agli
3: parlando
0: altri.
3: Parlando male di me?
1: Sta parlando no. Di te, non, né bene né male.
0: Era il nostro Sterchi.
3: Ma smettetela, cosa ma state Sterchi, dicendo?
0: Allora, c'è da dire che io avrei fatto esattamente come te, perché anch'io sono vegetariana, non mi sono sposata, però se dovessi sposarmi penso che anche io non vorrei dei cadaveri di animali nei piatti.
3: No, per la gioia degli ascoltatori e ascoltatrici che nella maggioranza ovviamente scelgono quella strada lì, quindi rispettiamo tutti, non siamo talebani,
0: certo.
3: Anzi nella mia famiglia
0: cosa le nostre...
3: Beh, no, non siamo degli estremisti, diciamo, no, non ho detto niente di strano,
0: okay,
3: no.
0: Okay.
3: Quindi no, ci sta un aspetto etico, personale e libero.
0: No, ma
3: quindi
0: aspetta.
3: Al mio matrimonio no, punto.
0: La domanda è tu puoi...
3: Te ne fai una ragione.
0: La giriamo al pubblico, se tu hai un valore puoi imporlo agli altri durante il tuo matrimonio? Vediamo cosa dicono.
1: Soprattutto passeresti un matrimonio sobrio? Questo è sondaggione.
3: O con Sephora, per esempio.

0: Allora Dante per esempio dice: io la userei come scusa per declinare l'invito al matrimonio, ma non abbiamo capito quale delle cose. E comunque
1: l'alcol, fidati,
0: dice che l'alcol può essere. Altri messaggi,
1: posso leggere quello,
0: vai,
1: di Monica, io?
0: Vai.
1: Ormai sono alla deriva anch'io con te, mancando i titolari ci prendiamo gli spazi come vogliamo, poi ci sentiamo anche
0: è già l'anarchia.
1: Ci sentiamo anche le 14. E lei, Monica, scrive: dove sta il problema? Un buffet a scelta per chi vega, chi non vega e chi vaga. Buon app.
0: Va bene.
1: Qui c'è poesia, c'è ironia. Macchiaio secondo me sfonda ogni porta. Lo dici tu?
0: Beh, di per sé anche il matrimonio in chiesa può essere visto come un'imposizione di valore, quindi tutto lecito, dice
1: lui. Hai
0: capito?
1: È vero che è più tradizionale, quindi le tradizioni ci appartengono un po' a tutti, però non a tutti. Io per esempio, zero, non sono mai, non l'ho fatto in chiesa, cioè,
0: non sei tradizionalista,
1: sono assolutamente ateo.
0: Hai fatto pure il matrimonio vegetariano, però, quindi non era,
1: però parenti ci sono stato,
0: non era molto tradizionalista.
1: È anche un po' etnico, pensa prodotti di catering cioè locali e etnici avevamo fatto, quindi aperto, quello sì, aperto a tutti. Cioè tu vuoi mangiare la polenta o il risotto classico, le cose nostre, ok, melanzane alla parmigiana,
0: che buone, mamma.
1: E quindi non vegano, vegetariano. Ma poi se vuoi il couscous, se vuoi baklava, anche tutte le altre cose.
0: Perché ridi guardando? Perché ti ricorda il mio balaclava, quel copricapo?
1: No, quello orribile. Sì.
0: Ma hai preso
1: però
0: in giro per 2 anni.
1: Chiaio aggiunge: poi per un matrimonio senza alcol trovo una scusa e non partecipo. Si scherza. Quello è un tema.
0: Allora, tu hai più esperienza nei matrimoni perché ti sei sposato?
1: Eh sì, perché mi hanno detto gli esperti che per mettersi in attenzione, parliamo di matrimonio semplicissimo, poi puoi fare una festa in un castello, come una festa tipo Oktoberfest in un campeggio, puoi fare qualsiasi cosa dal meno costoso al più costoso, però la cosa più base è firmare un mutuo, unire le due persone, creare una famiglia. E l'esperto mi diceva: l'alternativa dell'aiutarsi a vicenda legalmente ed essere un riferimento legale per un'altra persona che magari sta male, va in coma, succede qualcosa e deve essere ospedalizzata, è sposarsi, firmare quel documento lì davanti a un, come si chiama,
0: un giudice di
1: quella roba lì con due testimoni. L'altra alternativa non è l'unione registrata, per esempio, che sarebbe ancora più facile, ma quella è una strada riservata al popolo LGBTQ. Sarebbe fare testamento, mi ha detto. Andate al notaio, pagate il notaio, fate un testamento dove mettete in unione tutte le vostre cose. Allora preferite fare un testamento da un notaio, con tutto rispetto per le notaie e i notai, o una grande festa dove mangiate, bevete, ascoltate musica, fate casino, vi amate, e all'inizio però della festa fate una firmettina lì in municipio.
0: Che cosa avrà risposto?
1: Ovviamente, hai capito, no?

0: Buongiorno Rete 3.
1: Buongiorno.
0: Matrimonio senza alcol, che te lo dico a fare? È come sposarsi a Cittiglio.
1: È come sposarsi a Cittiglio. Questa è un po' l'opinione, il parere comune.
2: Leggo che
1: sulla carne invece sono più flessibili.
2: Leggo che c'è il contratto di concubinato. È una scrittura privata, un atto notarile, vedi? Se tu non ti vuoi sposare, non vuoi firmare quel documento davanti a questo...
1: Sì, non abbiamo ancora capito chi è, però sì.
2: Ma
1: puoi fare il contratto di concubinato.
2: È che stanno mangiando a casa o in ufficio.
1: No, va bene. Davanti a un pretore, un celebrante.
2: C'è quella parola lì, l'abbiamo detta 3 secondi fa. E quindi vedi, non è magari esattamente un testamento, che è una cosa brutta, ma si fa nella vita, anche da medio giovani, non è che per forza, ma un atto notarile che regola gli aspetti economici della vostra vita quotidiana insieme e tutto il resto.
1: A me piace molto il messaggio
2: di sei sposata,
1: il messaggio di Giada, che dice: ma raga, ma il proprio matrimonio, ma si potrà fare quello
2: che si vuole. Brava.
1: E dice: secondo me comunque, se si proponesse un buffet e un open bar con dei nomi fancy per il cibo e i drink, e lo si facesse anche vegano e senza alcol, ma fatto bene, dice, no?
2: Sì,
1: fatto
2: è vero, in modo... è vero, è vero.
1: E anche se tu non dicessi niente a nessuno, alla fine non si accorgerebbero neanche.
2: Boh, insomma.
1: Dice, ecco, questo è il suo parere.
2: Diciamo che sull'alcol, ma non è l'alcol fine a se stesso o l'abuso di alcol, no? Perché dopo chiaramente ci sono sfracelli ai matrimoni, lo sappiamo, è un grande classico, a volte anche divertente, però non è proprio salutistico. Però alzare il classico calice di prosecco,
1: ma ci sta, però
2: è proprio
1: se tu...
2: dentro il nostro DNA,
1: ok, però per persone magari come noi che... ma se tu sei astemio ed è un tuo valore, magari
2: certo,
1: hai anche un passato complicato con l'alcol, ma fai quello che vuoi,
2: devi fare assolutamente quello che vuoi,
1: è il tuo giorno e del tuo partner
2: cioè per esempio una cosa che non ho fatto al mio matrimonio è la bomboniera. Io odio queste cose, la bomboniera,
1: che è quel ripieno di
2: confetti. Ho una scatola piena perché tutti i parenti a destra e sinistra, sopra e sotto, hanno fatto il matrimonio con la bomboniera, il portamestolo, l'angioletto di ceramica, c'era un sacco, e che in generale contiene anche i confetti.
1: Ma tante di queste cose, ecco. Sì, vai avanti, sono arabo.
2: Poi,
1: per me, però sì,
2: ecco, appunto, queste sono cose che poi sono scelte personali, ci mancherebbe, per me sono costi inutili, di oggetti abbastanza inutili, però il ricordo del momento. Oggi esistono delle tra virgolette bomboniere che sono utili, magari sono contengono d'alcol o comunque no, sono cose da mangiare, ci sono in vari. Mi ricordo che ero contrario anche ai confetti, però volevamo fare una cosa un po'
1: contenuta,
2: fuori dal contesto classico, proprio, cioè zero classicismo. Però arrivano le mamme classiche, quelle che oggi hanno 70 anni, no? Le mamme che dicono: oh, mio figlio si sposa, il matrimonio col vestito bianco, la navata, tutte queste robe qua. Zero. I tauri con i camerieri, zero. Tutta sta roba saltata nel mio caso, ma non solo nel mio, perché sono stato tanti matrimoni così, molto, molto seri. No, scusa, molto poco classici,
1: sì.
2: Un po' rurali anche. Quindi matrimonio in fattoria, tutti uno vicino all'altro, tipo Oktoberfest con le panche e il self-service, si mangia, ognuno va a prendersi la cucchiaiata di roba. Però dai, confetti, non vuoi fare i confetti.
1: Tua mamma questa che ti ha fatto venire i sensi di colpa.
2: Con gli occhioni, con le lacrime. E io ho detto, vabbè, effettivamente, ho parlato con mia moglie, ho detto, effettivamente il matrimonio è un pochino anche la festa dei genitori, no? Che si uniscono, vedono questa famiglia che si unisce. Quindi ci sta, vabbè, fallo
1: questa
2: tu.
1: Questa è la mamma di Ster.
2: Mamma,
1: però,
2: Lucia,
1: Alessio,
2: fallo tu.
1: Per favore,
2: dai,
1: cioè, almeno i confetti. Ti prego.
2: Perché sennò cosa regalo alle mie amiche?
1: E la foto,
2: questa
1: perché io almeno ho bisogno di una foto. Ce l'hai il fotografo, almeno la foto sul comodino.
2: Sì. Allora, gli ho detto, mamma, se vuoi, fallo tu. Mi raccomando, non una roba troppo kitsch, sacchettini di raso bianco. Oddio, che errore! Però per me è una... col fogliettino dentro che ho scritto Nina e Alessio 2016, col cuoricino e dei confetti, fallo tu. Lo paghi tu, lo fai tu. E lei però è arrivata con una sfracca di confetti che non sono più i confetti di una volta, sono dei cioccolatini della Madonna, cioè sono buonissimi. Ho mangiato quelli che sono rimasti per un mese dopo, ingrassando come una...
1: Però hai reso tua mamma felice.
2: Sì, devo ringraziarla ancora. Grazie Lucia.
1: Ciao mamma Lucia.
2: Ma quanta tenerezza, però, dai, no?
1: Sono le 13 e un minuto. Grazie Sterchi.
2: Devo ancora pranzare,
1: appunto,
2: colpa tua.
1: Vai. Noi ci ritroviamo alle 14.
2: Sì, parleremo di divorzi.

L'estate arriva sempre ma senza avvisare, i pinguini tattici nucleari in sorry, scusa, lo sento, anche l'autunno un po' oggi, giornata così, un intervallo quasi autunnale, ma va bene, anzi il temporale un po' rilassa, questo potere catartico e poi si ricomincia, non lo so, un po' mi viene in mente la pioggia del Pineto, D'Annunzio, questa vita che brulica, boh, basta, ho smesso. L'applauso in realtà non è per me, è per Cri che finalmente ci ricorda la carica che non veniva, ma Asterchi è l'ufficiale dello Stato civile, ecco, è davanti a lui che devi fare la firma per celebrare il matrimonio, ecco, grazie. Un messaggio anche di Lore che racconta la sua esperienza riguardo al matrimonio, dice: il nostro l'abbiamo festeggiato in uno stallone dove il giorno prima si faceva ancora fieno e tra l'altro faceva un freddo anche se era il 17 di luglio, però in montagna a 1200 metri e il giorno del matrimonio un caldo bestia. Abbiamo organizzato un catering ed è stato bellissimo e oltretutto quello che è rimasto a mezzogiorno, chi voleva poteva restare alla cena e finire di mangiare, stupendo, direi bello, ecco, un po' un'ode anche ai matrimoni più informali, senza appunto senza dare giudizi di valore, perché poi lo sappiamo, no? La formula non c'è, la formula giusta, ognuno deve fare quello che vuole, quello che si sente e quello che è in linea con i propri valori, no? Ok, allora tra poco vi parlo di una storia sempre di matrimoni, ma matrimoni più che altro da incubo. Intanto ve la butto lì. Allora, noi abbiamo sentito l'esperienza di Lore, un matrimonio bellissimo, ma per chi si è sposato o per chi ha partecipato a un matrimonio, ecco, c'è qualche cosa che è andato storto e di cui ancora oggi vi ricordate? Quei matrimoni che bello, bello tutto, ma peccato per quella cosa lì. Anche un po' di drama, vogliamo un po' di drama.

Yes, quanta grinta e Planet Funk, These Boots Are Made For Walking, che è una canzone che in qualsiasi salsa la fai, è difficile farla male perché già ridotta all'osso è una bomba di canzone. Ok, allora, magari avete sentito questa notizia, un matrimonio in Toscana in cui è andato tutto storto e gli sposi hanno chiesto un risarcimento. Notizia di qualche giorno fa, anche perché c'è stata la sentenza del tribunale. Sì, sì, si è spinta oltre questa vicenda. E oggi, oltretutto, è uscita la risposta degli organizzatori. Ma andiamo con ordine. Allora, il Corriere della Sera titolava «Fiori finti, invitati in ospedale». Matrimonio toscano da incubo per una coppia australiana. Sì, australiana ma di origini italiane, una coppia che decide di sposarsi a Siena, nella natura, in un posto da sogno, magico, una villa. Per l'organizzazione loro si affidano a una società di Grosseto. Ed è questa società poi che si occupa del luogo del matrimonio, del luogo della cerimonia, catering, illuminazione, cartellonistica, bouquet della sposa, bomboniere, l'auto e il servizio fotografico e del video, con tanto di riprese dall'alto con un drone, cioè fatto molto bene, organizzato tutto proprio nei minimi dettagli. E i due, la coppia, no? Gli sposi che non si trovavano sul luogo, hanno lasciato che questa società organizzasse il matrimonio e hanno versato oltre 25.000 euro per tutti i servizi richiesti. Sappiamo che con i prezzi dei matrimoni oggi non è neanche così tanto, però non è nemmeno niente. Le cose però non vanno come previsto. Infatti, recentemente un giudice di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi con circa 19.000 euro per tutta una serie di cose che sono andate storto e anzi che avrebbero trasformato questa giornata in una giornata da incubo. Che cosa è successo? Allora, gli sposi dicono che il bouquet e la coroncina della sposa e tutto l'allestimento floreale erano stati realizzati non a regola d'arte e con fiori non freschi. Ok? Il libretto della liturgia aveva i nomi degli sposi sbagliati in alcuni passaggi. La macchina noleggiata per la partenza degli sposi non partiva. Ma come non partiva? Cioè, a un certo punto gli invitati hanno dovuto spingere la macchina da dietro per far sì che il motore che partisse, no? Poi anche questione igiene. 90 invitati, un solo bagno. Per tutto il tempo dell'aperitivo non c'era nessuno del catering, nessuno per servire. Poi vado avanti, non c'erano i bicchieri nella zona con le bevande, a quanto pare lo sposo avrebbe dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia, la torta nuziale era sottodimensionata e molti ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla. E poi la cosa più grave, tra l'altro, non è stato tanto che il fotografo non abbia ripreso il momento del ballo a causa del ritardo dovuto ad altri incidenti. La cosa più grave è stata questa, cioè una donna incinta di 6 mesi, un'invitata, è caduta nella piscina della tenuta perché la piscina non era illuminata, lei non l'ha vista, è caduta dentro, è dovuta andare al pronto soccorso. Gli sposi preoccupati l'hanno raggiunta e si sono quindi assentati dal matrimonio per un'ora. Insomma, tutto quello che poteva andare storto è andato storto.

mi è piaciuto il messaggio di Michael che dice: ma a sti due non è passato per la testa che il cielo stesse dicendo loro di non farlo, non sposatevi assolutamente. Allora, oggi è arrivata la risposta dell'organizzatrice, che ha dovuto pagare un risarcimento a questi due, ma colpo di scena, lei dice: la serata in realtà non ha rovinato la vita agli sposi, ha rovinato la vita a me e a me che rovinato la vita, poverina. Ha detto: ricostruzione non vera, questa sentenza mi ha ferito, perché in realtà la serata è andata bene. Ci sono due facce della medaglia, due facce per ogni storia. Allora, lei dice che sul momento gli sposi non hanno detto niente e che lei ha saputo della polemica soltanto dopo dai giornali e che è rimasta senza parole. Lei dice: io ho pure 20 anni di esperienza nel catering, sono accuse false. Torna poi a parlare di questo matrimonio e della coppia, appunto, che tramite alcuni parenti l'aveva contattata per organizzare il loro matrimonio in una struttura della provincia di Siena, e dice: noi non abbiamo sbagliato niente, anzi una cosa l'abbiamo sbagliata, abbiamo sbagliato ad accettare l'incarico con questa gente. E poi, parlando della signora incinta caduta in piscina, che era un po' la cosa più grave, no, che era successa, ha detto: se una signora si sta

un maggiolino d'epoca, non partiva, e dice: certo, non partiva, ma perché alla guida c'era un invitato che non riusciva ad accenderla, ok? Era un impedimento suo, l'auto era a posto, era il tizio che la faceva spegnere di continuo, magari perché aveva bevuto un bicchiere di troppo. Questione igiene, l'accusa: c'era solo un bagno per 90 persone. Ebbene, lei dice, loro lo sapevano benissimo che c'era solo un bagno, così come sapevano benissimo tutto il resto, perché i parenti avevano fatto dei sopralluoghi, così come anche loro avevano visto la struttura il giorno prima. Per me le condizioni igieniche erano normali. Certo, c'erano 90 invitati, la struttura non è nostra, noi abbiamo solo organizzato il catering e tutte le altre cose concordate con gli sposi. Dopo, se loro chiamano 90 persone, ha detto, è affar loro. I fiori erano freschi, certo, faceva molto caldo e dopo molte ore ovviamente si sono un po' appassiti, ma loro erano tranquilli anche quando ci siamo salutati, non i fiori, loro gli sposi. Ma non è stato deciso queste sono un po' questa è la risposta della difesa, però non ha deciso appunto se fare o meno appello. Si vedrà.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Intanto arrivano le vostre storie di matrimoni, le cose che vanno male ai matrimoni, vostre esperienze personali. Ma a proposito di che cosa fare domani sera, per esempio, magari qualcuno di voi va a sentire Jack Savoretti, sì, all'HAC, perché dopo due date sold out alla Royal Albert Hall e prima del tour europeo e britannico, che quest'autunno toccherà anche la Svizzera, lui arriva a Lugano in una dimensione molto più intima. Intima, voce, chitarra e parole. Quindi veramente forse la dimensione, una delle dimensioni migliori in cui sentire un artista, perché è come un po' se fosse nudo musicalmente e arriva tutto dritto al cuore. Lo speciale showcase RSI sarà l'occasione per scoprire il nuovo album di Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, uscito lo scorso aprile, e ripercorre la sua ventennale carriera. Allora abbiamo

già regalato i biglietti, la serata è sold out, ma la cosa importante da segnalarvi è che questa serata sarà in diretta sulle frequenze di Rete 3 dalle 20:40. Quindi sintonizzatevi per farvi incantare da lui, Jack Savoretti. Lo ascoltiamo, con I Hear You Calling, serata presentata da Isabel Piazza. Domani.

Ma senti che sound, senti che sound che ti regala Rete 3, i Blur. 1994, Girls and Boys. È Olivia che chiede: ma non regalate qualche biglietto per lo showcase di domani di Jack Savoretti? Ma li abbiamo già regalati, Olivia, non ce ne sono più, mi dispiace, è tutto sold out, ma come detto puoi seguire comunque il concerto, ecco, non lì, non all'HAC, nella hall, ma su Rete 3, sulle nostre frequenze a partire dalle 20:40. Allora, ne sono successe di cose ai vostri matrimoni, cose un po' sfortunate, questo è il nostro argomento, le cose che sono andate storto, ma poi in realtà la cosa che va storto al matrimonio è la cosa che poi dà un po' di colore all'aneddoto che poi racconterai in seguito e di cui magari ti ricorderai ridendo e sarà quella cosa interessante, no? La macchietta, la cosa che è successa che poi ti fa sorridere. Per esempio, Arci dice: al mio matrimonio c'era una signora Müller, un'anziana di 80 anni che suonava il pianoforte all'entrata, cioè quando entrava mia moglie, no? Lei suonava il pianoforte e dice: lei aveva già iniziato da un pezzo la canzone classica per la marcia, no? Quando è entrata mia moglie per venire all'altare e quando, proprio nel momento in cui si vede la moglie, comincia a camminare verso l'altare, ecco che arriva una parte del piano, che sembrava stile gothic, orrenda, cioè non c'entrava niente. Però il meglio deve ancora arrivare. Nel mezzo della cerimonia, quando doveva fare la seconda o la terza canzone, si era pure addormentata, così. No! Ma dove? Sul pianoforte si è addormentata. Il prete l'ha dovuta svegliare. Ma all'inizio, quando dormiva, aveva pure gli occhi sgranati e alcuni pensavano fosse morta. No, vabbè. Oggi ridiamo, dice, quando ripensiamo alla nostra cara signora Müller.

che poi ci deve essere un'ansia anticipatoria prima del matrimonio, deve essere una cosa folle, cioè, ti dici spero che vada tutto bene, e beh, però è la vita reale, quindi tutto bene è difficile che vada. Ma alla fine sono quelli momenti che creano un po' di folklore. Qualcuno dice che ridere la vecchietta al piano sembra un film tra comico e horror, questo è il messaggio di Tabita. E ci spiega Arci che l'organo dove suonava la signora Müller, che ormai è diventata un personaggio, era rialzato al piano superiore ed era un po' chiuso da una parte, quindi lei si è messa comoda lì nell'angolino e si è semplicemente addormentata. Altre cose che sono andate storte al vostro matrimonio e che ci state raccontando. Allora, un altro, fammi vedere, ascoltatore o ascoltatrice? Clee o Clay. Allora, lei o lui? Ah, scusami, lei. Al matrimonio di me e mio marito, dice, diluviava. E già lì magari un po' ti gira all'inizio, però in realtà dopo da un certo vibe, una certa atmosfera magica al matrimonio, anche la pioggia, diluviava. Torta gelato nuziale arrivata sciolta e speaker arrivato in ritardo mentre ci sposavamo. Allora, c'è da dire che lo speaker doveva far partire la musica mentre lei andava all'altare e darci il microfono per le promesse, no? A noi due sposi e al celebrante. Non è arrivato, capito? Lui è arrivato in ritardo, quindi loro si ritrovano a sposarsi senza musica, quindi lei deve fare la camminata fino all'altare senza musica e poi bisogna urlarsi le promesse praticamente, perché non ci sono i microfoni e dice praticamente nessuno sentiva niente a parte noi. Però è successa una cosa magica: i nostri amici si sono messi a cantare loro la canzone mentre camminavo con mio padre verso mio marito all'altare, e questo è stato magico, è stato bellissimo, dice. Vedi, cioè, magari sei lì che ti fai mille menate, no, non arriva, non c'è la musica, e poi però si mettono tutti a cantare. Secondo me è stato ancora più bello. Adesso io non c'ero, però sono quegli aneddoti che rimangono, tutti che si uniscono per celebrarti, addirittura cantando. Ha detto comunque che il celebrante poverino senza microfono urlava. Vabbè, dai, dettagli.

I Maroon 5 alle 13:49 minuti su Rete 3. Ancora vostre storie di cose che vanno storte durante un matrimonio. Per esempio Sally racconta che lei e suo marito si sono dovuti sposare sul palco di un bar per motociclisti, così è tutto improvvisato, perché vento e grandine avevano piegato i pali di ferro dei capannoni esterni, capito? Cioè tu hai programmato la cerimonia in un posto, ti sei occupato della cosiddetta location e poi arrivano vento, grandine, maltempo e tu ti devi rifugiare in un bar per motociclisti lì a chiedere se si può concludere la cerimonia. L'idea, dice, era una bella cerimonia sul lungolago e invece no, l'universo ha deciso diversamente, dice. Alla fine però, a distanza di 17 anni, amici e parenti ne parlano ancora. Infatti, appunto, di solito sono le cose che vanno storto, no? Quelle che poi sono le più memorabili. La mia domanda è: ma sul momento, lo chiedo perché io non ci sono passata, sul momento sei un po' deluso? Cioè ti dici: ma cavoli, ho pianificato questo giorno per mesi o anni addirittura, ho speso tanti soldi e alla fine deve andare così. Cioè è questo l'atteggiamento o è più un cavoli, ma sto così bene in ogni caso con tutti i miei amici e c'è una bella atmosfera e mi sto divertendo? Può andare storto qualsiasi cosa che alla fine mi diverto lo stesso e non mi pesa assolutamente. Così una mia piccola curiosità. Una novità musicale, una uscita freschissima, fresca diciamo, 4 giorni fa, la nuova di Ariana Grande. Intanto di aspettare i vostri commenti, le vostre risposte, che annuncia un nuovo album, Petal, in arrivo questo agosto. E questa, ecco, è la sua ultima creazione che anticipa questo album, Hate That I Made You Love Me. C'è amore sempre, ovunque.

Vabbè, ma mi sta ancora facendo ridere. Arci con la sua signora Müller che suonava l'organo e si è addormentata. Ma si è addormentata con gli occhi sbarrati e avevano paura che fosse morta. Oh, vabbè, un po' di cinismo, dai, ci fa ridere, ci fa piacere. Ha detto alla fine, per fortuna era viva, non è andata male. Se no, altro che matrimonio memorabile, cioè non te lo scordi più, te lo ricordi tutti i giorni, ti torna in sogno come un incubo. Vabbè, allora, a proposito di cose che vanno storte durante il matrimonio e come la prendi, c'è una teoria, sempre Sally, dice dipende da quanto hai speso, cioè se hai speso tanto magari ti girano anche le scatole, e invece se hai speso poco no, noi, parla di lei e di suo marito, fortunatamente non abbiamo speso molto, per cui la verità è che sul momento ho riso moltissimo delle disgrazie e ho pensato che anche l'universo era sconvolto dal fatto che stessi per sposarmi. Bravi, autoironia sempre ci vuole nella vita. Il nostro prete, dice un'altra ascoltatrice, Sonia, aveva bevuto ed era brillo, non riusciva a trovare le pagine giuste nel suo librone. I parenti più sapienti in merito erano alla fine in dubbio se effettivamente fossimo sposati o meno, dato che le parole dette non facevano parte del rito di matrimonio. Quindi, cioè, ti dici, ma alla fine vale quello che ha detto oppure no? Passati 33 anni, ancora oggi insieme. Noi sposini eravamo così agitati che non abbiamo fatto caso al naso rosso del prete. Saluti da Lucerna. Grazie per questa testimonianza che ci porta alla fine della nostra pausa pranzo insieme, ma all'inizio di Dai che è venerdì, quindi tra pochissimo con voi DJ Sterchi, da Giulia Meletta è tutto. Grazie di nuovo per essere stati qui, è stato un vero piacere. Noi comunque ci ritroviamo di nuovo domani, stesso posto, stessa ora, qui alla Deriva. Ciao!

0: 14, buongiorno, buon pomeriggio. 14 in punto, le 2. Ciao Simo.
1: Ciao Sterchi. Come chiamarti Alessio? Com'è il tuo nome?
0: Ormai non ce la fai più, non esiste più Alessio.
1: Alessio.
0: Comunque, stai bene?
1: Sto bene,
0: in questa giornata, sonno, come siamo a sonno?
1: Male, molto male.
0: 80% di sonno, 20% di voglia di vivere.
1: Ho tipo il 3% di batteria, ma auspico di caricarla con un power bank.
0: No, ma poi è vero che quando arriviamo poi al microfono cominciamo a alzare la musica, questa
1: dopo
0: è la cosa bella del nostro mestiere, è vero.
1: Dopo
0: vero.
1: Funziona.
0: Ci gasiamo, ci galvanizziamo, indipendentemente dai brani, perché sono già usciti dei branelli estivi che fanno... sono veramente discutibili, ma soleggiati, ma solari più che altro. Previsioni fino a stasera: al sud alcune schiarite alternate a dei rovesci verso il tardo pomeriggio, temporali, via, teniamo sugli stivali, prendiamo l'ombrello con noi ovviamente, temporali anche di forte entità. Intensità proprio quando tornerò a casa io. Al nord ultime schiarite, per il resto aumento della nuvolosità da ovest con estensione dei rovesci e temporali. Temperatura minima 21 gradi, no scusate, massima 21 gradi al sud, tra 22 e 26 gradi al nord. Pazzesco, cioè è bella altina da quelle parti. Ci sarà il favogno, prendo tempo. Ok, mi sono ricaricato il sottofondo. Previsioni per domani, mercoledì: al sud in prevalenza soleggiato, dai, è solo un giorno che irroriamo i campi di acqua e i nostri giardini. Nelle vallate alpine favogno moderato domani al sud. Al nord ancora nuvoloso con rovesci residui, però nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite anche lì. Temperature comprese tra 13 e 26 gradi al sud e tra 12 e 20 al nord.
2: 3 News.
1: Il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi dopo il nazionale. Anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Sempre dalle Camere federali, il Consiglio nazionale ha approvato un credito supplementare di quasi 60 milioni di franchi per consentire la partecipazione svizzera a diversi programmi di ricerca dell'Unione Europea, fra cui Horizon. L'aumento dei costi è dovuto all'espansione del budget europeo in questo settore e all'evoluzione del tasso di cambio. A votare contro è stata la sola UDC, la spesa è stata aggiunta al preventivo 2026 insieme con altri crediti supplementari per un totale di 98 milioni di franchi.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.

0: Era il 2014, grandissimo successo degli Shepherd, sestetto australiano da Brisbane, Geronimo, che abbiamo cantato tutti, ma tutti, eh? Vedevo amici che ascoltano solo black metal che cantavano Geronimo.
1: Geronimo!
2: L'attesa del venerdì. È essa stessa venerdì.
0: Dai che venerdì! Il nostro giorno dell'amore.
2: Dai che venerdì.
0: Vero. Sì, invece.
3: Dai che è quasi finita, dai che venerdì.
0: È quasi finita, dai, mancano pochi giorni, mancano veramente poche ore. Bisogna sempre vederla così, il bicchiere mezzo pieno, eh.
3: Dai che è quasi Natale.
0: Forse non direi che non esagererei, però stiamo andando un po' troppo avanti così.
3: Auguri stercomante. Stercomante lo sterchi che fa le carte.
0: Mamma mia. Ho introdotto dei nuovi auguri, dei nuovi messaggi vostri. Cos'è questo qua?
4: It's a man against some kids on ends. When an end on end on nero. Icono mana one against.
0: Ecco, per
3: ciao.
0: Iniziamo molto bene, si sente che il pubblico il martedì è reattivo, bello presente, poi sono scese le temperature, ci sta. Respira, che sono andati via anche i pollini.

0: Green Day, una bella botta di energia, come giusto che sia, alle 14 quando inizia, dai che venerdì, perché siamo qui per questo, per risvegliare un attimo dal torpore post prandiale, dal torpore post pranzo, tutti quanti, amiche e amici, dare una bella botta di energia per andare alla fine della giornata, arrivare alla fine della giornata lavorativa e non solo, evidentemente. A proposito di Green Day, le cose si fanno decisamente calde, se vi siete persi gli ultimi movimenti di Billy Joe e soci, vi facciamo un bel recap al volo, rigorosamente a base di chitarre distorte, attitudine punk rock. Hanno incendiato il Super Bowl 2026 lo scorso febbraio, aperto la 13ª edizione dell'evento sportivo più seguito d'America. 5 minuti di puro delirio con medley pazzesco, American Idiot, guardando dritto negli occhi Air Presidente, perché anche loro non è che sono molto contenti del signor Trump. Poi hanno messo American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Godfrey Dance, insomma tutti i pezzi belli rock and roll punk degli anni 90-2000 che nei party rock and roll funzionano ancora molto bene, rock and roll skater, anche se loro sono considerati mainstream, c'è un sacco di band rock and roll veramente molto più indie. Beh, anche senza toccare i testi, niente frecciatine esplicite in diretta stavolta, nonostante i consigli della vigilia di Donald Trump, l'energia è stata pazzesca. Poi arriva Nimrods al cinema, se siete fan della vecchia scuola segnatevi la data, 14 agosto 2026, esce nelle sale questo film, una commedia di formazione punk rock totalmente ispirata e legata al mondo dei Green Day, con protagonisti le giovani star Mason Thames e McKenna Grace. Oh, che bello! Non vedevamo l'ora di chiuderci al cinema ad agosto a vedere un film sui Green Day. Ci sta.
1: Sì, ma Sterchi, guarda che tasse mia tecchi,
0: Oddio, sono i Queen? O sono tornati Queen? Ah no, è Malika Ayane, ma penso.

0: Dai, che qua è Natale.
1: Dai, adesso non esageriamo, il tuo, anche tu, troppo avanti. Saluto Stefano che mi dice Green Day e poi scritto grande mia band preferita di sempre, grandissimo. E poi c'è Roby che non manca mai. Ciao Roby.
2: Reggia, dura reggere le notizie con il 4% di carica della batteria.
1: Quella là. Ma tu vivi in un altro pianeta, Roby, stai ascoltando la radio in ritardo sul play. È quello là in questo momento.
3: Cose interessantissime.
1: Come sempre, pulizie di primavera. Cosa parlare di primavera? Pulizie di primavera. Poi parlerò del solstizio d'estate. La banalità fatta di Jay Sterky. No, allora usiamo un termine più figo. Questo è il periodo in cui comunque è vero, si riscaldano le giornate, a parte oggi. C'è il cambiamento più bello, la rinascita, no? I fiori, i profumi, la voglia di abbandonare tutti i vestiti. Insomma, siamo già stati in piscina, al fiume, al lago, a parte oggi, maledizione. Però ci stava un po' di acqua, e un po' di fresco, ci stava. E come? Ecco, questa è la stagione in cui mi viene proprio voglia di scombinare, spostare i mobili, buttare via roba, svuotare interi armadi pieni di cimeli, buttarne via la metà. Cioè, proprio mi esce questo turbinio, no? Che sicuramente fa parte anche della DHI. No, com'è che si chiama? ADHD. Quel disturbo. Che è una cosa seria, lo so, è seria. Però penso che qua Rete 3 siamo tutti soggetti, o stati soggetti. E allora, diciamo il decluttering. Oh, bravo Stan. Perché dire le pulizie di primavera? No, ma hanno un aspetto psicologico importantissimo. Ne ho parlato con il mio psichiatra, che mi ha detto, guarda, fai, dacci dentro quando se ti esce questo moto. Tu che sei disordinato in generale, anche mentalmente. Se hai voglia di mettere in ordine, metti ordine anche nella tua testa. Però dire pulizie di primavera è banalissimo, come parlare del tempo, no? In primavera. E allora le chiamiamo il decluttering di primavera. Vai, sì, che fighi, vai col disco, me lo sono mangiato. Aspetta che lo metto, eccolo qua. Bellissima. Ma perché fa bene il decluttering di primavera? Ve lo dico fra pochissimo, restate lì, amiche e amici, c'è DJ Sterky. Dai che è venerdì!

0: Public Enemy. È una chiamata all'azione del 1989 per la comunità afroamericana contro ingiustizie sociali, polizia razzista, istituzioni che oppressano negli Stati Uniti, ed era il 1989, raga. Pazzesco. Cosa penseranno oggi i Public Enemy della situazione? Mamma mia. Che pezzo, però. Questa è la storia del rap, il rap politicamente impegnato della fine degli anni Ottanta, raga. È veramente il medioevo. Tra l'altro il brano critica icone, si sente anche all'interno del testo, icone americane, ovviamente bianche, portate qua, come Elvis Presley o John Wayne, accusando di non rappresentare la storia nera del paese, che c'è anche quella. Ed è la colonna sonora di Do the Right Thing di Spike Lee, Fai la cosa giusta. Ma direi un film interessante dell'89, che è diventato anche un simbolo della protesta Black Lives Matter. È ancora attuale oggi, ahimè, ma proprio tanto, tanto. Parliamo d'altro, ovviamente.
1: Che venerdì! Cose interessantissime!
0: Dicevamo,

0: effetti sia mentale, cioè confusione, sovraccarico emotivo. Guarda che io mi ci sento proprio in pieno, come guardassi allo specchio. Ecco come iniziare e perché fa bene. Ok? Il decluttering. Allora iniziamo. 1. Riduce lo stress e migliora l'umore. Ambienti ordinati trasmettono calma e chiarezza mentale. Il disordine cronico, al contrario, può generare ansia. Mamma mia, veramente, cioè ieri sera ho lasciato la cucina, io e mia moglie abbiamo lasciato la cucina che era un disastro, siamo andati a letto con l'ansia, guarda, è stata incredibile. Aiuta a ritrovare il focus. Spazi liberi favoriscono la concentrazione e la produttività, soprattutto se lavori o studi da casa. Ditemi se non è vero, noi abbiamo il tavolo in salotto che ovviamente è diventato un armadio, cioè siamo disordinati, ok, si è capito? Il tavolo del salotto pieno di robe, giacche, ombrelli, giocattoli, pezzi di roba, fogli, lettere non aperte e tutto il resto. E quindi quando vuoi lavorare devi fare spazio e diventa un casino. Rinnova l'energia della casa. Con la bella stagione è naturale voler arieggiare, illuminare e rinfrescare gli ambienti. Favorisce la consapevolezza dei propri bisogni. Eliminare il superfluo aiuta a capire cosa è davvero utile o importante. E infine stimola la gratitudine e il minimalismo. Questo è interessante, ti aiuta a valorizzare ciò che hai, evitando accumuli inutili in futuro. Ma non finisce qui.
1: Pensavi.

Quanto è bella questa canzone di J-Ax, l'ultimo singolo, eh? E si intitola Ipiaio, perché anche no. In effetti lo dico alle fattine, ma anche no, eh? Anche no. Qui in Dai che venerdì, bravo, J-Ax, bravo, J-Ax. Madonna, vai al rehab. Allora, stiamo parlando di pulizie di primavera, il decluttering di primavera, che adesso è più figo dire decluttering, ovviamente. Abbiamo detto perché fa bene il decluttering di primavera, 5 punti, riduce lo stress e migliora l'umore, aiuta a ritrovare il focus, rinnova l'energia della casa, favorisce la consapevolezza dei propri bisogni, stimola la gratitudine e il minimalismo. Ma come iniziare? 5 passi pratici, ok? Allora, no, perché lo dico anche a quelli come me, ovviamente parecchio disordinati, ma vedo che arrivano delle immagini di case molto incasinate, ma soprattutto quando ci sono i bambini, certo, giocattoli e libri per bambini ovunque in salotto, che grazie, ovviamente vedo questa immagine e mi ci ritrovo ovviamente in pieno.

Allora, inizia da una zona specifica, consigliano gli esperti, eh? Cioè scegli un'area piccola, ad esempio un cassetto, l'armadio, la scrivania. Cioè mia moglie aveva una montagna di vestiti in tutti neri sulla mensola che dà quella sopra i cassetti, armadio grande, cassetti, mensola e poi le cose appese. Ecco, tra le cose appese e la mensola e i cassetti c'era una montagna di roba piegata, sì piegata, però dimenticata lì sopra. Un giorno, proprio stimolata, ho detto butta giù tutto, ho tirato giù tutto, ho buttato via praticamente quasi tutto perché era roba vecchia, però un po' le pianso, l'ha fatto piangere il cuore, che ignorante. Comunque, scegli quest'area piccola, vedere subito un risultato ti motiverà, ok? Per mettere in ordine. Due, segui la regola tieni, dona, butta. Dividi gli oggetti in tre categorie, tre pile. Sii onesta, onesto con te stesso. Lo uso davvero? Mi serve ancora? Negli ultimi 10 anni ho mai preso questo capo, questo oggetto, questa roba? Fissa un timer. 20-30 minuti al giorno sono sufficienti. Evita sessioni troppo lunghe che rischiano di stancarti. Questo è un grande classico. Dipende quanta roba hai da buttare, quanta roba hai in giro. Coinvolgi tutta la famiglia. Sì, ciao. Trasformalo in un momento condiviso. Anche i bambini possono partecipare con giochi e vestiti. Fai ordine con criterio. Una volta selezionato cosa tenere, organizza in modo funzionale e visivamente armonioso il tutto. Dai, ce la possiamo fare. Amici disordinati, disordinate, dai.

0: Rete 3 è la migliore radio, grazie che esistete e mi accompagnate ogni giorno durante la settimana e non solo. Vi auguro buon Natale, buon anno e ci sentiamo, dai.
1: Grazie, buona Pasqua, dimenticato buona Pasqua, buona estate. Grazie, troppo gentile. Va bene, comunque, si vede che ho rimpolpato le virgolette che avete mandato, i messaggi. Allora, Elisa mi dice: a dire il vero, io sto passando la vita a mettere ordine ovunque. Stiamo parlando di decluttering primaverile, cioè di pulizia di primavera. Che poi la primavera è già quasi finita, però fa niente, è meglio tardi che mai, no? Come si dice? Allora diceva Elisa: a dire il vero, io sto passando la vita a mettere ordine ovunque, dentro e fuori, pur consapevole che la perfezione è irraggiungibile. Ah, beh, certo. Avrò bisogno di uno psichiatra? Elisa, ti do il numero del mio, se caso, molto, molto gentile, poi vedi che fa effetto, vedi che no, sono molto equilibrato, io DJ Sterchi. Anna Maria, ordinata ci devi nascere, sia mentalmente che fisica. Ma non lo so, questa è una domanda che potremmo fare a ChatGPT. No, adesso scherzo, non... Però, ma Gianluca, ho letto che chi ha troppo ordine ed è fissato per l'ordine e la pulizia ha dei problemi. Secondo me sì. No, ma non è, cioè, è assolutamente vero. Beh, dipende quanto sei ossessionato da queste cose. Un'ossessione compulsiva, ossessiva compulsiva, cioè un disturbo ossessivo compulsivo, è roba da, effettivamente la psichiatria, ragazzi. Cioè, purtroppo c'è gente. Purtroppo dico, perché è un fa scendere la qualità della vita, lo sappiamo. Se si esagera, poi diventa veramente troppo, no? La Tiki è così, mi dicevano. Me lo diceva lei, che proprio non può trovare disordine. Diteglielo quando la sentite in ordine domani mattina. Sterchi ti ha citato come una donna molto ordinata, però magari hai bisogno di quello bravo. Io e Tiki non potremmo mai vivere sotto lo stesso tetto per vari motivi. No, in realtà ci vogliamo molto bene, adesso sto scherzando. Ciao Tiki, freschezza meravigliosa. Però è vero, io non sono per niente ordinato. E mia moglie è uguale, perfetto. Teniamo il pulito quello che deve prima che ci tolgano le figlie. Come molti di voi, lo so, amiche e amici di Rete 3, lo so. L'ordine nel nostro ambiente non solo riflette uno spazio fisico comunque piacevole, ma impatta profondamente sulla nostra salute mentale, emotiva e fisica, però. Noi lo sappiamo. Cioè, mentre puliamo e rimettiamo in ordine la nostra casa, stiamo anche mettendo un pochino in ordine la nostra mente, il nostro cuore, la nostra vita. Dai, dai.
2: Salita del vuelo con destino.
1: Ma che è? Ma Manu Chao è riuscito mai a fare qualcosa di diverso da questa fase? Che lo adoriamo, eh.

0: stavo andando adesso a portare la mamma a casa, arrivo a Galbisio e hanno sbarrato perché c'è stato, non so se un incidente o qualcosa, sono passati i pompieri. Praticamente non si può passare da Galbisio per andare verso Bellinzona, Carasso. C'è il poliziotto che ti ferma e ti fa girare l'auto.
1: Grazie Isa. Quelle che dico io, non quelle che dice Isa, non vogliamo mancare di rispetto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, anzi Algerva mi scrive, stiamo parlando di pulizie di primavera, decluttering di primavera, cioè ci stiamo, sto cercando di motivare me stesso e anche alcuni di voi, amiche e amici, a farle, a fare ordine, a buttare via roba, insomma, a liberare la mente, non solo la propria abitazione, la propria auto, figurati, non parliamo neanche dell'auto perché sennò impazzisco. Io la tengo vuota la macchina, così se mi sfondano i finestrini quando vado a Milano a vedere i concerti, perché ogni volta praticamente non possono rubarmi niente, a parte la rabbia, a parte la salute, perché devo andare a rifare la denuncia in commissariato per farmi fare il vetro nuovo dall'assicurazione. Comunque Algerva mi scrive, la mia regola è: se non ti ricordi di averlo, non ti serve, buttalo. Questo vale anche per il marito, suppongo. Oh, che battutona. Ciao Algerva. Hai visto, non ho fatto una battuta maschilista. Eh no. Poi saluto anche Luca.
2: Oh Sterski, hai visto la foto della tua formaggeria qui al vecchio Châtel?
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, mi mette la foto
2: da
1: di
2: Luca e Lev.
1: Ciao, ciao.
2: Cammino verso l'Olanda.
1: Ciao, buon viaggio, divertitevi. Sterchi, c'è la Maison du Fromage a Neuchâtel, non faccio pubblicità, lo dico solo una volta e poi basta. Non sono io, comunque, anche perché non so se attirerei. Però, magari, insomma, di formaggio ne parlo ogni tanto. Ecco, quindi ci sono altri messaggi. Annalisa, no, Raul dice: se hai una casa spaziosa, facile tenere in ordine. Ah, qui la lotta di classe subito, Però è vero, io non ho armadi a muro in casa, un palazzo fine anni 80, non c'è, e sono quindi fregato. Io e una famiglia rigolla abbiamo dovuto comprare tantissimi armadi. Abbiamo solo armadi praticamente, più che stoviglie praticamente, per mettere tutte le cose. Mannaggia, Sara dice: è vero. Anche ogni volta che vivo brutti periodi della mia vita, per ricominciare inizio proprio a sistemare tutta casa, a buttare cose che non utilizzo più, a pitturare le pareti, addirittura se vuoi venire anche a modificare l'ambiente. Questo mi fa stare bene, è per me come un nuovo inizio. Che bello, Sara, grazie di questi di queste confessioni, veramente bello.
4: Improvviso apro gli occhi e mi sveglio.
1: Scusa Cosmo, scusa, stavi già cantando. Perché? Aspetta, cos'è che hai detto? Non ho capito.
4: Ho dormito poco più di 3 ore, adesso eccomi qui.
1: Ah, ok, tranquillo. Vai, ripigliati, vai. Vuoi un caffè?
4: Potrei alzarmi, trascinarmi in cucina, chissà in frigo che c'è.

Cosmo, quando ho incontrato te in Dai che venerdì, un'ora di folle simpatia, energia per darci la botta di vita per raggiungere la fine della giornata lavorativa. Mattias scrive: Sterchi, nessun incidente a Galvisio, Carasso, ma un problema con una bombola di gas in abitazione. A voglia, saluti, ciao Mattias, grazie, mi fido di quello che mi dici. Poi probabilmente su rsi.ch ci sarà un aggiornamento molto presto. Ma Cosmo, ma sto parlando io? Ma adesso devi anche fare il finale della canzone, maleducati sti giovani. Scherza. Anna lì dice: ciao Sterchi, la situazione a Galvisio è a posto, ora si può passare tranquillamente. Buona giornata Annalisa. Grazie Annalisa, ho detto Anna lì. Poi anche Angela di Sementina mi aveva scritto questa cosa, ma aveva anche scritto un altro messaggio. Stiamo parlando di decluttering primaverile. Sistemo nei sacchi da donare i vestiti ancora in ordine, ma che non metto più da diverso tempo, solo che non li porto subito alla raccolta, immancabilmente li apro. No! Così il caos è sia nella cabina armadio che in cantina. Madonna, Angela, dai, vieni dal mio psichiatra che ci curiamo assieme, dai. No, perché qui non basta più lo psicologo. Vabbè, comunque, sì, lo so, fare le pulizie di primavera sembra un po' una punizione karmica per alcuni di voi e di noi, una punizione per qualcosa che abbiamo fatto in una vita passata. C'è il divano che ci guarda con quell'aria seducente, vieni qua, dai. La console dei videogiochi che anche lei ci grida: dai, finiamo quel livello di gioco. No, ma no, è arrivato il momento. La primavera è sbocciata e sta già quasi finendo. E la tua casa grida vendetta, o almeno chiede un po' di ordine o di deodorante alpino silvestre, soprattutto se vi viene qualcuno in casa. Hai accumulato più polvere che ricordi felici? È ora di agire. Ma non temere, non sei solo o sola. Armati di guanti, playlist motivazionale o la radio del tuo cuore, che siamo noi, e quella felpa vecchia, mente? Quei pantaloni cargo, macchiati, che ami, o quella felpa, tutte e due assieme, perché ormai hanno entrambi lo stesso grado di dignità di un mocio vileda. La battaglia inizia adesso. Vale la pena? Pulire è potere. Vuoi sentirti una divinità del controllo? Prova a svuotare un cassetto. Ti sentirai come se avessi messo ordine anche nella tua esistenza. Scoprirai reliquie perdute. Cioè, tipo, guarda dove ho finito il mazzo di chiavi del 2017 che ho dovuto rifare spendendo 300 franchi. Eccolo il mazzo di chiavi. Era in fondo al cassetto, dentro delle lenzuola piegate male che non ho mai più usato e che poi nella lavatrice, bla bla bla bla bla bla. Con le lacrime, ovviamente. Ogni sacco della spazzatura è un addio al passato. Lascia andare quella maglia con le renne che ti faceva già sembrare un elfo depresso prima, figurati adesso che sei anche ingrassato, ingrassata. È tempo di rinascere. Anche tu, come la natura, puoi fiorire dopo aver passato lo straccio, l'aspirapolvere. Pulire brucia calorie anche. Altro che palestra. Dopo 30 minuti di vetri e pavimenti avrai quadricipiti di un ninja giapponese. Vai! E infine ricorda, una casa pulita non è solo una casa ordinata. È una dichiarazione d'amore verso se stessi. O almeno un modo per non farti sprofondare nella vergogna quando arriva una visita sorpresa! Ah!

0: Monica dal Ticino. Da tantissimi anni esiste il progetto Recount. Ciao Omar. Questo è Viaggio Summer Remix 2026. Adoro tutti questi suonini, lui è un maniaco. Parlavamo di ordine, disordine, di pulizie di primavera, decluttering. Ci torneremo, beh, interessantissimo, tutti questi messaggi. Ah, ci sono dei risvolti psicologici non male. E Recount, Omar in particolare, è un maniaco dei suonini elettronici. Lui ha le sue tastierine, i suoi computer. No, tastierine, tastiere, perché è un vero musicista. Non sto... Bravo Recount, questo era nuovo, eh. Viaggio Summer Remix, dai.
1: Che, dai. Ciao Sterky! Oggi è quasi venerdì! Anche se sono uscito in braghe corte!
0: E fa freddo!
1: È quasi venerdì!
0: Stiamo calmi, se urlate distorge tutto. Che poi mi fa anche sorridere, però insomma. 14:53, siamo quasi alla fine, ma attenzione, si stanno avvicinando i mondiali di calcio più controversi della storia, per mille motivi che sapete benissimo. Però in ogni caso c'è la nostra nazionale che gioca, e visto com'è andata quella di hockey, di nazionale, chissà cosa faremo nel calcio.
2: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport. Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 16 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: figo che è Moby. Honey, era il 1998, Moby che esce sui social con i suoi post politicamente impegnati, molto critici nei confronti dell'amministrazione Trump, ma dai.
1: Dai che lunedì, ah no, martedì già, per fortuna.
0: Dai che è già martedì, che bello.
2: Dai che è venerdì, zio, stambecco! Ah, ah.

0: vicina che ride con le lacrime.
1: Solo un saluto a Marina che mi ha mandato una foto di un asse da stiro piena, ricolma di roba da stirare e dice: basta, ti prego, mi sale l'ansia alle stelle. Infatti ora esco invece di affrontare la dura realtà. Ed è così che si fa. Brava, brava Marina. Com'è che era già? Procrastiniamo. Sì.

0: Eccoci di nuovo insieme, sono le 15, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sta per iniziare una nuova puntata di Trip Trip. Prima di entrare nel vivo di un nuovo episodio, diamo uno sguardo alle previsioni fino a questa sera che annunciano a sud delle Alpi alcune schiarite, alternate a rovesci verso il tardo pomeriggio, temporali anche di forte intensità. A nord delle Alpi nuvoloso con rovesce temporali a partire dalla Romandia. Ed ora l'attualità con Julie Meletta.
1: Tre news.
2: Non sono emersi elementi terroristici in relazione all'aggressione con coltello compiuta da una donna a Bellinzona in un negozio di telefonia mobile lo scorso gennaio. La donna, con doppia cittadinanza svizzera e turca, è attualmente in cura psichiatrica ambulatoriale. Lo ha reso noto oggi il Ministero Pubblico della Confederazione in risposta a una richiesta di informazioni dell'agenzia di stampa Keystone, confermando che l'aggressione non ha una matrice terroristica o jihadista. La donna di 37 anni è in cura presso una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa, lo ha precisato un portavoce della OAG. Poiché il procedimento penale è ancora in corso, al momento non sono disponibili ulteriori informazioni. L'ex procuratore federale svizzero Michael Lauber ha criticato la gestione dell'inchiesta penale sull'incendio del locale a Cramontana. Lauber ha individuato degli errori, tra le altre cose, nella mancata esecuzione delle autopsie sulle vittime e nella mancata richiesta di custodia cautelare per i proprietari del bar. A suo avviso la magistratura vallesana avrebbe dovuto arrestare i proprietari del bar, Jessica e Jacques Moretti, fin dalle prime fasi dell'inchiesta per acquisire prove, lo ha dichiarato Lauber oggi. In un'intervista alla radio svizzera SRF1 martedì, aggiungendo che a suo dire le prove possono essere realmente raccolte solo all'inizio di un caso. E infine, nei Grigioni 21 persone hanno chiamato il 142 per consulenze nell'ultimo mese. Il numero, in funzione dal 1 di maggio a livello nazionale, fornisce aiuto a persone vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. La metà delle chiamate ha compreso casi di stalking, violenza domestica e al di fuori dell'ambiente domestico. A livello nazionale, al 142 in un mese sono arrivate un centinaio di chiamate al giorno, prevalentemente nel pomeriggio. Nei Grigioni invece il 76% delle telefonate vengono effettuate dopo gli orari di lavoro.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.

0: Anybody seen my baby? Rolling Stones. Amici, come state? Avete riposato bene questa notte nonostante il temporale? Siete belli tonici oppure no? Non importa. Tutti ben accetti nel nido di Rete 3, 079 873 80 73, sempre a vostra disposizione per chatterellare con la Simo. Allora, oggi che facciamo a livello di esercizio di immaginazione? Nei giorni scorsi abbiamo viaggiato parecchio con la fantasia, dall'amaca alla panchina panoramica, dal materassino alla deriva fino alla cima di una montagna. Oggi ci spostiamo ancora. L'immagine che ci accompagnerà per tutto il pomeriggio è quella del primo giorno di vacanza. Siamo appena arrivati, visualizzate la scena. La valigia è ancora aperta, il caricabatterie non si trova più e c'è già qualcosa di stropicciato che avrà bisogno di una soluzione creativa, ma non importa, perché magari abbiamo già fatto il primo bagno, abbiamo già sentito l'odore del mare o della montagna e soprattutto abbiamo davanti quella sensazione bellissima che solo il primo giorno sa regalare. L'idea che tutto debba ancora cominciare. Allora, per le prossime 2 ore restiamo lì. Primo giorno di vacanza, sole, leggerezza e ovviamente tanta bella musica.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo,
0: no,
1: e che
0: mai
1: non succederà il finimondo.
0: Questo non posso prometterlo a nessuno. Sotto controllo mai. Quasi niente.

Simo, dove sei che ti ho cercato, Simo? Tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato.

gioia. Only Mars, Demi Lovato, Up. E tanta gioia anche nell'annunciare la musica svizzera, svizzera di talento, e viva ancora di più la musica della Svizzera italiana, ovvio. E adesso vi portiamo nel mondo di Agama, un progetto del produttore ticinese Joss Heffliger, che ama, e anche noi amiamo a nostra volta, ascoltarli. Ama mescolare elettronica, deep house e atmosfere dal respiro decisamente internazionale. In questo brano incontra la voce di Blaze Johnson Jr., cantante e autore originario delle Bahamas, capace di dare quindi al pezzo anche un'anima calda e non da ultimo molto elegante. Soul Tide.

sul balcone, la sensazione che metà delle cose che avevamo preparato con cura abbiano deciso di arrivare stropicciate. E ieri sera mi è comparso su Instagram un video che mi ha aperto un mondo, cioè voglio dire, io da sola non c'ero arrivata. Una ragazza utilizzava la piastra per capelli per stirare dei pantaloncini sgualciti. E sapete una cosa, mi ha incuriosita parecchio, perché voglio dire, noi del team che sì, stiriamo, però non è che proprio facciamo una festa ogni volta che dobbiamo tirare fuori il ferro da stiro, soprattutto se si è in vacanza dove vai a pigliarlo. Io non l'ho ancora provato, ma credo che quando tornerò a casa farò l'esperimento, per pura ricerca scientifica naturalmente, perché in vacanza succede una cosa interessante: scopriamo quanto siamo affezionati ai nostri elettrodomestici preferiti. Finché li abbiamo non ci pensiamo, poi partiamo e improvvisamente ci manca tutto, pure l'aspirapolvere, il ferro da stiro, il frullatore, la macchina del caffè, quella giusta, il bollitore, il tuo, a volte persino quella lampadina del bagno che faceva la luce perfetta davanti allo specchio. E allora comincia l'ingegno da vacanza: c'è chi usa il vapore della doccia addirittura per togliere le pieghe ai vestiti, chi raffredda le bevande nel lavandino pieno di ghiaccio, chi trasforma una tazza in misurino universale per qualsiasi ricetta. Insomma, in vacanza diventiamo tutti un po' inventori, forse perché lontani dalle nostre abitudini scopriamo che molte cose si possono fare anche in un altro modo, via. E se davvero la piastra per capelli dovesse funzionare come ferro da stiro da viaggio, prometto che vi aggiornerò con il rigore giornalistico che la situazione merita. Tra pochissimo uno non basta con i fiocchi al bacio, come sempre.

0: Giuseppe ha voluto dare prova di tutta la sua potenza vocale, compresa l'estensione. Sai che c'è? Ti faccio pure uno strillo così sei contento, contenta.
1: Una non basta.
0: No, una non basta. Oggi andiamo in Irlanda del Nord, a Bangor, cittadina affacciata sul mare da cui arrivano i Two Door Cinema Club. Il loro nome, pensate che nasce da un piccolo equivoco linguistico. Qualcuno storpiò il nome di un cinema locale. Mi interessano sempre le origini dei nomi, dei gruppi. Questo cinema locale, il Tudor Cinema, e da quell'errore venne fuori Two, come due, Door Cinema Club. Per fortuna nessuno si è preso la briga di correggerlo, perché va benissimo così. La prima canzone che ascoltiamo è What You Know, uno dei brani simbolo dell'indie degli anni 2010. Fa parte del loro album d'esordio Tourist History e ha avuto una seconda, terza, quarta vita grazie a serie televisive, videogiochi, colonne sonore. È una di quelle che

sorridevo. Due brani che profumano di finestre aperte, di viaggi, di mare, di fiume, di montagne, di primo giorno di vacanza, insomma, che è un po' il tema della nostra puntata. Two Door Cinema Club, What You Know e Sun. Perché? Perché uno non basta.

rubriche, una di queste, una non basta con i Two Door Cinema Club oggi, perché fanno alzare un po' gli angolini della bocca, insomma fanno sorridere. Tra pochissimo invece momento cillosità.

0: Nina Zilli e la sua L'amore verrà. Come vi dicevo, è arrivato il momento di prenderci un bel respiro e un po' di tempo per noi, ma si parla veramente di 3 minuti e mezzo di chill.
1: Chip chip chill.
0: Allora, l'immagine di oggi è facile da vedere, forse un po' difficile da spiegare. È il primo giorno di vacanza. Ci ricordiamo molto bene quando eravamo piccoli e finivano le scuole, non è ancora il momento per i bambini, ma l'immagine ce l'abbiamo. Per quanto ci riguarda invece come adulti, siamo arrivati da poco, come dicevamo prima, la valigia è aperta sul letto, dentro c'è metà della tua vita piegata male, ma per una volta non importa, perché c'è una cosa che chiama più forte, che è la vacanza. Allora fai una cosa che da adulti facciamo sempre meno: rimandi quello che dovresti fare, fai quello che hai voglia di fare. Le magliette aspetteranno e tutto il resto aspetterà, anche il tubetto del dentifricio che è scomparso aspetterà. Tu invece vai, hai voglia di goderti subito la vacanza, il primo bagno, no? Questo rito di passaggio, il momento in cui il corpo arriva dove la testa non è ancora arrivata. E forse il rilassamento è proprio questo: concedersi qualche minuto senza dover essere solo presenti, con il sole sulla pelle, il sale dell'acqua, la sensazione bellissima che tutto debba ancora arrivare. Ed è lì che arriva Cleo Soul con Why Don't You. Questo è il ritmo per

0: Elegante e meravigliosa, nata a Londra, Cleo Soul, diventata negli ultimi anni uno dei nomi più amati del soul contemporaneo. La sua musica ha qualcosa di raro, di elegante, calda. Chiaramente tra le sue influenze ci sono Stevie Wonder, Erykah Badu e tutta quella tradizione soul che sa parlare, insomma, decisamente forte e chiaro, senza fare troppi giri al cuore. Ho un'informazione per quanto riguarda il traffico: 079 873 8073. Molte volte arrivate ancora prima dei bollettini della viabilità di Via Swiss, che noi teniamo sempre sott'occhio per tenervi aggiornati, e quindi sentiamo on the road qual è la situazione del traffico.
1: Buongiorno Simona. Ciao. Buongiorno a tutti, sono sempre io che devo dare queste notizie. Purtroppo tamponamento di 3 macchine poco dopo l'ingresso di Lugano Nord in autostrada 2 direzione sud.
0: Okay.
1: Mi sa che tra poco la coda arriverà non so dove. Io sono riuscito a passare in questo momento e stava arrivando la polizia. Così. Buona giornata, ciao.
0: Buona giornata a te, ti ringraziamo. Intanto magari ascoltiamo di nuovo dov'è la coda.
1: Di Lugano Nord in autostrada 2 direzione sud.
0: Ok.
1: Mi sa che tra poco la...
0: Ingresso di Lugano Nord direzione sud, vi terremo aggiornati, fatelo anche voi se volete. 079, se vi trovate da quelle parti, 079 873 8073.

Hold Me Closer. 079-873-8073 il numero che vi occorre per chatterellare con noi, che siamo qui al microfono. Ci teniamo compagnia reciprocamente, quindi questo programma che vi accompagnerà in leggerezza, si spera, insomma l'intento è quello, fino alle 17. Un'occasione quindi per scambiarci opinioni sulla musica, sul cibo tante volte, sui viaggi. In questo caso mi è arrivata invece un'immagine forte e chiara di una mamma che sta organizzando un'uscita al cinema con le sue figlie, no? E allora mi è venuto in mente di quanti film ho avuto la fortuna di vedere. Insomma, quando si hanno bambini piccoli succede una cosa curiosa: vai al cinema convinto di accompagnare loro e invece, senza accorgertene, stai costruendo anche il tuo bagaglio culturale. Io sono felicissima di aver visto tanti film per bambini, alcuni lo ammetto, li avrò subiti perché è così, alcuni li conosco praticamente a memoria, ma col tempo mi sono resa conto che fanno parte di una cultura cinematografica che sarebbe stato veramente un peccato perdersi. Pensate a quanti adulti conoscono le battute di Toy Story, si commuovono con il Re Leone, hanno pianto con Up o si ritrovano a canticchiare le canzoni di Frozen anche se giurano di non averlo mai fatto.

0: immagine, perché mi piace dare un'immagine quando iniziamo il programma del pomeriggio. Eravamo sulla Maca l'altro giorno, una panchina panoramica, materassino in mezzo al mare. Oggi siamo con l'immaginazione al primo giorno di vacanza, che ha un sapore un po' particolare, no? No, non è questo che volevo.
1: Cos'è che era? Che verso era?
0: Vuoi sentirlo ancora? Sì. Aspetta, allora, perché sei curioso.
2: Oioia
0: è un portafortuna.
1: Ok.
0: Allora, dicevo, appunto, questo primo giorno di vacanza, tutto aperto, no? Che bello. 15 giorni di... Tu cosa fai? Appena arrivi nella stanza d'hotel o a casa, dove vai? Svuoti subito tutte le valigie, le metti in ordine nell'armadio, o costumino e ti butti in acqua se c'è il mare?
1: Ma io sono uno di quei pessimi clienti che si lamenta di tutto. Io mi lamento di tutto.
0: Che noia.
1: Ma mi lamento nel senso, non che allora faccio notare le cose che non stanno funzionando in quel momento. Cioè, tu leggi, perché sono un tipo molto spontaneo, no? Tu mi leggi in faccia. Quindi, allora, quanti metri sono da qui, per esempio, dalla porta dell'hotel alla spiaggia? Sono 300 metri. Non essere 200.
0: È già troppo.
1: A che ora si mangia? Alle 7.
0: No, non va bene.
1: Esatto.
0: Sono pronto, ok.
1: La colazione fino a che ora è servita? Fino alle 9.
0: Ma come ti si disinnesca poi?
1: No, non si disinnesca. No, però poi mi abituo.
0: Un paio d'ore di lamento così.
1: Ma lamento facciale?
0: Sì.
1: Non mi lamento poi a voce. Tu mi vedi subito che non mi sta bene quella cosa lì.
0: Nella tua stanza non c'è il wifi. Come la prendi?
1: Male, perché il piano dati, il mio personale, lo devo risparmiare.
0: Certo.
1: E voglio il wifi della camera, deve funzionare. Una volta mi sono fatto cambiare anche la stanza, perché era a cavallo la mia stanza tra i due ripetitori di segnale, e si disconnetteva sempre da uno, poi prendeva l'altro, non
0: e
1: funzionava.
0: Te l'hanno cambiata forse perché non eri in alta stagione, diciamo.
1: No, non me l'hanno cambiata.
0: Non te l'hanno cambiata
1: così.
0: Mamma mia, pensate, io ho evocato l'immagine del primo giorno di vacanza come se fosse la roba più leggera del mondo. Ma non con sto mattone.
1: Ma che c'entra? Ma se uno paga, deve essere soddisfatto o no?
0: Guarda, io se dovessi pagare karmicamente diventerei un albero.

0: sei in vacanza, via via la tecnologia, via.
1: Ma, allora,
0: c'è
1: sì,
0: quelli che si lamentano che non c'è la televisione in camera, ma via.
1: Ma no, la televisione no, a me non interessa. Io ho messo un particolare, essendo nato in una zona di mare, quindi la prima cosa che faccio, come mi dicevi tu, a microfoni spenti, è che si arriva lì e abbandoni le valigie e tutto, sì, e ti arrotoli i jeans e sì, vai a mettere i piedi, a pucciarli lì. Ah. E poi fai come i cani, è presente?
0: Sì, che fanno, sì, come che io mi territorio, sento tipo un astronauta che mette il piede, sai, il primo piede sulla luna, sulla superficie lunare, quando vedo il mare dico, ah, mi ci butto.
1: Però, però l'ultima volta che ho fatto così, ho detto, ah, che bello, è un anno che mancavo, mi faccio poi un caldo torrido, sì, ho fatto un tuffo, ho preso di testa una medusa.
0: No, povera medusa con la testa che hai, gli avrei fatto
1: certo,
0: male.
1: Veramente.
0: C'è chi parte domani?
2: Guarda, domani a mezzogiorno partiamo, andiamo per il ponte al mare, che già lì ho detto alla mia compagna, no? Ottima scelta delle date.
0: Vero?
2: Faremo un bordello allucinante.
1: Eccolo là.
2: Infatti lei già 3 giorni che bello, partiamo, andiamo al mare! Io invece che due
1: No, si poteva dire
0: che poi magari ti va bene. Io sono partita in giorni sbagliatissimi, che dicevano, no, guarda lì, esodi, sono andata benissimo. Sarà tutto liscio domani.
1: Certo.

0: alle 16. Un buon fine pomeriggio a tutti voi. Stiamo per entrare nel secondo tempo.
1: Non fallo. Se sei una persona come ti conosco a modo precisa, puntuale, aspetta.
0: No, non sono così.
1: 30 secondi.
0: No, ma io non so. Tu non cosa hai conosciuto di me? No, l'ora esatta per me è l'ora esatta. Vuol dire 15:59 minuti e 40 secondi.
2: Radio televisione.
0: Questa è l'ora esatta.
1: Non è l'ora esatta.
0: È l'ora esatta.
1: Invece no.
0: Anzi, è una battaglia al contrario la mia. Quelli che si vantano, e se c'è Nico all'ascolto, anche Tiki forse, che si vantavano, oh, sono precisissimi. Dico, ma che te frega? Sono al contrario, ma è bello questo, no? Noi che lavoriamo a Rete 3, che siamo tutti diversi. Comunque non ci hai azzeccato per niente.
1: No.
0: Il tempo per domani, che è mercoledì, a sud in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato, a nord al mattino nuvoloso con rovesci residui, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite, temperature comprese tra 13 e 26 gradi a sud e tra 12 e 20 a nord. Auguro buon viaggio a chi si trova in questo momento in giro per le strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vediamo l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Ci sono code per un incidente sulla A2 tra Rivera e Lugano Sud in direzione di Chiasso, code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brugeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Manno e tra Agno e Ponte Tresa. Inoltre al San Gottardo sulla A2 tra Vassen e Göschenen, code di 3 km e attese di circa 30 minuti in direzione sud, e dura l'attualità.
2: 3 News.
1: Tre uomini, cittadini cileni e un cittadino cubano, sono stati arrestati in relazione a diversi furti con scasso nella regione del Mendrisiotto in Ticino. L'azione è stata annunciata oggi dal Ministero Pubblico, dalla Polizia Cantonale e dall'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. L'indagine della Polizia Cantonale ticinese è scaturita da un'ampia inchiesta avviata dopo diversi tentativi di furto e furti portati a termine nelle ultime settimane. Gli agenti hanno sequestrato strumenti da scasso e furtiva del veicolo dei sospettati. Gli uomini si trovavano a bordo di un veicolo con targa italiana al momento del fermo. Lo sciopero dei controlli di volo paralizza nuovamente il traffico aereo in Belgio. Dalle 14 alle 21 circa 200 voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati. A Charleroi tutte le operazioni sono state sospese. L'astensione dal lavoro è scattata senza preavviso alle 14 e riguarda la contestata riforma che prevede la creazione di una torre di controllo digitale destinata a centralizzare dal 2021 le attività degli aeroporti proprio di Charleroi e Liegi. Infine, Swiss posticipa nuovamente la ripresa dei voli da e per Tel Aviv dopo aver annunciato a metà maggio il ritorno dell'attività previsto per il 1 luglio 2026. La compagnia aerea ha comunicato oggi che i collegamenti riprenderanno solo a partire dal 1 agosto. La decisione, spiega una nota, è dovuta a motivi operativi. Passeggeri i cui collegamenti risultano annullati a causa di questo slittamento potranno, senza costi aggiuntivi, riprogrammare il viaggio a una data successivo oppure richiedere il rimborso integrale del biglietto.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti su Rete 3 con la Simo.

0: è vero che sei furbo e bravo, Francesco Gabbani, e lo dico.
1: Grazie. Con... Non parlavi a me, no?
0: No, beh, anche tu, ma non lo so, ecco, mi interessa invece.
1: Ma prego, prego. Facciamo cose.
0: La parola furbo, sì, mi sembra di capire, visto che pensavi te l'avessi dedicata, non ti dà fastidio poi per finire?
1: Ma no, ma furbo è una parola che dipende un po' che cosa fai, se cosa intendi per furbizia, se sei quel furbo che fa male. Io sono dell'idea che ognuno di noi può fare quello che vuole nella vita.
0: Sì.
1: Cioè, ma proprio dico tutto, eh. L'importante è che io non faccia del male a te.
0: Vero.
1: E altre persone. Cioè, poi chi se ne frega. Sto bene a fare le mie cose.
0: Vero.
1: Ma lasciatemi in pace. Ti faccio del male, no? E
0: no.
1: Allora ti do fastidio, no? Quindi.
0: Bravo.
1: No.
0: Allora tu entri praticamente a pennello, a fagiolo.
1: In che senso?
0: Sul un tema che avevo preparato come. Io li chiamo ragionamenti del chip, ma solo perché si chiama così il programma.
1: Beh, ragionamenti del chip mi piace molto, eh.
0: E stavo proprio pensando alla gentilezza, no? Perché mi chiedo spesso se la gentilezza sia una scelta oppure una specie di impostazione di fabbrica. Perché ci sono persone che la esprimono portando biscottini in ufficio, quelle che arrivano con la torta fatta in casa, le brioche, le ciliegie del giardino, persone che nutrono il prossimo letteralmente. Poi ci sono quelli che regalano tempo e io sono una di loro.
1: Io sì, la seconda parte.
0: Faccio fatica, ma davvero tanto, a dirti non ho tempo quando tu mi vuoi raccontare qualcosa.
1: No, lì io te lo faccio un po' capire.
0: E come fai?
1: Sono looked busy.
0: Guarda che c'è gente che non la capisce, ti devi proprio fuggire,
1: da qualcuno devi fuggire.
0: Scusa,
1: qualcuno bisogna un po' evitarlo, sì, quello è vero.
0: Un'altra cosa alla quale non so proprio dire di no, anche al quarto quinto caffè, se mi offri un caffè, per me è uno sgarbo dirti di no.
1: No, il caffè a me non piace il caffè, però ti posso dire una
0: beato
1: cosa.
0: Beato te, beato.
1: Ma io non fumo, non bevo il caffè, sono uno sfigato.
0: Non è vero, sei una persona.
1: Senti una cosa, non confondere mai la gentilezza con la debolezza.
0: Con la gentilezza, con la debolezza. Mo me lo segno, questa. Bro.
1: E me ne vado pure, arrivederci.
0: Se ne vada.

Imagine Dragons, Bad Liar. Beh, ma sì, per tornare al ragionamento del chip, se qualcuno mi ferma per una chiacchierata, dai, io parto con le migliori intenzioni, magari dico ho da fare 2 minuti, massimo 3, poi 45 minuti dopo sono ancora lì e la conversazione ha attraversato l'infanzia, la pensione, meteo, geopolitica e forse anche un accenno di medicina alternativa che non guasta mai, e poi devo correre per recuperare il tempo perduto, chiaramente, se ho da fare. A volte sfiora il sequestro di persona, l'abbiamo detto tante volte, ma mi riesce difficile interrompere qualcuno che ha voglia di raccontarsi. Ancor più difficile mi riesce, appunto, come dicevo prima con Marco, rifiutare un caffè offerto, perché non perché mi piace che mi offrano le cose, perché è un momento di gentilezza che ti rivolgono. Il problema è che ogni persona che ti offre un caffè pensa di essere magari l'unica e invece tu sei già al terzo e poi al quarto, e poi a un certo punto non distingui più la gentilezza dalla tachicardia.

giornata di pioggia alternata a qualche schiorite. Ci stavano, cioè chi proprio ne aveva bisogno, anche se poi non ho misurato il grado di umidità, ma mi sembrava tutto sommato piuttosto altino. Un saluto a te che mi hai scritto, cara Lore. Dice, beh, ma allora io sono proprio sfortunata, io dono sia tempo che denaro, la vera samaritana in tutte le situazioni. Pregio, difetto, non lo so, talvolta entrambe. Ogni tanto lo sfrutto anche a mio vantaggio. Beh, ma infatti secondo me alla fine rientra nella sfera della gentilezza e quindi è senza dubbio un pregio, purché tu non lo senta come un obbligo, perché poi alla fine la gente si aspetta questo da te, no? Allora la volta che invece sei tanto accogliente, tanto meno generosa, magari ti levi qualcuno di torno. A parte quello, insomma, la spontaneità, la gentilezza e la cura verso gli altri penso proprio che siano assolutamente dei pregi. Tra pochissimo accenderemo le luci del nostro splendido palco del Neverending Music.

0: dall'album Mediterraneo, Brash. Il pezzo che abbiamo ascoltato è Da Dio e ti viene, almeno mi viene subito voglia di riascoltarlo, e quindi per me è sicuramente un successo.
1: The Never Ending Music.
0: Never Ending Music oggi spettacolare, ma ogni giorno cerchiamo di fare del nostro meglio, anzi facciamo del nostro meglio. Ci sono canzoni che diventano una specie di pulsante del buon umore. Io sono sempre alla ricerca a quest'ora di quelle canzoni, perché appena le senti, insomma, succede che stai un pochino meglio. Walking on Sunshine dei Katrina and the Waves è una di quelle. Uscì nel 1985 e all'epoca nessuno poteva immaginare che sarebbe diventata una delle canzoni più felici della storia del pop, e pensare che nemmeno tutti nel gruppo erano convinti. Katrina, la cantante, la trovava quasi troppo solare, altri la consideravano persino un po' insistente. Poi hanno fatto quello che facciamo tutti davanti a una canzone irresistibile, si sono arresi. La band era un curioso incrocio tra Inghilterra e Stati Uniti, con radici nel rock ma una passione evidente per le melodie che ti restano appiccicate addosso, e questa, diciamolo, è una di quelle che resistono a tutto, anche al tempo, agli anni, alle mode, persino alle giornate storte. Da allora è finita ovunque, film,

non fosse tanto convinta, perché pensavano addirittura fosse troppo happy, troppo su di giri. Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, il nostro pezzo Never Ending Music.

0: pezzo del, di 26 anni fa. Ma che non sono passati 26 anni, ma per piacere, ci deve essere un errore sulla data di uscita. Certo.
1: Chip Chip Television.
0: Allora, dal divano delle meraviglie vi dico già che andrò a prendermi popcorn questa sera, la serata è perfetta. Dal divano delle meraviglie di oggi vi propongo una bella commedia romantica che parte da una situazione in cui prima o poi molti si sono ritrovati, essere lasciati e scoprire che l'altra persona sembra essersi ripresa decisamente più in fretta di noi. Alle 20:35 sulla 2 c'è I Want You Back, film americano del 2022 con Charlie Day e Jenny Slate. Allora, Peter e Emma non si conoscono, ma si incontrano in un momento piuttosto delicato delle loro vite. Entrambi stanno cercando di rimettere insieme i pezzi dopo una delusione sentimentale e quasi per caso finiscono per allearsi. Da lì nasce questa bella commedia brillante, l'ho già vista, è molto carina, fatta di incontri improbabili, piccoli disastri, situazioni decisamente imbarazzanti e tentativi più o meno riusciti di rimettere ordine nei sentimenti. È uno di quei film proprio perfetti per una serata come questa, leggero, divertente, con personaggi che combinano guai ma che in fondo cercano semplicemente di capire cosa fare del proprio cuore, dei propri sentimenti, del proprio passato, per poi ricominciare dal divano delle meraviglie. Stasera alle 20:35 sulla 2, Want You Back, popcorn, come se piovesse.

Avrei bisogno di ascoltare un po' di Rage Against the Machine dopo Sam Smith e la sua dolcezza. Ma no, della mia fantasia. Ci vuole anche lui. Allora, nel boschetto della mia fantasia, che cosa ho trovato oggi? Non c'è un cervo magico, non c'è una volpe parlante, nemmeno, ahi noi, un unicorno, c'è un pesce, spesso succede. E già questo sarebbe abbastanza sorprendente in un boschetto. Si chiama pesce palla fugu e vive nei fondali del Giappone. Ma la cosa incredibile è quello che fa quando si innamora. Quando arriva il momento di conquistare una compagna, il maschio non si mette a fare il gradasso, non apre un profilo sui social e non manda messaggi ambigui alle 2 di notte. No, si mette a lavorare. Con una precisione d'artista e una pazienza quasi commovente, crea sul fondale gigantesche strutture circolari di sabbia, perfettamente geometriche, con disegni e decorazioni che sembrano mandala o opere d'arte viste dall'alto. Parliamo di costruzioni che possono arrivare a 2 metri di diametro, enormi rispetto alle dimensioni del pesciolino che le realizza. La cosa più bella è che queste opere durano pochissimo, appunto, come un mandala. Correnti e mare le cancellano poi, chiaramente, ma lui ricomincia ogni volta, perché l'obiettivo non è lasciare un monumento eterno, è fare colpo sulla signorina Fugu, che arriva, osserva il lavoro, lo ispeziona con attenzione e poi decide se il costruttore merita una possibilità. Insomma, nel regno animale c'è chi mostra i muscoli, chi sfoggia piume colorate, chi canta. Lui invece fa architettura paesaggistica, chiamiamola così, e francamente trovo che ci sia qualcosa di molto romantico in un pesce che, per dichiarare il proprio amore, costruisce una piccola opera d'arte destinata a sparire. Forse perché certe cose non devono durare per sempre, per essere bellissime. Anzi, proprio il contrario. Ma perché ridete, bambini? Per il nome del pesce?

Kiss sono sempre piaciuti, questa Where There's Smoke There's Fire, pubblicato il 1° maggio, uscito da poco nell'album Peaches. Ma loro non hanno perso il buon vizio di far suonare il rock come si deve. Questo duo dell'Ohio formato da Dan Auerbach e Patrick Carney torna con questo pezzo, un brano e con questo album che affonda le radici

0: Way. Ho un'informazione per quanto riguarda il traffico. Sentiamo un messaggio di una nostra amica.
1: Ciao a tutti, sono in autostrada in direzione da Bellinzona, direzione sud. Siamo a 7 km e mezzo dall'uscita Ponte Tresa e è tutto bloccato.
0: Allora,
1: avete novità? Grazie.
0: Non abbiamo, diciamo, per così dire, delle novità. È un traffico proprio da giornata di pioggia, da il solito traffico su quelle, da quelle parti, ecco, non ci sono segnalazioni in particolare. Approfitto quindi per darvi di nuovo il bollettino, poi ancora dopo le 5 ce ne sarà un altro. Sulla 2 c'è stato un incidente, quindi questo incidente continua a creare forti rallentamenti tra Rivera e Lugano Sud in direzione di Chiasso. E poi, come giustamente dicevi te, c'è traffico tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, ma non a causa di incidenti, almeno questo non ci viene segnalato da Via Swiss. Io vi saluto e vi do appuntamento per quanto mi riguarda a lunedì prossimo. Infatti mi sono presa qualche giorno di vacanza, ma ci sarà qualcuno a tenervi compagnia nel nido e ci sentiamo presto. Vi saluto e vi auguro un'ottima serata.
2: Sì,
0: vado. Vado a letto, ma è buio, ma non posso già andare a letto, scusa. O forse sì. Mi sa che andrò a dormire. Ciao!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: prego.
1: Questa canzone me la ricorda, Rosy Nervi è una delle sue canzoni preferite. Se c'è una classifica di 10 canzoni, lei la metterebbe al terzo posto.
2: Ah, non lo sapevo.
1: La Ro.
2: Ma
1: la
2: davvero?
1: Ro. Sì, sì, sì.
2: Ciao Ro.
3: Radio Televisione Svizzera.
2: Beh, bei gusti.
1: Le dice... La smetta di fare il burlone, che non inizi subito, che poi già il tempo è quello che è. Anzi, ci parli della meteo.
2: Esatto, bravo, giusto. Allora, sud in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato, al nord al mattino nuvoloso con rovesci residui, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite. Temperature comprese fra i 13 e i 26 gradi al sud e fra i 12 e i 20 al nord.
1: C'è da sospirare anche per la viabilità, perché sulla 2 un incidente continua a creare forti rallentamenti tra Rivera e Lugano Sud in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana il traffico è intenso e causa rallentamenti sul piano di Magadino da Sant'Antonino verso Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia, sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud e a Lugano sulle principali vie del centro.
3: 3 News.
4: L'aggiornamento delle 17. Tre uomini sono stati arrestati in relazione a diversi furti con scasso nella regione del Mendrisiotto, in Ticino. L'azione è stata annunciata oggi dal Ministero Pubblico della Polizia Cantonale e dall'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. L'indagine è scaturita da un'ampia inchiesta avviata dopo diversi tentativi di furto portati a termine nelle ultime settimane. Gli agenti hanno sequestrato strumenti da scasso e re furtiva dal veicolo dei sospettati. Gli uomini si trovavano a bordo di un veicolo con targa italiana al momento del fermo. A Bellinzona si è reso necessario l'intervento della polizia cantonale, dei pompieri e di alcune ambulanze dopo che su un bus di linea è stato spruzzato del gas urticante. Tre minorenni sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti, le loro condizioni non destano però preoccupazione. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di gas proveniente da una bomboletta. Gli effetti sono stati avvertiti poco dopo le 13:30, quando il bus stava circolando da Castione in direzione di Monte Carasso. Sono in corso le indagini di polizia per identificare il o gli autori del gesto. E infine via libera del Consiglio degli Stati al sostegno federale per affrontare le conseguenze dell'incendio di Crans Montana. Con 36 voti contro 7, la Camera dei Cantoni ha approvato i 20 milioni di franchi destinati alla tavola rotonda che riunisce vittime, familiari, assicuratori e autorità con l'obiettivo di favorire il dialogo e soluzioni extragiudiziali ed evitare lunghi procedimenti giudiziari.

0: vuoi imparare a volare, sarebbe necessario in una giornata tipo questa, dove il traffico ti fa due balle grandi così, anche perché segnaliamo che cosa di gioia.
1: Sì, esatto, grazie agli ascoltatori. In questo caso Marti ci segnala che c'è stato un tamponamento a catena a Contone che crea traffico rallentato. Speriamo che non si siano fatti male, però insomma questo è al momento.
0: Dai.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Hai visto mai?
0: Ma quando mai?
3: Non c'è più bello.
0: Va bene, dai, uno spiraglio di sole è uscito, ci ha dato un bacetto, poi se n'è andato.
1: Sì.
0: Tornerà. Se tornerà, non vi preoccupate.
1: Tornerà il nigno, dico, altro che.

0: Lei si rende conto che quando canta la sigla dei cialtroni fa come il gallo che si mette sulla cuccia del cane o quell'immagine lì e tira fuori il collo e vedi il collo che si dilata.
1: Io mi impegno.
0: Attenzione, perché Di Gioia sa imitare perfettamente il gallo, l'abbiamo già sentito in altre occasioni, non vorrei farvelo ascoltare ma ormai l'ho detto e quindi deve farlo. Vai, sì, no? Vai. È perfetto.

0: bello sapere che tra colleghi, scusa, che tra colleghi di una radio all'altra c'è sintonia.
1: Eh beh, oh, ragazzi, noi siamo legati molto a Rete 1, anzi, li salutiamo anche quelli di Rete 2. Salutiamo i nostri concorrenti di Rete 2 in questo momento. Adesso non so chi ci sia, potrebbe esserci Sergio De Laurentiis, potrebbe esserci Sandy Altermat, ma entrambi vengono abbracciati da noi.
0: Come sei bravo? Che cosa
1: la
0: nascondi?
1: Rassegna
0: cosa
1: stampa?
0: Nascondi?
1: Niente.
0: Vabbè, allora la rassegna stampa è molto importante perché iniziamo subito col servizio pubblico. Cari cialtroni, oggi direi che possiamo fare del servizio importante e vi raccontiamo come la scienza oggi ci aiuta a bere meglio i drink.
1: Perché c'è una scienza che dice
0: sì.
1: Dovete berli così per berli meglio.
0: Allora, due psicologhe della John Moores University di Liverpool hanno scritto un articolo scientifico sullo zebra stripping.
1: Spieghi perché
0: così. Lo spiego subito, il metodo è semplicissimo: per ogni drink alcolico che uno beve bisogna berne uno analcolico. Okay. Alterni come
1: per
0: le strisce
1: per bilanciare.
0: Bravissimo.
1: Per come... dimezzare la quantità di alcol.
0: Sì, la base scientifica c'è, no? Perché l'alcol è diuretico,
1: o
0: che ti fa fare molta pipì.
1: Sì.
0: Allora tu bevi acqua per reintegrare.
1: Sì.
0: C'è un problema.
1: Quale?
0: Che la gente con la scusa che deve bere più drink sta molto fuori, fino alla notte ne beve il doppio.
1: Non
0: e quindi
1: quadra.
0: Non funziona. Non quadra.
1: No, non quadra il suo discorso e nemmeno quello degli scienziati.
0: Quindi cosa si fa?
1: No, perché alla fine uno se ne beve uno, poi si beve l'altro analcolico.
0: Esatto, sì, poi ne beve un altro alcolico.
1: E un altro analcolico.
0: E poi un altro
1: sono
0: ancora.
1: Sono quattro, cioè, o sei una giara che contiene quanti litri.
0: Ma guarda che funziona così,
1: Se...
0: In America mi fecero questa domanda: how many beers do you usually drink? Io che non bevo birre ho detto per esagerare. 4 a sera.
1: Ma no,
0: tutte le risate.
1: Sì, certo.
0: Sì,
1: lei è esposto alle risate.
0: Sì, sono esposto. Ma andiamo.
1: Al pubblico ludibrio.
0: Ludibrio, bravo. C'è uno youtuber americano, si chiama Mishka, che è partito per una missione in India sull'isola Nord Sentinel, si chiama così, che pensa è l'isola più isolata al mondo. Lì vivono i sentinelesi, che sono una tribù che rifiuta ogni contatto umano da più di 50.000 anni. Non ne vogliono che sapere.
1: Attaccano gli altri umani come in alcune
0: se ti avvicini
1: zone
0: troppo,
1: dell'Amazzonia.
0: Potrebbe essere.
1: Oh, okay.
0: Non ti devi avvicinare.
1: Lasciali non sono ospitali.
0: No, lo youtuber è andato lì per, cito testualmente, voglio portarli avanti centinaia di anni nel futuro e dare loro un regalo significativo della nostra civiltà.
1: Oddio.
0: Secondo te cosa gli ha portato? Prova a immaginare.
1: Buono, lo so.
0: È una cosa che si beve.
1: Cosa? Dell'alcol.
0: No, con le bollicine.
1: L'acqua frizzante.
0: La Coca-Cola.
1: Ma perché?
0: È così. Fortunatamente non lo so, guarda, Grillo.
1: Non l'hanno bevuta.
0: Fortunatamente
1: adesso
0: no. La
1: niente da dire, voglio dire, sulla bevanda, non vogliamo fare pubblicità,
0: però,
1: nemmeno pubblicità, al contrario. Ma perché uno si presenta da un popolo e consegna...
0: Che si isola da 50.000 anni? Non si sono, guarda, neanche avvicinati né loro né lui, che non ha fatto in tempo, perché la polizia indiana fortunatamente l'ha arrestato. 5 anni di prigione, ma si è cavata con una cauzione di 104 franchi e l'espulsione dall'India.
1: Vabbè, dai. È già andata benino.
0: Ma non ci fermiamo, andiamo avanti, perché faremo la consulenza, non solo Rete 1 può fare la consulenza, possiamo fare anche uno del club dei cialtroni.
1: Questo è servizio pubblico, ragazzi.
0: Vi daremo un consiglio che vi svolterà la vita coniugale. Allora, all'inizio di una relazione il cervello è praticamente una specie di rave illegale, ricco di dopamina, adrenalina, aspettative, ogni messaggio che ricevi da lei o da lui ti fa salire l'hype.
1: No, poi sei sempre lì a guardare il telefono.
0: Bravo.
1: Per sperare di vedere che ne so, la spunta, quelle
0: robe
1: lì, no?
0: L'appuntamento, gli vai giù duro
1: con il messaggino che è arrivato,
0: con
1: lo legge.
0: Poi succede una cosa un po' così terribile: ci si conosce e il desiderio cala.
1: Cala con gli anni, insomma.
0: Tutto è scontato.
1: Ma non... quasi tutto, dai.
0: Abbastanza.
1: Adesso escludiamo le coppie che stanno dicendo: noi a 25 anni che facciamo come all'inizio.
0: Ma non è no.
1: Esistono, mentono.
0: Fingono, bravo, esatto, fingono.
1: No, vabbè, dai.
0: Secondo me.
1: L'amore vero esiste, nonostante noi.
0: Sì, però succede, secondo me, la coppia è una cosa come. Sai, vai dentro un concessionario che vuoi cambiare auto e vai sull'usato sicuro per venderlo.
1: Ma aspetta di fare degli abbinamenti.
0: C'è una teoria.
1: Ok.
0: Tu.
1: Sì.
0: Tra le colleghe o tra i colleghi, le persone che incontri, le annusi.
1: Cosa devi annusare?
0: Ascolta.
1: Già esce del viscidume che
0: non
1: rispetto.
0: No, le annusi con i capelli, no?
1: No, niente.
0: Da lontano.
1: Ma
0: le abbracci,
1: sì,
0: così.
1: Eccoli.
0: Tu ti carichi e poi mangi a casa.
1: Sei una... Ma cosa pensi? Ma cosa pensi? Che la controparte non annusi quello che hai annusato tu, che ti rimane addosso e dice: dove sei stato?
0: Questo non ci avevo pensato.
1: Appunto.
0: Però credeteci, perché
1: la consulenza,
0: potrebbe salvare dei matrimoni.
1: Cioè, un distruggere per sempre.

0: La voce di Shirley Bassey e il progetto dei Propeller Heads era il 97, History Repeating. Siamo al nostro gioco, ovvero la doccia al trona. Di gioia, eh?
1: Allora,
0: che bella canzone che deve cantare.
1: Allora, lei mi mette sempre alla prova, ma io come sempre riuscirò a far capire ai miei fedeli.
0: Sì, però, Don di gioia.
1: Don di gioia. Che tra l'altro scrivono, le doti canore sono più che opinabili, ma il gallo, chapeau.
0: Beh, il gallo le
1: quindi
0: viene,
1: vedi
0: bene.
1: Che... Sì, sì. Allora, io sono pronto, quando vuole.
0: Dai, proviamo.

0: vedo il demone nella sua gola. È piccolo però. È piccolo il demone. Bene, ci basta così. Le faremo sapere il provino. Per quelli che hanno capito, mi ha mandato insieme il cervello con le note, non lo so.
1: Leggi i messaggi.
0: No, non voglio guardare niente. Dovete ricantarla. Un po' meglio se riuscite, non è che. Mandare l'audio allo sì. 079 873 8073 in palio, c'è cioè il completo intimo del Clan del Cielo. State insieme. Mi hai mandato insieme. Mi hai
1: non volevo. Lei non è pronto per l'innovazione.
0: Non ho orecchio.

0: Morrison si pagò la cauzione per uscire di galera, lo sapete? No,
1: beh, già qualcosa.
0: Era un fenomeno.
1: Vabbè.
0: Era salito su un aereo e adesso, se non mi ricordo male, da Londra a New York con una pistola, l'hanno beccato a metal detector.
1: Strano che l'abbia beccato.
0: Oh, me la sono dimenticata nella sì, tasca, certo. Secondo me. Più o meno la storia. Le nuove frontiere della musica. Facciamo arrabbiare tante persone perché tocchiamo dei santi della musica, però ragazzi, ogni tanto dei vestitini nuovi
1: ci vogliono.
0: Ci vogliono, ma giusto per capire un po' la tendenza. E questa è un po' la scusa che tiriamo fuori per farvi ascoltare.
1: Però Gris, qualche volta, scusami Griso, ma qualche volta non facciamo arrabbiare, qualche volta invece c'è entusiasmo.
0: Sì, sono con te. No, è vero, troviamo anche un appoggio da qualche parte là fuori, no? Chissà i fan di George Benson cosa pensano di questa versione.

0: io sono ignorante e quindi non conosco l'originale, ma questa versione mi piace tantissimo, mi vedo già allo studio 54 con i pattini a rotelle, meraviglioso.
1: Anche Jack dice che groove, vero? C'è un bel groove, l'originale è completamente diversa, più o meno. Se la ricorda l'originale?
2: Certo.
1: No, come faceva?
3: Giun giun giun now.
1: No.
2: No, non faceva così.
1: Ma perché devi dire di sì quando non lo sai?
2: No,
1: me lo ricordo, allora ti direi come fa. E invece mi fai girare le balle e non dico niente.
2: Ma perché se dico che me lo ricordo, vado avanti io.
3: Avanti tu.
2: No, torna.
3: No.
2: Dai.
3: No.
2: Dai.
3: No, non torno.
2: Dai.
3: Va bene, ok.
2: Ok.
3: Va bene.
2: Ci ho spiegato poco.
1: Il brrr. Ah no. Orecchiabile. L'originale faceva Just give me the night. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Anche l'originale. Smettila. Smettila che devi ricantare la canzone perché non l'hanno capito. Qualcuno ha scritto la primavera di Vivaldi. Quello che hai cantato tu con quel demone in gola che ti esce. Allora, il brano orecchiabile anni 80.

0: gioia, lei non mi ha mai ballato questa canzone negli anni 80.
1: No, non ho fatto in tempo.
0: È stato fortunato, devo dire.
1: Dici?
0: Mi ricordo una discoteca, ero piccolino, ero un ragazzino, e ci guardammo tutti in faccia quando il DJ decise di proporla, però alla radio funzionava molto. Ed è diventato di fatto un brano orecchiabile, che così.
1: Vabbè, i balli anni 80 erano bellissimi da vedere, eh.
0: Vabbè, ma ognuno ballava liberamente.
1: Come gli veniva.
0: Ma era abbastanza lenta, quindi in confronto ad altre robe magari era un po' lunga. Avvisera Ghiriapagogo, era l'80 giù di lì, e a proposito di 80, anni 80, vi sblocchiamo un ricordo.

0: grazie, ci direbbero se noi proponessimo di ricantare la canzone della doccia, ma dobbiamo farlo perché mi sa che non hanno capito benissimo.
1: Io sono pronto.
0: Lei è pronto di gioia.
1: Sono gli ascoltatori.
0: Ricordiamo, in palio c'è il completo intimo del Crado dei Cialtroni, composto da canottiera, mutanda con la scritta "non c'è più bello" e le calze che si mettono così
1: quando piove.
0: Quando, perché? Così. che si mettono quando uno ha desiderio di mettere le calze, no? Di gioia.

0: Basta così. Funziona. Posso dirtelo.
1: Grazie.
0: Che funziona.
1: Grazie.
0: 079 873 8073. Dovete ricantarla mandandoci un audio a questo numero, appunto.

0: non è un momento fantastico la doccia al trona, eh? Mette insieme diverse teste.
1: Cioè, diciamo che crea anche, sai cosa, confusione.
0: Dire. No, spieghiamo cosa è successo. C'è gente che, adesso vi facciamo ascoltare il messaggio, ha sbagliato numero e ha mandato l'audio della canzone a degli sconosciuti, no?
1: Sì.
0: A una sconosciuta in particolare, ma potrebbe nascerne un amore, perché no? Sentiamo,
1: dici?
0: Sentiamo il messaggio.
1: Sentiamo,
0: vai,
1: questo, dai.
0: Aspetta.
2: Ok.
0: La canzone giusta. Ottimo.
1: Ho glissato a dire.
0: Sì, appunto.
3: Volete ridere?
0: Cosa?
3: Non avevo salvato il vostro numero di telefono perché è la prima volta che faccio questa cialtronata e ho salvato con 43 finale al posto che 73 e vi ho mandato il vocale uguale a questo prima, ovviamente continuando la canzone. E dopo un attimo mi sono accorto che la foto del profilo WhatsApp c'era una signorina sorridente e inizialmente ho detto ma magari ci aggiungo, potrebbero anche mettere una foto del genere. Poi ho detto ma aspetta, ricontrolliamo un attimo, e quindi ho mandato l'audio a una persona sconosciuta che non siete voi.
0: Ma facciamo un applauso.
1: Benissimo,
0: bellissimo. Potrebbe nascere un amore, perché no?
1: Ma chissà, poi bisogna, i profili non sempre corrispondono, però va bene, va
0: dai
1: bene.
0: sentiamo
1: dai, iniziamo.
0: Beh, lui l'ha azzeccata, vai.
2: And I will always love you.
1: Il mio pubblico.
4: È una roba del genere, no, non sono proprio Whitney Houston, ma
0: sei bravo e l'hai capita, ce n'è una marea di messaggi.
1: Sì, avanti con i miei fedeli.
0: Vai, sentiamo.
5: Beh, la canzone era We'll Always Love You.
1: Brava, non ci fermiamo.
0: L'ultimo, poi passo io perché ho trovato veramente l'eccellenza, posso dirlo. Dai.
6: We'll Always Love You.
1: Gatti in amore.
0: Sì, facciamo degli applausi ai gatti in amore che noi adoriamo, tra l'altro,
1: è vero.
0: Arriva Letizia a un certo punto e dice questo.
7: Sono peggio di gioia, aspetta che mi impegno, Okay. Solo impegnarmi un attimo.
0: Ok, si è concentrata, poi canta.
7: And I will always love you.
0: Glissatino discutibile, ma c'è. Attenzione, poi chiude dicendo:
7: Madonna, non farla ascoltare.
0: Scusa, non farla ascoltare.
1: No, tranquillo. Non
0: signore e signori, la vincitrice è Letizia.

0: Anche il film non era male, eh? Era Guardia del Corpo?
1: Sì, bravo, con Kevin Costner.
0: Kevin Costner. Mi ricordo la scena, lui la prende in braccio e si fa spazio con un calcio frontale alla karate per abbattere chi era in mezzo alla strada.
1: È vero, è vero.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Qualcuno aveva confuso Ghost, comunque, eh? Vorrei dirle questa cosa.
1: Ma io non Ghost capisco. Com'è
0: era
1: che
0: dei Riders Brothers.
2: Rete 3.
1: Com'è che
0: faceva? Oh my love, my darling,
1: io e io cosa ho cantato, scusa?
0: Un'altra roba, eh?
1: Allora, previsioni per domani: al sud in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato, al nord al mattino nuvoloso con rovesci residui, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite, temperature comprese fra i 13 e i 26 gradi, al sud fra 12 e i 20 al nord. A lei la linea.
3: Gioia!
1: Sì?
3: Ha detto che il favonio è moderato?
1: Sì, è moderato, esatto.
3: Peccato.
1: Come lo voleva lei?
3: Un po' più imponente.
1: Imponente?
3: Sì.
1: Va bene.
3: Sì.
1: Magari, prossimamente, non lo so.
3: Ah, che leggerezza!
1: Sì, come mai?
3: Ecco. Se mi è piaciuto, Anticino, circolazione intensa, crea code o forti rallentamenti sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Quartino in entrambe le direzioni.
1: Che sospirone.
3: Sì, una giornata così a me giugno mi fa questo effetto.
1: E cioè?
3: La ribollita nel sangue.
1: Calma.
3: Tra Gravesano e Ponte Tresa, sì? Verso l'Italia, sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, a Lugano sulle principali vie del centro e poi sulla 24 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Vorrei prendere un po' di favonio, mi stavo distraendo qua con i tastini del mio mixer. Questa l'ho sentita, era troppo bassa, dominatrice. Volevo dire, vorrei prendere del favonio a cadenazzo.
1: Non so se le conviene. No.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party.
1: Ma voi siete pagati dalla radio o direttamente dalla Cassa Manatti? Ciao.

0: sarà un successo. Parlo di questa canzone perché è l'inno dei mondiali di calcio FIFA 2026. Gli artisti, leggo, lo canteranno nello show dell'intervallo della finale, dove faranno gli affari loro.
1: Ma sì, sempre finale.
0: Non voglio parlarne adesso perché insomma non siamo ancora entrati nel dettaglio, ma manca poco. Ne parleremo ampiamente nei prossimi giorni di mondiale. Detto questo, andiamo nello spazio del Chaltron of the Day e per parlare ancora di sport.
1: Esatto, per mesi ci hanno raccontato che gli atleti dopati avrebbero riscritto un po' la storia dell'umanità sportiva, no?
0: Ma io prima che iniziassero, adesso parleremo proprio di questo, iniziassero a pensare di fare delle gare con gente dopata, ho detto prima o poi sono talmente fuori di testa
1: che le faranno,
0: che qualcuno lo organizzerà una roba del genere. Infatti
1: dove secondo lei, caro maestro Griso,
0: va bene, nella patria, no, non dico del doping perché non è bello
1: dell'esagerazione
0: dirlo.
1: Dove tutto è più
0: no,
1: grande
0: nella
1: dai.
0: Patria delle idee malsane, ogni tanto le idee malsane vengono fuori lì, alcuni personaggi che si annoiano. Io faccio un nome a caso, sì. Elon Musk ai tempi si inventò il lanciafiamme, lei se lo ricorda il lanciafiamme?
1: Aveva
0: fatto
1: un
0: giochino,
1: è vero, sì,
0: aveva una gittata di 3 metri che sono sempre 3 metri e quando un lanciafiamme ne fa 15/20 di quelli brutte armi, ecco, per dire, però la noia ti porta a fare delle cose discutibili,
1: soprattutto a Las Vegas,
0: tipo questo.
1: Allora si chiamano queste Olimpiadi dei dopati Enhanced Games,
0: sì.
1: Senza controlli ovviamente antidoping, praticamente hanno dato la possibilità di far uso di steroidi, di testosterone e anche tutto il catalogo del farmacista che avevano lì, se lo sono presi.
0: Non è proprio così.
1: Beh, però
0: diciamo
1: più o meno,
0: che gli atleti,
1: meno,
0: o tra virgolette, lo posso dire, atleti tra virgolette che si dopavano, erano seguiti comunque dai medici.
1: Quello sì.
0: Questo cosa comporterà? Comporterà un mercato di sostanze nel futuro che verranno prima certificate e poi eventualmente vendute. Sto dicendo questo dopo aver letto l'articolo che stiamo trattando.
1: Gli organizzatori avevano preparato premi milionari, caro Griso,
0: certo.
1: Si sono avvicinati influencer, investitori miliardari e hanno pure creato slogan epici. Cambieremo il mondo! Vedrete che record batteremo!
0: Certo. L'intento era quello, coi dopati, di battere dei record dei 100 metri, di nuoto, dei 50 metri stile libero.
1: Tutto, non c'era per nessuno. Okay. Risultato? Hanno battuto un solo record, solo uno di 0,07 centesimi di secondo.

Io ho partecipato alle Olimpiadi, non mi sono mai allenato, mi sono topato, ho lanciato peso e non l'hanno più trovato, così non ho più registrato il record.

0: che lo so, Gio, dice le parolacce, ma cosa devo farci io? Cosa c'è? Sì, ok, andiamo a farci la nostra merenda.
1: Non puoi tradurre, perché io ho il sospetto che sparli quella produttrice lì.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Non ce l'ha con te.
1: No, stavolta no.
0: Non glielo dico, Gio.
1: No, vedi?
0: Non gli dico niente.
1: Vabbè, fate aperitivo, va. Fate aperitivo. Sperando che sia in buona quell'altro.
2: Porca miseria, non sono più abituato con la macchina.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
2: Allora, signor di scoscia elettrica.
1: Sì,
2: qua.
1: Mi piace, giusto? Questo. Sì,
2: signor
1: sono io.
2: Marco di scoscia elettrica,
1: sì,
2: e lei.
1: Presente.
2: Ma ancora lei?
1: Sì.
2: Mi scusi, perché non l'ho vista in faccia, perché io sul registro mi avevano scritto il signor scoscia elettrica, di scoscia elettrica.
1: Sono io?
2: Sì. Ho sbagliato, questo è domani. Domani c'è il signor Di Nero.
1: Sono io?
2: Di Nero.
1: Sono sempre io.
2: Però c'è tra parentesi sotto le unghie.
1: Non sono, no.
2: Signor di sotto le unghie, di Nero sotto le unghie. È pronto?
1: Sì, certo.
2: Molto bene. Allora, abbiamo portato dei dischi io e Nando.
1: Grazie Nando, eccolo qua.
2: Come solito ci saranno dei voti sul mixaggio.
1: Va bene.
2: È pronto?
1: Certo,
2: mi faccia vedere come prende il disco, come lo mette sul giradischi.
1: Le unghie nere.
2: Sono affari suoi. Se lei insomma fa lo vuole la cura per zero, per la cura personale.
1: Ecco, iniziamo. Va bene.
2: Subito.
1: Metti il primo disco, va.
2: Perfetto. Schiacci il tastino e via.

0: Allora, di Flanella, lei non ci ricorda l'articolo 2 del manuale del bravo DJ in discoteca. Non ce lo ricorda.
1: Qual è?
0: Zero.
1: Vabbè.
0: Ecco, pulire bene la puntina del giradischi, non c'è come suona male?
1: Vabbè, un disco
0: mi pulisca la puntina, per
1: dovrebbe pulirla lei, però.
0: Perché?
1: Perché dovrebbe provare
0: altro
1: tutto.
0: Zero, pulisca quella puntina, per
1: vabbè. Cortesia, vabbè.
0: Ma non così! Non così.
1: L'ho sollevata.
0: Lei veramente è buffo, La sollevata, qualche strisciata che ha messo sul disco, Zero, un altro 4 zeri, subito così. Ecco, metta su questo, va. Metta questo, pronto.

0: lascino di flanella, è pronto per...
1: Di gioia sarebbe, però...
0: Non è di flanella. No, ma scritto di flanella, perché poi sbaglio sempre. Allora, non prendetemi in giro, conti.
1: 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6 e 5, 4, 3, 2, 1, Beh, qui ci sta proprio un bel 4. Io me lo merito.
0: Un 3.
1: Facciamo un 3 e mezzo.
0: Facciamo 2?
1: Non mi ha mai dato i mezzi, però,
0: Non ci danno i mezzi.
1: Non si danno i mezzi.
0: Niente mezzi. Ti do un 2. Eccola qua. Vabbè.

0: di rotula.
1: Sì, ho problemi alla rotula,
0: Cosa c'entra?
1: Ho fatto gli esami l'altro giorno, il ginocchio sinistro che non va.
0: Ma lei non si chiama di rotula, dico
1: no. No, sempre di Joe, sono sempre io, quello di. È da un anno che mi fa lezione.
0: Mi scusi, allora. Le do questo disco,
1: sì,
0: che è abbastanza sconosciuto, con la S davanti.
1: Sì.
0: Ecco, se me lo mette,
1: sì,
0: anche senza misciarlo, senza. Le do un bel 6.
1: Davvero?
0: Sì, perché non lo sento da tanto e quando lo sento alla radio mi viene la lacrimuccia, perché è un bel ricordo del 1994. Calcoli lei quanti anni sono.
1: Pochi anni.
0: Lo prenda, mi raccomando, lo curi bene, eh?
1: Ecco qua, un attimo.
0: Bravo, lo tenga in mano come una cosa.
1: Sto spolverando,
0: Non gli sputi sopra, no. Mi raccomando, metta su.
1: Ecco qua.

0: Che bel dischetto, eh? È vero?
1: Messo bene, eh?
0: Sì. Bravo, bravo. Le cancello tutti gli jerry che aveva prima.
1: Sì.
0: Il 2 lo trasformo in 4.
1: Sì.
0: E va bene? Quindi c'ha un 4 e un 6. Bravo, bravo.
1: Bene.
0: Ecco, mi passi il disco per cortesia, piano piano, per cortesia.
1: Sì.
0: No, così! Scusi. Lo sprego che c'è.
1: No, scusa, no,
0: scusi, guarda, mi ha rovinato il disco.
1: Non mi tocca. Vada, non torni indietro. Vada.
2: Cosa hai combinato?
1: Wow.
2: Cosa sono i pezzi di vinile
1: no,
2: per terra?
1: No, quello che conta è la carta. La carta di quanti?
0: Zero.
1: Quattro? Come già?
0: Zero.
1: Ma ha detto che le aveva.
0: Zero. Zero. È un altro zero. Sono sei zeri.
1: C'è qualcosa che non torna.

0: Mi piace questa collaborazione fra Nugenea e Tom Misch, che abbiamo conosciuto qualche annetto fa con Run to You, che era
1: sì,
0: Run to Me.
1: Non sembra neanche un disco del 2026.
0: No, è c'è un po' vintage, è carino.

0: Ma sai quanta gente scende e sale sentendo sta sigla?
1: Che si confonde.
0: Sì. Quelli che hanno la scala chiocciola a casa.
1: E sono ancora lì che fanno avanti e dietro.
2: Signore e signori, questa sera c'è un film con una trama molto semplice. Cioè. Jack è un giovane, una giovane recluta della narcotici e affronta il suo primo giorno di lavoro con Alonso DJ Set, soprannominato così.
0: Alonso DJ Set. Perché DJ Set?
2: Un poliziotto che proprio non riesce a seguire la legge, così lo chiamano così. E così Jake, dopo 5 minuti, si ritrova a fumare cose che non dovrebbe fumare, salire su macchine che non dovrebbe guidare.
0: Un inizio al fulmicotone.
2: Esatto, e vedere cose che non dovrebbe vedere.
0: Certo.
2: Hanno scritto: un film che ti insegna come raccogliere mazzette.
0: Vabbè.
2: Training Day con Denzel Washington e tanti altri questa sera alle 22:45 sulla 1.

0: tempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: domanda. Questo è Roar di Katy Perry. Il giro va. Senti. Va. Chi sono questi qua? Allora, Eugenio Cesaro o Cesaro, Emanuele Via.
1: Sognare insieme a te.
0: E Paolo Di Gioia. Sì. Ah, è un suo parente.
2: Si capisce.
0: Ecco perché la trasmettiamo.
2: Come un minimo.
0: Si vergogna. Salutiamo anche Eugenio in Via Di Gioia. Si chiamano così.
1: Che ci vuoi fare?
0: Onore a loro. Da Di Gioia.
1: E da Grisa.
0: A domani. Ciao ciao.
3: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19. Vediamo subito le previsioni del tempo per domani. Al sud in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato, al nord al mattino nuvoloso con rovesci e residui, però nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite. Temperature dunque saranno comprese tra 13 e 26 gradi al sud e tra 12 e 20 gradi al nord. E a causa del traffico intenso ci sono ancora code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla cantonale da Sementina verso Gudo, poi da Sant'Antonino verso Contone, ancora sulla 2 tra Bellinzona Sud e Melide in direzione sud con attese di minimo un'ora, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, poi anche a Lugano sulle principali vie del centro e per terminare sulla A24 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo.
0: 3 News.
2: Via libera del Consiglio degli Stati al sostegno federale per affrontare le conseguenze dell'incendio di Crans Montana. Con 36 voti contro 7, la Camera dei Cantoni ha approvato i 20 milioni di franchi destinati alla tavola rotonda che riunisce vittime, familiari, assicuratori e autorità, con l'obiettivo di favorire il dialogo e soluzioni extragiudiziali ed evitare lunghi procedimenti giudiziari. E proprio per evitare vincoli che possano bloccare le trattative è stata approvata anche una proposta della consigliera agli Stati del Centro Isabelle Chassot. La friburghese ha chiesto di rinunciare al criterio secondo cui l'accordo amichevole debba essere approvato da una maggioranza delle vittime o dei loro familiari. A Bellinzona si è reso necessario l'intervento della polizia cantonale, dei pompieri e di alcune ambulanze dopo che su un bus di linea è stato spruzzato del gas urticante. 3 minorenni sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti, le loro condizioni non destano però preoccupazione. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di gas provenienti da una bomboletta. E sempre in Ticino si registra l'arresto di 3 persone, un 21enne e 2 26enni, 2 cileni residenti in Cile e un cubano residente in Italia, fermati dalle guardie di confine a Chiasso. Sono sospettati di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio. Gli inquirenti sono giunti al loro fermo dopo un'articolata indagine iniziata a seguito di alcuni furti in abitazioni avvenuti nelle scorse settimane. All'interno dell'auto su cui circolavano sono stati trovati alcuni attrezzi di scasso e della refurtiva.
0: Rete 3 Sport.
3: Embolo per ora a terra, vola in semifinale Zverev. Buonasera da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con la nazionale svizzera che ha aperto ufficialmente il proprio mondiale salendo sul volo che ad inizio pomeriggio è decollato da Zurigo alla volta di Los Angeles. C'era però un seggiolino vuoto, quello di Brel Embolo, che non è salito sul volo per un problema con il visto elettronico, il famoso, in questo caso famigerato, formulario ESTA, che ha tenuto appunto a terra Embolo, i cui documenti sono ancora in fase di revisione da parte delle autorità statunitensi. La federazione è fiduciosa che ancora oggi o al massimo domani l'attaccante del Rennes potrà volare verso gli Stati Uniti. Ricordo che il 21 aprile scorso l'attaccante è stato condannato in via definitiva dal tribunale di Basilea per ripetute minacce a 2 persone durante un alterco avvenuto nel 2018. Il Lugano intanto ha comunicato di aver ingaggiato per 3 stagioni il centrale difensivo mancino Joel Bixel. 24 anni, cresciuto nell'Academy dello Young Boys, Bixel proviene dal Saarbrücken, terza lega tedesca. L'ingaggio del fratello del difensore di Dallas nell'hockey lascia presagire la partenza di Papadopoulos. Ok su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha reso noto il programma delle 8 amichevoli estive. Si comincia il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes. Segnalo ancora la partecipazione il 5 e 6 settembre alla Warrior Cup nella località tedesca di Kaufbeuren. Ultimo test con la prima uscita alla Gottardo Arena il 10 settembre contro il Rapperswil. Tennis, il primo semifinalista del tabellone maschile e anche il grande favorito rimasto in lizza al Roland Garros, Alexander Zverev, ha superato 7 6-6-1-6-3 lo scoglio della giovane rivelazione spagnola Rafael Jodar, 19 anni. Zverev, all'undicesima semifinale di un torneo del Grande Slam, affronterà il vincente del confronto serale tra altri due giovanissimi, il 20enne ceco Mensik e il 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostiuk e Andreeva. Giro d'Italia femminile, quarta tappa, l'olandese Van der Breggen ha fatto sua la cronoscalata di 12,7 km fino a Nevegal, relegando a 1 minuto e 4 secondi la bernese Marlen Reusser. Stesso distacco anche in generale.
1: Stiamo per partire con una nuova sfavillante puntata nonostante la pioggia di Café Soirée. Arrivano i 77 e i Bombay Street ad accompagnarci in questa introduzione verso la nostra puntata insieme. Questa è Mount Everest, il loro nuovo singolo appena pubblicato. Ancora buonasera.

0: Buonasera, buonasera da Simona Rodesino. Apriamo il nostro caffè soirée.
1: Caffè soirée, la tua serata su Rete 3.
0: E buonasera appunto da questo 2 di ottobre, novembre, no dai, facciamo ottobre perché le temperature ancora ci stanno, ma là fuori c'è quell'aria ottobrina, novembrina, un po' così autunnale che sferza, non so voi, oggi non sapevo assolutamente cosa indossare, vi dico solo che ho la felpina e addirittura la giacca, giustamente un po' antipioggia, l'ombrello, il cappellino, immancabile il cappellino. Memore del mio periodo in cui ho vissuto a Londra, quando non sai bene se sta per piovere o meno, prenditi sempre un bel cappello. Poi ho anche un accessorio bellissimo, non trovate il cappello? Io lo adoro. In ogni caso, buonasera a tutti e a tutte. Spero che stiate passando una bella serata. Magari molti di voi, visto il tempo, saranno all'interno. Qualcuno mi scrive: Luca, buonasera anche a te. Beh, caffè, poltrone, magari copertina davanti alla finestra a guardare il panorama sotto la pioggia. Cosa c'è di più cozy, ovvero di così confortevole, che ti dà quella sensazione di calore? Io ve l'ho detto che sembra ottobre, ragazzi. Io intanto la pioggia me la godo in coda. Aggiungi nel secondo messaggio che non avevo ancora letto. Mi spiace Luca, abbiamo letto prima diciamo un po' la situazione del traffico nella Svizzera italiana questa sera, che sembra al momento ancora intenso. In ogni caso io tengo d'occhio i vari bollettini e vi darò informazioni qualora appunto giungessero. E ancora buonasera a tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici che stanno scrivendo allo 079-873-8073. Un saluto a Giorgia, Gio, che sta viaggiando verso nord, e anche a Maria, che non è in viaggio però ci saluta. Insomma, un saluto a tutti. Arriva Mahmood con la sua hit Soldi, era il 2019. Poi vi racconto una cosa.

0: Mahmood, soldi su Rete 3 alle 19.13 di questa serata insieme che avanza. Tra l'altro questa canzone, Soldi, è uscita nel 2019.
1: La tua serata su Rete 3.
0: Attenzione, è ripartita la sigla così, la tua serata su Rete 3. Ebbene sì, siamo su Rete 3 all'interno del nostro bar serale Caffè Soirée, vincitore di Sanremo nel 2019. Stavo appunto raccontando Mahmood con questo suo brano Soldi. Si è piazzato davanti a Ultimo e Il Volo quell'anno, poi c'era stata anche una sorta di polemica, se non sbaglio, e poco dopo Mahmood, subito dopo questa vittoria a Sanremo di quell'anno, era stato a Lugano alla RSI per uno showcase e mi sono ricordata di questa cosa. L'avevo incontrato per una breve intervista per Spam, per il programma Spam appunto, e sono andata a recuperare quello che diceva in quel momento dopo la vittoria appunto al Festival di Sanremo con Soldi. Volevo proporvene un pezzettino così back in time per capire se alcune cose sono cambiate e se sì, come sono poi andate, come si sono evolute. Allora, sentiamo Mahmood nel 2019 ai nostri microfoni.
2: Sono felice perché alla fine sento quello che ho voluto fare, ce la sto mettendo tutta da dicembre che non mi fermo, direi che sarà bene. Ciao, sono Mahmood e questo è Spam. È stata proprio una delle prime passioni, no, che mi è saltata in testa la musica.
0: Tu ti ricordi che tipo di ragazzo eri?
2: Mi facevo viaggi mega galattici, ero un bambino felice, guardavo i cartoni, Pokémon, Dragon Ball. Quindi sempre attratto dal mondo manga giapponese. Me lo dice mia mamma che quando ero piccolo cantavo Batman davanti alla TV. Io ho iniziato a scrivere abbastanza tardi, sui 18-19 anni, e non scrivevo come scrivo adesso. La musica oggi per me è, diciamo, uno sfogo. Vorrei comunque riuscire a scrivere musica con la naturalezza con cui l'ho sempre fatto, di non farmi prendere dalla stanchezza o dalla non voglia. Vorrei che ci fosse sempre quella voglia di stare appunto sulla carta. La bellezza di stare in studio e creare è una roba unica, cioè il live ti arriva proprio un'altra carica, perché comunque c'è la gente che canta i tuoi pezzi, che ti regala la loro energia.
0: E questo era Mahmood nel 2019 quando l'avevamo incontrato per una breve intervista, e lui raccontava proprio in questa intervista che sperava all'epoca 2019, epoca fa un po' specie però, di non cambiare, rimanere sempre con quella passione e con quella voglia di scrivere. Che dite, ce l'ha fatta? Secondo me sì. In ogni caso, ancora buona serata perché si è sintonizzato su Rete 3. Solo in questo momento stiamo ascoltando della grande bella musica. Arriva Teddy Swims con Mr. Know It All, il signor so tutto io.

0: Gracie Abrams, classe 99, songwriter da Los Angeles, LA, nominata anche vincitrice New Artist of the Years agli American Music Awards dell'anno scorso, anzi del 2025, sì, quindi precisamente l'anno scorso. Questa è That's So True. E noi torniamo tra noi, scusate la ripetizione del bisticcio, all'interno del nostro caffè serale, perché per me è veramente un ritrovo caloroso. Poi questa sera, visto che è fuori un po' così il tempo, mi ritrovo in una dimensione quasi autunnale a tratti, e quindi mi sento all'interno con questo ambiente appunto molto cozy, come si dice in inglese, confortevole, e voi con me, con noi, tutti parte di, come dire, una piccola, come potremmo chiamarla? Sì, una piccola chiacchiera che ci riunisce e ci fa sentire in qualche modo più vicini. Il numero è quello, poi tra l'altro se volete anche scriverci direttamente un messaggio, 079-873-8073, come stanno facendo i nostri amici e amiche all'ascolto che mi descrivono la loro serata. Qualcuno sta lavorando nonostante questo tempo, qualcuno invece è proprio già a casa sul divano da qualche ora pronto a godersi questa serata. Devo dire, 2 giugno non sembra, però uno dei lati positivi è che sarà banale o altro, ma sono riuscita a dormire ieri sera bene grazie a questa freschezza che è arrivata, questa freschezza con la E così aperta, perché già le sere precedenti un po' stavo annaspando, quindi ecco, questo è un lato positivo che noto della situazione attuale. Ma adesso continuiamo a parlare di musica, e nello specifico parliamo di Ultimo, un artista italiano giovane, ha appena compiuto, se non sbaglio proprio a gennaio, 30 anni, che è uscito da poco con un pezzo. Questo pezzo si chiama Romantica, e in qualche modo è una canzone che celebra i ricordi di una relazione felice, con affetto ma anche con un po' di malinconia, una relazione terminata che però va a ripercorrere, e c'è quello sguardo benevolo su questa relazione. Quindi questo nuovo singolo di Ultimo, appena uscito, farà parte del suo prossimo album, l'album del cantante Il giorno che aspettavo, che uscirà il prossimo 19 giugno. E poi si sa, qualcuno l'avrà sentito, farà un grandissimo concerto evento il 4 luglio a Tor Vergata, che già è andato sold out mesi e mesi fa. Ci ascoltiamo dunque Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo su Rete 3 con la sua ultima canzone romantica, ultimo, tutto ultimo, ma l'album che sta per arrivare sarà invece il prossimo, si chiamerà Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno. Noi torniamo invece a parlare in questo caso di cinema e per l'esattezza nello specifico lo facciamo con la nostra rubrica Gli Imperdibili, la nostra rubrica che parla proprio di quelle chicche imperdibili, da qui il titolo, che trovate nella nostra programmazione RSI, parlando proprio di film oppure di serie TV. Quindi abbiamo il formato radiofonico, ma una volta al mese ci trovate anche con il formato video, dove parliamo appunto di un film. Questa sera arriva un filmone tra poco su Rete 3, ne parliamo, l'hanno già citato prima i colleghi, chiaramente gli amici che sono arrivati prima. Marco Di Gioia ha parlato proprio di questo film, l'anticipato, perché passerà proprio questa sera. E allora andiamo con la sigla Gli Imperdibili.
1: Questa è una DeLorean?
2: Ci amavamo sul serio noi due, vero?
3: Era questo che desideravo per lei.
4: Qui Maverick, sono pronto.
5: Gli Imperdibili.
0: Adrenalinico, poliziesco, magistrale. Un thriller senza scampo che nel 2001 ha portato Denzel Washington a vincere l'Oscar come attore protagonista, facendolo entrare nella storia come il secondo attore afroamericano a ricevere la statuetta dopo Sidney Poitier. Ma al di là dei premi, qui parliamo di un vero capolavoro del genere poliziesco.
6: Giorno d'addestramento, agente Hoyt. Ti porto in giro per darti un'idea del mestiere che faccio.
7: Farò tutto quello che mi chiederà di fare.
6: Avrai oggi e oggi soltanto per mostrarmi tu di che pasta sei fatto.
8: Lasciate stare la ragazza!
6: Polizia, abbiamo mandato!
9: LAPD, aprite subito!
6: Per proteggere la pecora, devi cacciare il lupo. E ci vuole un lupo per cacciare un lupo, è chiaro?
0: Decisamente genere poliziesco, parliamo del film Training Day del 2001 diretto da Antoine Foucault. E allora la trama di base qual è? Tra le spietate strade di Los Angeles e LA, Jake Hoyt è un giovane agente che aspira ad entrare nella squadra narcotici. Il suo Training Day, il giorno di prova tradotto in italiano proprio dal titolo del film, lo mette in coppia con Alonso Harris, detective veterano con metodi decisamente discutibili, diciamo. Nel corso quindi di sole 24 ore Jake si ritrova trascinato nel mondo delle gang di Los Angeles, dove il confine tra polizia e criminalità è quasi impossibile da tracciare e la sopravvivenza dipende anche da quanto si è disposti a sporcarsi le mani, diciamo. Nel cast l'abbiamo già citato, ma a interpretare Harris, poliziotto senza scrupoli e moralmente terribili, per il quale però è davvero difficile poi non fare il tifo al contempo, è ovviamente lui il grandissimo Denzel Washington, mentre il giovane Jake è Ethan Hawke, che ha ottenuto la candidatura come miglior attore per questo film, miglior attore non protagonista nello specifico, ma non ha vinto l'Oscar. Nel cast ci sono anche alcuni tra i maggiori esponenti del rap della West Coast, come Dr. Dre, Snoop Dogg, legati alla scena del gangsta rap californiano. E allora noi ci ascoltiamo proprio un pezzo di Dr. Dre, Tupac, in questo momento leggendario, California Love. Lo riconosciamo subito proprio dall'introduzione, era il 1996, California Love.

0: 3 con il pezzo California Love del 1996, che ci porta dritto dritto nell'atmosfera del film Training Day, di cui stiamo parlando oggi agli Imperdibili. E allora vediamo qualche curiosità su questo film, questo poliziesco Training Day. Il regista Antoine Foucault voleva che Ethan Hawke, il coprotagonista, entrasse davvero nella parte del poliziotto novellino, un po' spaesato. Allora cosa ha fatto? Ha usato una sorta di strategia registica, di escamotage. In alcune delle scene con più tensione ha istruito tutti gli attori presenti, meno lui, solo lui non sapeva, su quello che sarebbe poi successo nelle varie scene, in modo che si sentisse davvero smarrito e in modo che replicasse questo atteggiamento smarrito, questa emozione di smarrimento anche nel suo personaggio. Un metodo che sembra aver funzionato decisamente molto bene. Insomma, una strategia registica, ognuno ha la sua. Ma c'è anche un altro elemento super reale in questo film. Real, come si dice, alcune delle gang che appaiono sullo schermo non sono attori o comparsi, ma vere e proprie gang presenti nelle location dove si svolgevano nelle riprese appunto del film. E quindi questo ha contribuito a inserire un ulteriore elemento molto reale. E dunque siamo arrivati alla fine anche di questa puntata degli Imperdibili, e come sempre chiudo così. Se vi sono piaciuti It, La Sfida, oppure film come The Departed o Crash, Training Day è un classicone che non potrà veramente che regalarvi grandi emozioni. Imperdibile.
1: Gli Imperdibili.
0: E dunque, se volete entrare in questa atmosfera descritta da questo appunto film, dalla puntata degli Imperdibili poliziesco, che insomma ci tiene incollati allo schermo con Denzel Washington, che è sempre per me una certezza un film con Denzel Washington, beh, dunque questo film Training Day andrà in onda proprio questa sera alle 23:20 sulla 1, e poi è disponibile anche su RSI Play questa sera alle 23:20 sulla 1 per entrare nell'atmosfera di Training Day.

Post Malone con Young Tang su Rete 3 con Goodbye. Se io in questo momento vado a leggervi una comunicazione per quanto riguarda la viabilità, dunque per tenervi aggiornati naturalmente, segnaliamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è al momento chiusa in direzione sud a causa di un veicolo in avaria. Ripeto, la A2, la galleria del San Gottardo, al momento chiusa in direzione sud a causa di un veicolo in avaria. A seguito di questa situazione poi si sono formate lunghe code al portale nord della galleria del San Gottardo tra Vassen e Göschenen. Sulla 2 poi aggiungo anche, tra la galleria del Monte Ceneri e Melide ci sono tuttora al momento lunghe code e attese di minimo 50 minuti in direzione di Chiasso, quindi andando verso sud. Forti rallentamenti poi anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Questo un po' il riassunto e la lista che è giunta in questo momento sulla viabilità appunto nella Svizzera italiana. Naturalmente, se all'ascolto avete qualche segnalazione che può essere utile, preziosa, il numero è lo 079-873-8073. E adesso arriva Ariana Grande con Hey There, I Made You Love Me, un pezzo uscito proprio quest'anno dal suo album Petal, che arriva quest'estate.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e parole.

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Domani alle 20.40 nella Hall dell'Ac di Lugano e in diretta su Rete 3.

Questa canzone è molto potente, devo dire, si chiama All I Say, è uscita nel 2018 e vede la collaborazione di Marco Mengoni con Tom Walker. È davvero stato un piacere, almeno personalmente, di ascoltare questo pezzo che non sentivo da un po', appunto, un pezzo metà in italiano, metà in inglese, cantato in due lingue, che crea una sorta di, come dire, crescendo emotivo molto forte. Entrambi hanno delle voci degne di nota, se così possiamo dire. E tra l'altro Marco Mengoni ha definito veramente Tom Walker, quando hanno scritto questa canzone qualche anno fa, un fratello, gli ha lasciato grande libertà, no, di poi scrivere le sue parti in inglese, e alla fine devo dire che il risultato è forte e arriva, e non l'ascoltavo da un po' di tempo. Ma si continua a parlare di musica su Rete 3 all'interno del nostro bar serale alle 19:48, quasi 49, perché noi siamo qui, poi magari qualcuno si connette e si sintonizza in questo momento. E allora parliamo ora giustamente del pezzo MX3 Tutti per Uno per il mese di giugno di quest'anno, appunto, che è stato scelto. Parliamo proprio delle Red Echo, band grigionese. La loro canzone, che si chiama Painkiller, è protagonista veramente di questo MX3 Tutti per Uno di questo mese. La redazione dei colleghi della Radio Romancia ha proposto diverse canzoni, delle proposte, e poi le redazioni di Couleur 3, SRF e naturalmente Rete 3 hanno selezionato proprio questa band, le grigionesi Red Echo. Ascoltiamo dunque la loro canzone Painkiller sul volume per le Red Echo.

E per la musica svizzera, Radego su Rete 3 con Painkiller, band appunto grigionese, e questo pezzo è protagonista della mix tra Tutti per Uno per il mese di giugno di quest'anno. Come state? Come va? Ricevo foto di grandi cieli grigi e plumbe e carichi di pioggia. Ora, ma dove sei? A casa? È così, va così stasera, ma domani poi dovrebbe migliorare. Ho letto le previsioni prima: al sud massime di 27, al nord massime di 20. Vado a memoria, non sono sicurissima, dopo faccio un secondo check, un secondo controllo. E allora adesso però parliamo dei Thundercat con Mac Miller per questa collaborazione uscita quest'anno. Il pezzo si chiama She Knows Too Much, lei sa troppo.

il ritorno discografico del trio ticinese Robotronic Squad dopo quasi 30 anni dal loro esordio. Stiamo ascoltando Fast, un pezzo uscito proprio quest'anno, Robotronic Squad.

Buonasera. E di nuovo buonasera da Simona Rodesino, state ascoltando Rete 3 e siete su Café Soirée. Si cambia sound, arriva James Blunt, correva l'anno 2019, questa è La Verità, The Truth.

0: Ehi, ehi, ehi, ancora buonasera, come state? State ascoltando James Blunt su Rete 3? Dove siete diretti? Siete a casa? State già per dormire? Ma come? Ma chi sta per dormire? Beh, se così fosse, assolutamente, assolutamente legittimo, come dire. Beh, poi questo tempo, come si diceva, chiama divano e copertina. Giugno, è 2 giugno, ricordiamo.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: E la nostra serata su Rete 3 continua con la musica. Poi, tra l'altro, ho letto di un tema, volevo sapere un po' la vostra opinione. Si parla di serie TV nello specifico, ma non solo. Serie TV è ricordi, affezione, sensazioni, aspettative che crescono, misteri e poi soprattutto finali. Dico solo questa cosa: finali di stagioni, come vanno a terminare alcune storie a cui ci siamo affezionati e quanto a volte restiamo delusi. So che è un tema molto comune, ne parlavo con anche amici, colleghi. Quante volte ci è capitato di stare a discutere sui finali, non so se vi è mai successo, ma anche di un film in generale o di un libro o di una storia, di qualsiasi cosa. Si arriva alla fine di un prodotto culturale che abbiamo particolarmente amato e poi che succede? O siamo felicissimi e ci diciamo ok, doveva proprio andare così, oppure d'altra parte restiamo un po' delusi. Beh, mentre ci pensiamo sopra, perché poi se vi va facciamo una chiacchiera su questa cosa, arriva il nuovo pezzo che sta girando tanto di Karol G con Manu Chao. Chi ha sentito questa canzone? Perché è un pezzo molto estivo, si chiama Viajando por el mundo, ovvero viaggiando per il mondo. Grande traduzione, Simo, complimenti. In ogni caso, Karol G ha dichiarato più volte che collaborare con Manu Chao era un po' uno dei suoi sogni. Avrebbe tanto voluto collaborare con lui. E d'altra parte Manu Chao ha anche accolto questo invito con piacere, con gioia, anche perché sicuramente è bello lavorare con artisti diversi e poi è una sorta di ponte generazionale che unisce questi due artisti diversi, sicuramente, ma che insieme hanno creato questa canzone.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: Donde vas? Donde vas viajando por el mundo? Karol G con Manu Chao, entriamo in questa sonorità, in questo mood.

0: Hola chicos, chicas, come va? Come estás? No, mi azzardo a parlare spagnolo che poi sbaglio. Sephora, tra l'altro, Sephora, la mia collega, ciao Seph, mi prende sempre in giro per questa cosa dello spagnolo. Va bene, devo imparare, ok?
1: Pacifico soñé tu sol, siempre toca llega.
0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao, si parlava proprio di cercare di, come dire, parlare, enunciare parole in lingue che non conosciamo proprio bene. Poi è vero, lo spagnolo è una lingua neolatina che è molto simile all'italiano per certi versi, però ecco, poi saperlo parlare bene è tutt'altra faccenda. E ogni tanto devo dire che io mi lancio in qualche frase in spagnolo. Poi ho anche una cara amica che parla spagnolo, anzi due care amiche che appunto parlano spagnolo, e poi ogni tanto mi lancio anche con loro. Dalle loro facce capisco che Simo riprova, l'anno prossimo sarei più fortunata. E a un certo punto ho anche scaricato un'app per impararlo, ed ero veramente costante, ragazzi, tipo 30 minuti al giorno, domande e risposte, risposta multipla. Il problema qual è stato? È che a un certo punto ho smesso, mi sembra che, ecco, era arrivata l'estate, come spesso accade, mi ha distratto e mi sono detta la classica frase, così, quella frase autoillusoria: ma sì, poi riprendi a settembre, vedrai, riprendi a settembre. E così, che ve lo dico a fare, non è andata, così non fu, forse un giorno, chi lo sa.

Fa decisamente sognare questa canzone di Max Pezzali, uscita nel 2004, Lo strano percorso, ma non è di certo l'unica canzone appunto di Max Pezzali e comunque degli 883 che danno quelle sensazioni lì, quelle sensazioni che accomunano tante generazioni, ma poi al contempo sono anche intergenerazionali, hanno una potenza particolare. Questa canzone che parla del cammino appunto imprevedibile della vita, questo strano percorso, tutto può succedere, no? Errori, scelte, possibilità, bivi, e poi c'è di mezzo anche la crescita personale, quello che può succedere e l'esperienza che in qualche modo ci forgia, ci insegna. Beh, ogni canzone di Max racchiude qualcosa. Non sono l'unica ad apprezzare, perché arriva anche un messaggio in chat da Federico. Fede, buonasera a te, gran bella canzone questa di Max Pezzali, buona serata, e un salutone da Fede, un saluto a te. E tra l'altro, se non sbaglio, questa canzone è uscita nel 2004. Sì, quindi è uscita da solista, insomma, c'è scritto solo Max Pezzali, è uscita dopo il periodo 883. Tra l'altro arriva la seconda parte prossimamente, se non sbaglio in autunno, della serie TV che racconta proprio la genesi degli 883, almeno la prima parte raccontava la genesi appunto di questa band storica, di questo duo storico italiano. E poi la seconda stagione, che è stata penso che sia terminata appunto la lavorazione, leggevo, uscirà in autunno, racconterà poi come si è evoluto il percorso, lo strano percorso di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Su Rete 3 abbiamo ascoltato Unica per la musica dalla Svizzera italiana, un pezzo di Matilde assieme a Germo 67, uscita appunto l'anno scorso. Matilde Casalini, lo ricordiamo, l'ascoltiamo spesso su Rete 3, la salutiamo, giovane cantautrice luganese. E allora, ho accennato prima a questa cosa, a questo tema che ruota intorno alle serie TV, in realtà ma anche i film, perché no? Nello specifico però la serie TV, appunto, come dice la parola stessa, come dire, coinvolge, comprende una serialità insita in se stessa proprio per definizione, e quindi ci tiene fermi lì davanti, se ci appassioniamo, durante le stagioni che poi passano, escono negli anni. E c'è una tendenza che io ho notato anche ultimamente attorno a me, ma anche su me stessa, a, come dire, trattare tra virgolette alcune serie TV come quasi parte integrante un po' di quello che ci succede nella vita. Insomma, se ci appassioniamo a una serie ne parliamo costantemente anche con le altre persone e le mettiamo anche molto in discussione, le critichiamo anche, può essere una critica edificante, positiva da una parte, dall'altra è una critica, ecco, non proprio così carina, come a dire: ma perché quel personaggio è voluto in quel modo? Avrebbero dovuto scrivere un'altra cosa, io l'avrei fatto sicuramente meglio. Partono questi discorsi, no? Non so se vi capita mai. E poi, vabbè, è per molte persone, l'ho accennato prima, il finale proprio di una serie TV che magari ha compreso diverse stagioni, 5, 6, 7, cioè che arriva a 10 e oltre, beh, il finale è importantissimo, perché è come se ponesse una sorta di chiusa sia alla serie TV ma anche a tutto quello che noi abbiamo vissuto in quegli anni, alle esperienze che abbiamo avuto e alle emozioni che abbiamo percepito guardando questa serie TV. Chi si ritrova in questo discorso? Dai, vi dico il numero: 079 873 8073, in caso tu mi stai ascoltando, non hai ancora segnato il tuo numero e ti va di partecipare un po' a questa chiacchiera sulle serie TV. E poi è vero che chiudere è proprio difficile, deve essere una sfida per gli sceneggiatori, perché fai così deludi una persona, poi allora fai nell'altro modo e deludi un'altra fetta di pubblico. Un modo perfetto non c'è. Poi cito alcune serie TV molto famose come Il Trono di Spade, Game of Thrones, oppure anche Lost, che sono veramente lunghe e anche leggendarie per molte persone. Beh, so che i finali di queste serie TV, senza fare spoiler, sono stati poco apprezzati o comunque divisivi. Poche persone mi hanno detto: ma che finale incredibile!

Imponente questo nuovo pezzo dei Muse, Be With You, che anticipa l'album The Wow Signal, che arriverà il 26 giugno di quest'anno, molto molto atteso, lo stiamo aspettando un po' tutti, insomma, poi avremo modo di parlarne. Ma qui invece all'interno del nostro bar sarà le Caffè Soirée, ancora bonsoir da parte di Simona Rodesino. Qui si parla di serie TV e di delusioni legati ai finali delle stagioni. Ecco, so che coinvolge molte persone anche dai messaggi che stanno giungendo questo tema. Per esempio, Katie, mi dici? Dunque, che a te ha lasciato un po' l'amaro in bocca la serie TV Lost sul finale, ma si può, punto di domanda, la prima stagione spettacolare e poi il caos. Devo dirti, stavamo parlando proprio in chat direttamente, che sono piuttosto d'accordo su questa cosa. Il finale di Lost, ti dici, ma in che senso? A parte che non è neanche chiarissimissimo, poi devi andare a leggerti le spiegazioni del finale, i famosi spiegoni sui finali quando non è così cristallino, non arriva subito, e poi nonostante ciò ancora non sono sicura di aver capito bene le cose. Però devo dire che anche la pressione da parte di sceneggiatore e di autori deve essere importante, perché poi a un certo punto noi ci affezioniamo tantissimo ai personaggi, alla storia. E quindi ognuno di noi in qualche modo si crea, no, un finale perfetto che potrebbe apprezzare, e tutto il resto risulta, quasi tutto il resto, un po' banale, insufficiente. I finali concepiti da altri non possono competere con i nostri che ci siamo creati, quindi rimaniamo delusi, iniziamo a chiacchierare, a criticare questa cosa e diciamo, beh, io l'avrei scritto sicuramente meglio. E poi c'è anche l'altro côté, perché è difficile lasciare andare, tra virgolette, i personaggi che abbiamo tanto amato, quasi entrano come parte della nostra vita a un certo punto, almeno quando siamo così immersi, naturalmente non sempre perché non sarebbe molto sano, ma quando siamo immersi nella visione ci aspettiamo poi un finale che sia almeno coerente, che sia efficace, che ci faccia dire ok ragazzi, bel lavoro veramente. Forse un finale bello, qual è Breaking Bad? Voi avete un finale che avete particolarmente apprezzato?

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

tutto il sound dei Vatvox su Rete 3, questa in via, estratto dal nuovo album Il Fondo del Barile, uscito proprio qualche giorno fa. Questa è in via, ciao ragazzi.

0: E devo dire che non sono l'unica ad affezionarsi a personaggi di serie TV o di film e poi a restare delusa dai vari finali che a volte ci vengono, come dire, tra virgolette propinati, insomma, che ci troviamo davanti, non possiamo farci nulla e poi immaginiamo scenari possibili, migliori, sicuramente migliori perché li avremmo creati noi, quindi nella nostra testa funzionano assolutamente meglio. E sentiamo poi cosa dice appunto Luca in riguardo a proprio questo tema dei finali, un nostro
1: comunque,
0: ascoltatore.
1: Il fatto sì. Che il finale possa, cioè, sia importante di una serie,
0: sì,
1: sì, perché va alla fine rende capace un brutto finale, è capace di farti dire: ma io ho perso tutto questo tempo a seguire la serie per questa schifezza qui.
0: È vero.
1: Quindi sì, il finale è molto importante.
0: È molto importante, devo dire che tra i vostri messaggi soprattutto torna parecchio il finale del Trono di Spade, Game of Thrones, senza dire troppo, che ha deluso una buona parte del pubblico. E poi qualcun altro mi scrive: a me non piace il finale di The Strain, mi è piaciuto poco, non la conosco, non l'ho vista, devo dirti, ma andremo a recuperarla. E poi ancora, ora buonasera anche a te, mi scrive: ok, a me piacciono i finali invece, Simona, che lasciano il dubbio, i finali sospesi, cioè quei non finali, no? Che danno un po' la libera interpretazione. Devo dirti, tipo Inception, che è un grandissimo non finale con questa trottola che ruota, e sta a te spettatore, a te spettatrice, decidere che cosa è successo secondo la tua logica, la tua sensibilità, la tua mente, i tuoi sentimenti. Posso dirti, sono d'accordo, meglio un finale aperto rispetto a un finale deludente. E su queste note che partono e avanzano, torniamo indietro decisamente di qualche anno, forse qualche più, qualche anno in più di qualche. Era il 1993, loro sono i Red Hot Chili Peppers, e questa è la loro canzone Soul to Squeeze.

Red Hot Chili Peppers con Soul to Squeeze. Yes! Buonasera, bonsoir. Nuovamente andiamo in un'atmosfera adesso un po' più clubbing. Questo è un classico. It. Rihanna cantava: stai tranquillo, you can stand under my umbrella. Vieni sotto l'ombrello quando la pioggia ci arriverà tutta. Ci penso io a te. Rihanna e Jay-Z, era il 2007, cantavano insieme Umbrella, un pezzo che, l'ho detto, hit, è rimasta hit. È un po' scesa, ma

0: Rihanna e Jay-Z ci fanno tornare indietro nel tempo con questa hit di quell'anno 2007, poi una hit che si è sentita ancora suonare, passare in radio, insomma un po' ovunque per anni e anni e anni, e poi una canzone anche proposta ancora comunque in discoteca, nei club, pure anche durante l'estate, perché comunque è un messaggio, come dire, importante di protezione verso l'altro, verso la persona che si ama, però le sonorità e il sound sono molto anche ballabili, divertenti da ascoltare. Quello che non è invece divertente è il finale dei film e delle serie TV che non ci piacciono, che ci lasciano il cosiddetto amaro in bocca, e devo dire che primeggiano un po' sempre le stesse nei vostri messaggi, e prevale anche questa sensazione di affezione verso i personaggi che tanto abbiamo amato. E poi un'altra cosa che mi fate notare, che è anche interessante, è quella che alcuni personaggi a volte nella storia, durante la trama, lo sviluppo della trama, prendono delle direzioni che non ci piacciono per nulla, quindi non è per forza il finale, ma insomma, non lo so, quel personaggio si mette con quell'altro, quell'altra ragazza, quell'altro ragazzo, quando in realtà per noi è una coppia sbagliata, non ci piace, avremmo preferito ancora, non lo so, Mark invece di Lucas, Nathan, oppure non lo so, Claudia, nomi completamente casuali. E lì poi partono anche spesso sui social gruppi e discussioni al riguardo, ma com'è che è andata così, com'è che è andata cos'ha, insomma un sacco di cose. La certezza comunque, o se non certezza, almeno probabilità, è quella che i nostri titoli più amati, i film che più abbiamo amato e le serie TV, torneranno prima o poi, perché a un certo punto gli autori si dicono: ok, dobbiamo trovare il modo di tornare in qualche modo. La storia è finita. Allora, come facciamo? Lasciamo trascorrere qualche anno e poi torniamo in forma di sequel, reboot, revival, spin-off. Prendiamo un personaggio che le persone hanno molto amato e dedichiamo a questo personaggio tutta una nuova serie TV. E anche queste a volte funzionano, a volte che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Questa è una mega canzone. Che fastidio!
1: Che fastidio, ciao Pietro, grazie per questo tuo messaggio. In realtà la canzone che è passata prima di Dito nella piaga è Che fastidio, abbiamo ascoltato questo pezzo classificato, arrivato al terzo posto su 30 al Festival di Sanremo, l'ultimo Festival di Sanremo, e anche brano vincitore del premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, che devo dire parla di tutte quelle cose che possono dare fastidio, almeno che a Dito nella piaga l'autrice, la cantante danno particolarmente fastidio. Se apriamo il tema delle cose personali che ci infastidiscono, beh, sicuramente potrebbe essere una lunga lista, però speriamo in realtà che ci siano più cose che ci fanno piacere nel mondo, che apprezziamo, che possiamo, di cui possiamo gioire. Sicuramente una cosa che io apprezzo molto particolarmente è una canzone, e l'artista che apprezzo ancora di più è lei, Olivia Dean. So easy to fall in love, è così facile innamorarsi di

E allora il momento dei saluti, il nostro Caffè Soirée chiude le porte anche stasera, ma poi si riaprono sempre. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie per essere stati mia in nostra compagnia. Adesso arriva Radio Monnezza DJ Monny. Io vi mando un grande abbraccio, vi auguro una buonissima serata e ci ritroviamo prestissimo, naturalmente, su Rete 3. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Memo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

0: E Holly, i Primal Scream, in una delle loro tante variazioni sonore, dove vanno più roccia, poi più elettronizzati, poi più garage, poi più
1: chiappa, poi non lo sai mai dove vanno.
0: Matasa Recordat, quando i Primal Scream divisero il palco con le leggende del pre-punk storico americano MC5, in un momento in un disco paura di potenza maggiorata. Matasa Recordat. E penso a te, zio. Bro. Sista. Frate. Che gli MC5 sometimes ritornano anche bellamente baldi a calcare le scene e a fare dischi nuovi, o meglio quello che rimane degli MC5 originari. Perché parte della band è già sulle nuvole, nel walalla dei musici, a suonare l'arpa. Comunque, quelli che ancora cavalcano in questa valle di lacrime dimostrano di avere ancora qualcosa da dire. Basta lo sgulto di melodiazze come questa Can't Be Found, dove li troviamo affiancati dalla chitarra sempre maggiorata di quel Vernon Reid che definì il sound total black rock dei Living Color nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna. Quindi zio, bro, frate, è chi te gli MC5 è Vernon Reid all together.

0: stanno ispirando tanta gente bella, tanta gente nuova, tanta gente fresca, fresca.
1: Gli Sleaford Mods.
2: Se
1: non te li credi, se non ci credi, credici, amico. Ai giorni più lieti. Perché i Bang On ne sono un esempio.

0: tutto bello, tutto bravo in pista. Secondo i Linea 77 fai la combo insieme a Salmo, super rapper, zuppa zuppa, con trascorsi anche Scacor Pancherecci.
1: Certo, tutto bello, tutte cos'è, ma mica che per forza dobbiamo andare lontano per avere il zuppa zuppa tutto bello, tutte cos'è,
0: perché anche stando a casa nostra alziamo il livello a livello mega mega e mega più più, semplicemente affidandoci al tiro maggiorato di gente bella, gente vera, gente di super calibro come Mattak e Martina. Okay.

0: qui.
1: Aspettati sempre l'inaspettato con gamaldi di potenza tipo i Goat, che se la mesciano alla grandissima Sempre at Forever.
0: Gente che proprio quando metti su il disco ti fa esclamare:
2: aspetta di tratto!
1: La sorpresa! Ti casca sempre la ceppa dallo sgumento quando ruzzano musici come i Goat o come i sempre sorprendenti amici del soul, funk, rap e tutte le possibili cavurie sonore del mondo rotondo che gira che mai si fermerà, ovvero gli amici londinesi Salt. Disaster.

0: Se un complessino si chiama Superbad, come gli amici che hanno appena smanettato la loro Sometimes Goody nel paso.
1: Superbaddato di base, Geppa.
0: Ma è anche un complessino che debbe di aver sgultato James Brown di fisso. Perché io so, tu sai, sanno e sappiamo, voi sapete, si sanno e lo sanno anche il Tiglio di Camorino e il Plesio di Lamone, che non esiste solo il bar del Burlavecchio, ma anche il melodiato titolato Superbad, pezzo ultra cult lasciato ai posteri da James Brown. Ma anche insieme a tanti altri melodiazzi anche meno famosi, ma non meno baddie in modo absurd, come questo Static.
2: Can we get busy?
3: Can we dizzy?
2: Can we do this?
3: Like Brutus.
2: Take all this echo.
3: Come on.
2: Give me some static.
3: You get it.

anche Funko, anche con il beat di James Brown, gli Stone Roses. Ormai è così nel mondo di quella bella genia di gente venuta su storta di sostanze proibite nei tempi dei rave clandestini, mix del Britpop con le modifiche. Il mondo dove basculavano baldi quegli Happy Mondays, da cui vennero poi fuori in tempi recenti loro, i Black Grape.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
6: bellissimo pubblico.

0: Ma volete che muoro? Ma volete che muoro?
1: Ma certo che no!
0: È questo che volete?
1: Ma certo che no! Ma certo che no!
0: Allora perché fate cantare ai Blue Pills, grandi esperti peraltro di hard blues alla maniera dei No Switch, una melodia dal titolo Don't You Love It? Dove non c'è l'amore? Tu sai, io so, Isa, noi sappiamo, voi sapete, si sanno, e lo sanno tutti i DJ scrausi del mondo rotondo che gira, che mai si fermerà. Che poche certezze ci sono nel mondo DJ, e sono: una,
2: sapere sempre che ora è e che giorno è, e ricordarlo più e più volte senza motivo alcuno.
0: Un'altra,
2: dire sempre solo, sole su di noi.
0: E un'altra ancora,
2: che sempre love, ovunque e comunque.
0: Quindi i Blue Pills, di base,
3: non saranno mai dei DJ. Mentre invece PJ Harvey può fare gli esami di DJ-essa,
0: perché una volta ci ha cantato questa, This is love.

0: Samantha Fish, sempre gagliarda, nonostante il nome che la fa sembrare la nipote di Capitan Findus. Vabbè, poi qui può gagliardare anche perché è in coppia col gamaldissimo amico di tutti, ma anche di nessuno, Jesse Dayton, per cui van via abbastanza baldi nel postarci il sound con i chitarroni di questa Dangerous People.
1: Ma se veramente vogliamo parlare, vogliamo lo sculto di gente bella, gente vera, gente con le chitarre martoriate, il giusto.
0: Ma allora, nei nosbei orecchi foderati da Pandori scaduti acquistati ai saldi dell'Usego, deve arrivare il sound dei Sonic Youth.

0: Rimangono stagliati nel cuore di ogni giovane, oggi meno giovane, ma un tempo giovane e comunque sempre giovane inside, i Fugazzi.
1: Loro, i loro melodia, mi
0: post-punk di spessore. Quella lui era anche melodia che ci avevano, e canzoni sempiterne come questa Bad Mouth. Che poi è chiaro che nel mondo marcio ogidiano, quando un giovane sente la parola Bad Mouth, ma subito gli parte l'istinto scimmiesco e anela lo sgulto potenziato di uno che utilizzava proprio una Bad Mouth di potenza per sciorinare pezzardi come questa Grippo. Uno come Saul Williams.

0: Perché bello bello e bello storto sempre, Hazel Williams, né?
1: Sempre sul giusto binario del disagio maggiorato di ritmi hip-hopati, ma anche elettrogarogna coi chitarrelli. Sempre perfetti per imbastire quel bel ambiente cacciara che ritroviamo spensierato anche nelle melodie di Marçal Jurassa, canterina brasileira, pronta orora a bombar via la sua crash.

0: Radio Monnezza.
1: Bellissimo pubblico. Pubblico. Pubblico.
2: Siamo web. Remi ma.
3: Ne?
2: Ae.

l'afrobeat potenziato sfoggiato dai Daktaris non arrivava dalla Nigeria degli anni 70, tipo quella di Fela Kuti, il re dell'afrobeat, ma arrivava dalla più americana Brooklyn, quella che ha fatto diventare famose anche le cicche. Ma ora, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete e si sanno che non siamo qua per fare i palloncini col chewing gum come fossimo alle medie e dovessimo definirci in quanto scimmie della classe. No, siamo in un programmazzo musicarello dove dopo l'afrobeat dei brooklyniani Daktaris si può solo fare la combo con l'afrosound del baffatissimo e teutonico Jan Weissenfeld, in arte Karl Hector, alla guida dei suoi Malcones.

Il raga che piace, che ci piace. Quello che arriva da Lugola, sempre pronto a ruzzarlo come si deve, dell'alfiere dell'old school hip hop, amico forever and ever, Dong Jaguar. Grande Don, sempre 5 alto per te. E anche per gli amici francesi La Faz. Quelli che in preda all'entusiasmo si sentirono sempre in dovere di pompettare il loro sound e sgatanare allo shake di chiappe degli amici francofoni a colpi di jungle e drum and bass nel loro sound, che altrimenti era votato al panchereccio. Questo è quello che piace, che ci piace, bro. Frate, sista, zio, frate.

0: Radio Monnezza.
1: Bellissimo pubblico!
2: Ti è piaciuto questo programma?
3: Ha fatto schifo. Ah, dici così?

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: È vero, infatti eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Qualche settimana fa siamo rimasti tutti un po' bloccati davanti al post di Claudio Lippi che parlava della salute di Adriano Celentano, un presunto ricovero del cantante con l'aggravarsi del suo stato di salute. Ci siamo tutti preoccupati. Ebbene, poi è arrivata subito la smentita dal clan Celentano. Adriano sta benissimo, è nella sua casa di Galbiate, felicemente con Claudia. Questo ci ha rasserenato, ha dato a noi la possibilità di pensare a Adriano Celentano come cantante, come artefice dei suoi pensieri, come predicatore, perché Adriano non è un cantante, è un personaggio nel vero senso della parola, e dà a noi di Un'ora per voi la possibilità di tornare indietro nel tempo a quel 1968, quando a un certo punto uscì la canzone Azzurro. Azzurro che è mai rimossa dall'immaginario di tutti quelli che amano la musica italiana, che fu un fulmine a ciel sereno nei Dischi per l'estate, una delle più belle canzoni di Paolo Conte che ne scrisse la musica, perché le parole sono di Vito Pallavicini. Si pensò a Adriano Celentano perché le tematiche erano molto vicine al suo pensiero. C'è la storia di una persona che ha dei pensieri che vanno all'incontrario. Infatti c'è questa insofferenza di un uomo in cui i pensieri, i desideri vanno all'incontrario, come dice la canzone, della sua voglia di evadere da una città che non lo rappresenta. In più, in questa stagione, secondo me, riascoltata con uno di questi cieli azzurri di questo mese, secondo me è perfetta, è la vera e propria canzone che dà l'inizio, che dà il via all'estate. C'era anche la genialata musicale di non descriverla, di non realizzarla come una classica canzone italiana. Perché? Perché Azzurro è una marcetta. È una marcetta che riuscì a diventare un evergreen della musica italiana, il cavallo di battaglia di Adriano Celentano, che incise prima il 45 giri con Una carezza in un pugno, poi nel 68 l'album intitolato sempre Azzurro, Una carezza in un pugno, tra l'altro proprio in maggio. Dicevo, l'arrangiamento, il fatto che è una marcetta, e gli dà la possibilità di travalicare ogni confine, di essere cantata, marciata, battuta con le mani. È una canzone balneare, controcorrente, mai rimossa da tutti coloro che hanno voglia di pensare che a un certo punto, guardando il cielo, i loro pensieri possano volare.

Fra l'altro dobbiamo riconoscere che è molto bella e interessante anche la versione di Paolo Conte, si sente nell'arrangiamento il suo modo di intendere la musica. Ci piace guardare in avanti, commentare le novità con la schiena poggiata sui grandi classici, apriamo il tendone, il sipario sulle novità di oggi. Parliamo innanzitutto del ritorno di Paola Turci, un bel ritorno con un nuovo brano scritto assieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista Paola Turci, che per un lungo periodo si era occupata solo di teatro e di monologhi. Si chiama Vita Mia, questa canzone è un ottimo brano che siamo lieti di risentire perché ci mancava il suo angolo visuale. Lei riparte con la voglia di scrivere un nuovo album, questa è la promessa. La fine probabilmente del matrimonio con Francesca Pascale l'ha spinta a una riflessione, è stato ovviamente un propellente creativo, ha ritrovato la voglia di prendere la penna in mano, la chitarra, così ha descritto lei stessa, e Vita Mia racconta il bisogno di cambiamento, la leggerezza ritrovata, la necessità di ricominciare. Quando arriva una primavera sembra sempre la prima, dice lei nella canzone. Mi piace moltissimo questa frase, è vero, sottolineando quanto questo momento rappresenti una trasformazione importante per la sua vita, ma anche per tutti noi, perché una delle più belle attitudini umane è quella di decidere di cambiare domani. Possiamo farlo, è gratuito, è un bel pensiero e ci dà la possibilità di rinascere ancora una volta. Ecco, siamo pronti a giudicare di nuovo Paola Turci con immenso piacere, con Vita Mia.

Bentornata Paola Turci, ma attenzione, fra le novità io non vedevo l'ora di poterlo commentare, è quasi difficile, dovremmo prenderci 2 ore di tempo, proveremo a farlo in pochi minuti. Il nuovo disco di Max Gazzè è ufficialmente uscito. Già il titolo straordinario, L'ornamento delle cose secondarie. Gazzè torna con un album che segna una netta deviazione rispetto alle forme più immediate del presente, che si presenta subito come un lavoro incredibile per struttura, per linguaggio, per la sperimentazione. Troverete nel disco, ve lo dico subito, delle sfumature prog, 20 brani, in modo tale che ogni brano apra la porta ad una percezione per il secondo brano e così via, accogliendoci in un mondo meraviglioso e fatato. Molti ci vedranno dentro, secondo me, anche un bel pizzico di Battiato. Gazzè è incredibile. Perché dico questo? Perché è riuscito a sfruttare una certa notorietà, una certa importanza per prendersi la libertà assoluta, suprema, di dar sfogo ad una vera poetica di rarissimi precedenti. È un disco impetuoso, corposo, che ha poi questa caratteristica molto discussa dell'accordo a 432 Hz. L'intero disco sceglie questo, si allontana molto dallo standard contemporaneo dei 440 Hz e lo avvicina ad una dimensione organica, meditativa. Il suono fa spazio, in quello spazio si muovono canzoni che sembrano provenire da una stagione molto sperimentale. Cos'è la faccenda dei 432 Hz, che porta in sé un bagaglio ingombrante? Da decenni è territorio di appassionati, mistici, teorici dell'armonia cosmica e qualche audiofilo con troppo tempo libero, tutti convinti che quella differenza di 8 vibrazioni al secondo avvicini il suono alle leggi naturali dell'universo, alla musica sacra o addirittura al corpo umano. Gazzè l'ha scelto perché secondo lui gli concedeva il miglior respiro. Detto tutto questo, cominciamo ad assaporarlo. Intermezzo bianco è la prima canzone, una parentesi celestiale di 3 minuti scarsi, un limbo sonoro che fluttua così nell'iperuranio gazzettiano, così possiamo chiamarlo, una nuvola di rarefazione acustica che serve a farci riposare.

Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le novità di Un'ora per voi, Max Gazzeni. Avevamo bisogno, non vediamo l'ora di assaporare tutto l'album, che è già un titolo estremamente poetico. C'è lo zampino del fratello, lui racconta che si trovano come due signore, dice lui, a sorseggiare il tè di pomeriggio per scrivere canzoni. L'ornamento delle cose secondarie, l'importanza delle cose secondarie. Cambiamo genere, occupiamoci ormai, lo faremo sempre di più, di tutte quelle canzoni che andranno a caratterizzare l'estate 2026. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo che ricorda molto gli anni 80. Sorry, scusa, lo siento. C'è la bella musica dei Pinguini Tattici Nucleari senza i soliti cliché classici dell'estate, il sole e tutto quello sound allegrotto e quelle trame classiche dell'estate, a dimostrazione che questa stagione non deve essere necessariamente concepita solo come intrattenimento leggero. Ci possono essere dei brani ben costruiti che hanno una certa profondità, che hanno una bella storia ed un ragionamento dietro. D'altro canto, Zanotti va sempre in quella direzione. I Pinguini Tattici raccontano il significato di questa canzone, che dice che in una calda notte d'estate c'è una ragazza che si reca in una villa abbandonata per continuare a far festa ballando elettropop, e in questa villa lavora un ragazzo spettro che di solito organizza feste in questi luoghi abbandonati, e tra i due scatta la scintilla nonostante il contesto tetro in cui sono immersi. Vorrei dire una cosa sui Pinguini Tattici: ho il sospetto che loro si stiano troppo raccontando ancora una volta in loro stessi, si stiano attorcigliando nel racconto musicale che hanno già fatto. C'è questo rischio, cioè somiglino troppo a se stessi, questa ricerca molto fine di alcune parole dei loro testi. Però dobbiamo dire che questa canzone funziona benissimo, tra l'altro singolo che lancia il tour negli stadi 2027, sempre con alto gradimento. E poi da qui per tutta la lunga stagione estiva, Un'ora per voi racconterà l'estate, e loro sicuramente con questa canzone la raccontano molto bene.

Andrebbe commentata con le novità, io invece volevo dedicargli uno spazio a parte. Avete ascoltato Perdono con una nuova scritta, anche un nuovo XX Dono, chiamatela come volete, insomma Perdono featuring Lazza, Tiziano Ferro, interamente registrata tra l'altro a Los Angeles, che riprende l'originale del 2001, fu un successo incredibile, il pezzo ancora funziona come estremamente moderno, ma con tutta una nuova produzione. Io rimango sempre scettico per quanto riguarda Tiziano Ferro, secondo me lui le sta provando tutte. Questa è una via intelligente, cioè Lazza ci sta benissimo, gli fa quello che oggi tecnicamente viene chiamato il featuring dentro molto bene, ravviva il pezzo, lo modernizza, lo rende molto più fruibile. Però io voglio vedere le produzioni attuali, perché questa è un'operazione nostalgia, è un pezzo che funziona, è un pezzo che è un caposaldo della storia del pop moderno, quindi non si riesce a giudicare bene. Sicuramente il connubio funziona. Voglio però vedere Tiziano Ferro sul lungo tragitto con delle produzioni forti e voglio vedere quello che succede. Lo so, sono molto rigido, ma noi di Un'ora per voi siamo così. Occupiamoci invece di Fabio Concato, che il 31 maggio compie 73 anni, mai compleanno migliore. Perché? Perché è ritornato 4-4 col suo stile elegante, discreto, verrebbe da dire timido, se non fosse poi in realtà un personaggio molto simpatico e tra l'altro incline alla comicità. Ricordiamo che Fabio Concato ha cominciato la sua attività proprio nei club di Milano come comico. Ebbene, tra qualche giorno al Parco della Musica di Roma è tornato dopo una malattia importante. Dice lui: da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo, come sto facendo, è stato molto duro, ho rischiato di perdere il mio lavoro, la cosa più cara che avevo. E poi dice: tornare alla musica è stato assolutamente naturale, mi è venuto naturale, non ci ho messo un secondo, appena ho cominciato a star bene. E noi ne avevamo parlato durante una delle puntate di Un'ora per voi della nostalgia dalle scene di Fabio Concato, vederlo di nuovo ricalcare i palcoscenici di Milano e di Roma e sapere che potremo andare ai suoi concerti per ascoltare le sue straordinarie canzoni è una bellissima notizia. Certo, ovviamente qualcosa cambierà, dice, in me, nel mio modo di pormi, sono molto più timoroso, ma sono sicuro che col tempo questo meccanismo si olierà un pochino e tornerò come prima. L'occasione, senza raccontare la storia di Fabio Concato che conosciamo benissimo, che è fatta di tutte quelle canzoni del tessuto endemico della musica italiana, vi faccio sentire una chicca stupenda. Si chiama Troppo Vento, è una delle mie canzoni preferite di Fabio Concato, che racconta il vento che ha dentro un artista che delle volte è nel momento della gestazione creativa ed è completamente assente dalla realtà che lo circonda, perché non sente nessuno, perché dentro ha il vento della creatività. Io ve l'ho raccontata, Fabio la canta così.

c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le bracche, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento, prendo la rincorsa, le braccia al cielo.

Io penso che poche volte sia stato raccontato il mondo interiore di un artista così bene come ha fatto Fabio Concato. Sono tante le canzoni belle di Fabio. Questa è meravigliosa perché tante volte si fa fatica a raccontare esattamente che cosa c'è nella testa di un artista, e riuscire a farlo in pochi minuti e per di più cantandolo su una melodia, secondo me è una magia. Il 31 di maggio del 1999, a soli 36 anni, ci lasciava Massimo Riva, lo storico chitarrista di Vasco, che lui aveva conosciuto perché era il figlio di Giovanni e di Laura, amici di sua madre, amici del padre. Il famoso Massimino Riva, che lui ha sempre ricordato, scomparso prematuramente, sul quale racconta sempre un sacco di aneddoti spiritosi, divertenti. Massimo Riva, che sul giro di chitarra che ripeteva sempre un giorno, un pomeriggio, Vasco Rossi scrisse Vivere, per dirne una. Il rapporto fra loro due è sempre stato incredibile. Innanzitutto diciamo che la chitarra di Massimo Riva, che lui acquistò a rate da Maurizio Solieri, è stata utilizzata poi successivamente nei vari concerti di Vasco, tra cui il famoso Modena Park, e risuonarla per lui era qualcosa di estremamente importante. Vasco ha sempre detto: il tempo non affievolisce la memoria, mi sembra una cosa bellissima, anzi fa cristallizzare un ricordo in un certo senso ancora più forte. Nessuno muore mai completamente, dice Vasco. Qualcosa di lui rimane sempre vivo dentro di noi. Ecco perché ogni volta che Vasco Rossi canta nei suoi concerti Canzone, pezzo strepitoso del 1982, guarda verso il cielo e saluta Massimino Riva. Per dirvi com'era il loro rapporto, a parte il fatto che lui ogni tanto ne combinava di tutti i tipi e Vasco Rossi diceva: guarda che ti licenzio, ma tanto poi so che tu torni, e loro si prendevano in giro, Massimo Riva diceva a Vasco: se io non avessi suonato la chitarra con te, tu potresti essere uno dei Pooh. Insomma, si prendevano sempre in giro. C'è un aneddoto che secondo me fa capire esattamente qual è il tipo di rapporto che li legava, che delle volte a Vasco, come suonava la chitarra Massimino, non piaceva, però diceva lui: è così bello con la chitarra in mano e la sigaretta in bocca che noi gli stacchiamo l'amplificatore, gli togliamo il jack dall'amplificatore, lo facciamo suonare lo stesso durante i live e la scena è meravigliosa. Questo vi fa capire innanzitutto la potenza scenica e lungimirante di Vasco Rossi e il loro rapporto fantastico. Ho letto tra l'altro poche ore fa, purtroppo durante i live futuri di Vasco Rossi non ci sarà neanche il Gallo, che non sta troppo bene in salute per via di una broncopolmonite, altro personaggio storico, il bassista di Vasco per antonomasia, mancherà tantissimo, ma sta già meglio e ha assicurato che prima o poi tornerà live.

La più bella canzone mai realizzata ultimamente per l'estate, lo dico, me ne assumo la responsabilità, è una di quelle più centrate per tanti motivi, per il mood moderno, per l'utilizzo della voce di Orietta Berti, ma non è il mio commento che conta quanto che il primo di giugno sono 83 anni per Orietta Galimberti, che su suggerimento del suo manager gli disse: guarda, il cognome è troppo lungo, e lei scelse Berti, l'usignolo di Cavriago, così chiamata per la sua voce limpida, potente, che si avvicina alla musica sin da piccola, spronata dal padre, studia musica, canto lirico, che è simpaticissima, ha ancora tuttora una voce splendida e la grande capacità, e questa cosa quando accade secondo me è un'arma potentissima, di sapersi reinventare in chiave moderna. Il fatto di aver lavorato con Fedez, con Achille Lauro, con Rovazzi, dà a lei la possibilità di riutilizzare la sua dote vocale in una chiave molto divertente, molto moderna, che tra l'altro in questa stagione è di grande fruibilità. Parliamo di una canzone stupenda, lo faccio perché in questa puntata abbiamo ascoltato il ritorno di Fabio Concato, il compleanno di Fabio Concato, il ritorno dopo la malattia, e vi dicevo che è riuscito a raccontare che cosa succede nella testa di un artista durante la gestazione creativa. Secondo me invece Bennato ha scritto la più bella canzone in relazione a quella che è la responsabilità di un artista, di noi che, fidandoci delle canzoni di un artista, finiamo per considerare invincibile un essere umano, finiamo per mitizzare la figura del cantautore. In questa canzone, che si chiama Cantautore, di Edoardo Bennato, che è uno dei più grandi esponenti rocker e cantautori italiani, che tra l'altro aveva avuto anche una forma mentis importante perché per un lungo periodo era stato a Londra, poi arrivava da Napoli e quindi si portava dietro tutto il suono di Napoli fino a corteggiare tutte le case discografiche di Milano per trovare il suo posto. Fortunatamente poi il posto l'ha trovato. Quando è diventato un vero e proprio cantautore, pensò di realizzare e scrivere questa bellissima canzone che irride il cantautore, innanzitutto come figura troppo impegnata, la famosa figura del cantautore di quegli anni, e poi del fatto che troppo spesso noi riponiamo delle speranze in un essere umano che però è un essere umano e come tale è molto più fallibile di quanto pensiamo.

Tu sei saggio. Tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale. A te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta. Tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare. Tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere a dire che anche un camionista si fa tanto che può sapere che un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un

sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro.

Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un...

Edoardo Bennato, cantautore, un capolavoro magnifico con il suo stile One Man Band, così si dovrebbe dire. Questo è il momento in cui vi ricordo che se amate la musica italiana, questo è il programma che fa per voi. Se volete riascoltare le puntate che avete perso, non vi resta che digitare il sito rsi.ch, cercare appunto Un'ora per voi e farvi ingolosire dai vari titoli. Mi sono imbattuto recentemente in una discussione con un caro amico in relazione a un pezzo di Ivan Graziani, parlo di Agnese del 1978. Quando uscì questa canzone, qualcuno evocò il plagio, ma in realtà la storia è molto più antica. La sua melodia, che potremmo definire circolare ipnotica, nasce infatti dalla musica classica, non dal pop. Perché? Perché poi lo stesso pezzo lo cantò Phil Collins e Groovy Kind of Love, e non solo, negli anni 60 i Camaleonti, per esempio. Ma quel tema non è un plagio che avviene fra di loro di una canzone antecedente. Arriva quel tema musicale dal rondò della sonatina opera 36 numero 5 di Muzio Clementi del fine Settecento. Tre secoli, tre linguaggi e un'unica idea. Le melodie semplici, devo dire, non invecchiano mai, sono sempre fonte di ispirazione, e in questo caso parliamo di un pezzo straordinario. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Inutile, che passa l'amore dei nonni per i nipotini non ce n'è. Andatelo a chiedere al batterista dei Fabulous Originals, che vide proprio nonna Margaret prendere e caricare tutto il suo complessino su un pullman appositamente noleggiato e portarli diretti ai Rusty Studios di Cincinnati per fargli incidere un tanto agoniato 45 giri. Nonna Margaret è talmente convinta del talento del nipote e dei suoi soci che si improvvisa lei direttamente producer di tutto il lavoro. La nonnina si piazza in studio con i Fabulous Originals e li dirige letteralmente nell'incisione di questa It and Not Fade But It's Fun, un furioso funkettone dove anche nonna Margaret infila qualche urlo di entusiasmo reso incontenibile dalla selvaggia session. Il risultato, fa paura al punto tale che i Fabulous Originals riusciranno a sfondare i confini cittadini e a diventare per un breve lasso di tempo una delle più grosse promesse del funk del decennio a venire. Vai nonno!

0: Il radiogiornale.
1: Alloggi in Svizzera, anche il Consiglio degli Stati dà il via libera a maggiori risorse e al rinnovo dei sostegni federali per rispondere alla carenza di abitazioni. Diplomazia attiva tra Israele e Libano, nuovamente a colloquio a Washington. Trump annuncia un cessate il fuoco che scongiura l'invasione di Beirut ma non fa tacere le armi. Massiccio attacco russo nella notte scorsa in Ucraina, almeno 22 morti, Dnipro la città più colpita. Il settore fiduciario ticinese in assemblea guarda al futuro con fiducia, tante le sfide tra intelligenza artificiale, abusi e una piazza finanziaria che si vorrebbe più attrattiva. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera sia a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Da Berna, Anna Valenti.
2: La crisi degli alloggi oramai è la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave. Aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi.
3: Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage nach wie vor.
2: Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti, afferma l'UDC Hannes German.
4: Statt Wohnungen zu subventionieren, sollte zur gezielten Unterstützung bedürftiger Menschen.
2: La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre-Yves Maillard, che parla di fondi oggi 10 volte minori a disposizione della politica abitativa.
5: Nous avons massivement réduit les moyens mis à disposition pour cette politique publique depuis 30 ans.
2: Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi. E alla fine, a netta maggioranza, la Camera dei Cantoni ha seguito il Consiglio federale.
1: Riprendono i colloqui diretti tra Libano e Israele con gli ambasciatori dei due paesi che si sono incontrati in mattinata a Washington al Dipartimento di Stato per una nuova sessione di negoziati. Nelle scorse ore il presidente statunitense Trump ha annunciato un cessate il fuoco, ma senza scendere nei dettagli e senza chiarire quando entrerà in vigore, cosa implichi e se si tratti di un cessate il fuoco permanente o soggetto a prolungamenti come quelli decretati negli ultimi tre mesi. Il punto lo fa per noi Naima Chicherio.
6: Gli ambasciatori non hanno rilasciato dichiarazioni al termine di questo primo incontro, ma si vedranno anche domani, quindi si può immaginare che entro qualche ora avremo almeno le indicazioni sulle tempistiche. Intanto constatiamo che il cessate il fuoco non è ancora effettivo oppure che è già stato violato. I libanesi non sono scesi in piazza per festeggiare la fine della guerra o il ritiro dei soldati israeliani dal Sud, anzi oggi ci sono stati almeno 13 morti, i feriti sono circa 130 e Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione questa mattina, quindi si prepara a effettuare nuovi bombardamenti anche in zone abitate, a Sidone, a Nabatie per esempio. Questo però non significa che i colloqui andranno male, è abbastanza tipico che prima di arrivare al tavolo delle trattative le parti tentino di accrescere il proprio potere negoziale proprio attraverso operazioni militari dell'ultimo. Ciò che sappiamo, perché lo ha scritto Donald Trump su X, è che il primo ministro israeliano Netanyahu prevedeva di mandare l'esercito addirittura fino a Beirut, ma che ha rinunciato, mentre Hezbollah si è impegnato a rispettare il cessate il fuoco, quindi dovrebbe smettere prima o poi di lanciare missili contro Israele. Tra l'altro Donald Trump ha detto di aver avuto con Hezbollah un'ottima conversazione, mentre secondo i media americani avrebbe bacchettato e insultato pesantemente il primo ministro israeliano Netanyahu. Comunque, in base a queste poche informazioni, l'impressione è che questo cessate il fuoco sia stato imposto da Trump per scongiurare gli scenari peggiori, l'invasione della capitale libanese, cosa che avrebbe compromesso altri negoziati, equilibri, legami e interessi americani di altri paesi in Medio Oriente.
1: Da un conflitto all'altro, è salito a 22 morti e 130 feriti il bilancio dell'attacco aereo russo che la scorsa notte ha colpito l'Ucraina. Un bombardamento che supera per l'ennesima volta il record di missili e droni lanciati dall'aviazione di Mosca in una sola notte. Come vive Kiev l'ennesimo pesantissimo attacco? Ce lo dice il nostro collaboratore dalla capitale ucraina, Davide Maria De Luca.
0: Beh, con stanchezza ma anche con molta paura. Ieri notte oltre 40.000 persone hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana cittadina, un altro record che viene superato dall'inizio della guerra. Ma a soffrire di più ieri notte non è stata tanto la capitale Kiev quanto la città di Dnipro, dove un palazzo di due piani è parzialmente crollato sotto le bombe russe e le operazioni di soccorso per trovare i superstiti si sono concluse soltanto pochi minuti fa. In tutto 16 persone sono state uccise a Dnipro, a cui si aggiungono le altre 6 vittime nella capitale. Ma a Kiev c'è anche chi questa notte ha tirato un sospiro di sollievo. Gli attacchi al quartiere delle ambasciate, al quartiere del governo ucraino nel pieno centro della città che Mosca aveva minacciato la scorsa settimana non si sono verificati. È una magra consolazione per chi vive nella periferia di Kiev, ma che se non altro ci indica che non siamo avanzati di un ulteriore gradino sulla scala dell'escalation.
1: In Ticino si è svolta l'assemblea della FTAF, la Federazione Ticinese Associazioni Fiduciari, un settore in salute ma che deve fare i conti anche con una costante presenza di abusivi. Ci dice di più Marcello Irace.
7: Il settore fiduciario ticinese guarda in modo positivo al futuro. Le sfide sono tante e non sempre semplici. L'intelligenza artificiale, che anche in questo campo ha iniziato a metterci lo zampino, è una piazza finanziaria che si vorrebbe un po' più attrattiva. C'è però chi in questo settore prova ad inserirsi in modo illecito e sempre di più lo fa tramite il web e i social media. Nel 2025 in Ticino sono stati 16 i decreti d'accusa emessi per aver esercitato la professione di fiduciari in modo abusivo. Cristina Maderni è presidente della FTAF.
8: Quello che abbiamo il sentore è che il settore immobiliare sia uno dei settori particolarmente che fa delle segnalazioni di sospetto di abuso, quindi è molto probabile che questo sia un settore sensibile. Abbiamo anche alcuni che arrivano dall'estero e su quelli occorre vigilare, soprattutto perché magari non hanno le competenze di quello che sono le regole e le leggi svizzere.
7: Un numero che negli anni non cresce ma nemmeno diminuisce.
8: Il fatto che ci sia una stabilità nei numeri vuol dire comunque che c'è un'efficacia e mi dà anche l'impressione che in questo momento si riesca a frenare immediatamente quello che è una situazione di non regolarità totale. Viene fatta anche della consulenza per chi magari i requisiti ce li ha ma non ha attemperato esattamente a quello che sono i requisiti per fare la domanda, per ottenere l'autorizzazione, quindi comunque c'è un'attività anche proattiva e questo va bene perché alla fine è importante avere un'economia che lavora insieme per una prosperità.
1: Spazio alla cronaca sportiva con Omar Meshal.
9: Ben ritrovati, cominciamo dalla tennis. Roland Garros delineate le prime due semifinali. Nel tabellone maschile Alexander Zverev fa l'11ª semifinale slam e sempre a caccia del primo titolo major, dopo aver estromesso il 19enne Hodar, se la vedrà con un'altra promessa come il 20enne ceco Menšík, vincitore da parte sua 6-4, 6-3, 7-6 del 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostiuk e Andreeva. Calcio con la nazionale svizzera che ha aperto ufficialmente il proprio mondiale salendo sul volo che ad inizio pomeriggio è decollato da Zurigo alla volta di Los Angeles. C'era però un seggiolino vuoto, quello di Brel Embolo. L'attaccante svizzero non è infatti salito sull'aereo per un problema con il visto elettronico, il famoso, in questo caso famigerato, formulario ESTA che ha tenuto appunto a terra Embolo, i cui documenti sono ancora in fase di revisione da parte dell'autorità statunitense. La federazione È però fiduciosa che l'attaccante del Rennes potrà volare presto verso gli Stati Uniti. Restando al calcio, il Belgio si è imposto 2-0 in amichevole in Croazia grazie a Tielemans e Lukaku. Quest'ultimo, di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio, raggiunge così quota 90 reti in nazionale. Il Lugano intanto ha ingaggiato per 3 stagioni il centrale difensivo mancino Joel Bixel, 24 anni, 194 centimetri e cresciuto nell'Academy dello Young Boys. Bixel proviene dalla Saarbrücken, terza lega tedesca. L'ingaggio del fratello del difensore di Dallas nell'hockey lascia presagire la partenza di Papadopoulos. Ed eccoci all'hockey su ghiaccio, con l'Ambri Piotta che ha reso noto il programma delle 8 amichevoli estive. Si comincia il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes. Segnalo anche la partecipazione il 5 e 6 settembre alla Warrior Cup nella località tedesca di Kaufbeuren, ultimo test con la prima uscita alla Gottardo Arena il 10 settembre contro il Rapperswil. Chiudiamo con il ciclismo ed il Giro d'Italia femminile, quarta tappa con l'olandese Van der Breggen che ha fatto sua la cronoscalata di 12,7 km fino a Nevegal, relegando a oltre un minuto la bernese Marlen Reusser. Van der Breggen diventa così la nuova maglia rosa proprio davanti alla Reusser.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 3 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate alpine e temperature comprese tra 13 e 27 gradi. Al nord ultime nuvole e rovesci mattutini seguiti da schiarite e temperature tra 11 e 21 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Mauro Benzoni alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
10: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Al mare ci sono i negozi del mare, che non sono normali negozi in località marittime, sono i negozi del mare, perché gli appartengono, sono i suoi, sono i negozi dell'esperienza Andiamo al mare. Universi fitti e accesi a pochi passi dalla spiaggia, brillanti, che sanno quello che vogliono, ma soprattutto quello che vuoi tu. Negozi tarati al minuto sulla vita da spiaggia, dalle 8 alle 20, ogni mezz'ora il suo articolo, dal quotidiano del mattino al pareo della sera. I negozi del mare catturano con girandole palloni, secchielli, palette, canotti. Poi, una volta rapito il cliente con la loro spensierata voglia di vacanza, lo tramortiscono con tomi di 200 pagine di enigmistica pura e souvenir disperati a cui nemmeno il più estremo e disperato last minute dovrebbe cedere. Giocano di palleggi improbabili tra un romanzo di Neruda e un braccialetto a forma di delfino con il nome di tuo figlio, tra la crema solare e un accendino, tra un sacchetto di biglie e l'acqua ossigenata. I negozi del mare hanno il gusto delle cose di stagione, con un inizio, una fine e un arrivederci. Ci entri vestito di un costume e di una banconota, a piedi nudi e insabbiati e le spalle bruciate dalle prime due ore di sole dell'anno. Ma è solo la prima di tante, perché ci tornerai, perché i braccioli di Spider-Man si bucheranno e l'aquilone alzato a Rimini verrà ritrovato a Dubrovnik. I negozi del mare sono i loro titolari, vestiti di cotone liso, di canotta o copricostume, coetanei di alcuni articoli in vendita, che a giugno ti accolgono con il sorriso di un finalmente e a settembre ti salutano sperando che tu esploda, esattamente come i tre palloni super tele che ti hanno venduto in una settimana.
0: Il recensore.
2: Il recensore.
0: Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
3: 3.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto